0: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
1: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
2: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
1: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
3: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
4: Amiche per la vita!
1: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
5: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
5: Un film luminoso e pieno di speranza.
7: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
5: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
8: Siete le sorelle Owens?
9: Sì, se amiamo qualcuno muore.
8: Ma dai, a settembre
9: siamo streghe.
8: Ritorna la magia.
9: E siamo maledette.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Lady, la musica che cattura.
12: Come fa, maestro?
13: Dimmi quando tu verrai.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. La spiaggia tra le più belle in Europa si trova in Croazia ed è sicuramente la famosa Zlatni Rat. Si trova sull'isola di Brač davanti alla cittadina di Bol e si allunga in mare per circa 400 metri con la sua caratteristica forma a punta e non è mai davvero la stessa spiaggia due volte. A prima vista Zlatni Rat appare semplicemente come una lunga lingua di ciottoli protesa verso il mare, ma è solo guardandola dall'alto che si capisce perché sia così diversa dalla maggior parte delle spiagge adriatiche. La sua punta infatti cambia forma di continuo, spinta da vento, onde e correnti. A volte si piega da un lato, a volte dall'altro e nei periodi di maltempo più intenso il profilo può trasformarsi visibilmente nel giro di pochi giorni. Non è un caso quindi se non esistono due fotografie di Zlatni Rat perfettamente identiche tra loro. La spiaggia si estende per quasi 500 metri e dal 2006 ad oggi i rilevamenti mostrano che si è allungata naturalmente di circa 80 metri, senza alcun intervento umano. Zlatni Rat cresce e cambia letteralmente sotto gli occhi di chi la visita. Anche la sensazione sotto i piedi è particolare. Non è una spiaggia di sabbia, ma nemmeno una classica spiaggia rocciosa. I suoi ciottoli piccoli e levigati la rendono molto più comoda per camminare e sdraiarsi rispetto a gran parte delle spiagge di ciottoli dell'Adriatico. Zlatni Rat è perfetta per una giornata di relax. Complice l'enorme afflusso di visitatori, qui si trova praticamente tutto ciò che può servire durante una giornata al mare. Docce, servizi igienici, lettini, ombrelloni, beach bar e chioschi, ristoranti, negozi e punti noleggio per l'attrezzatura da spiaggia. Per chi non riesce a stare tutto il giorno sotto l'ombrellone, lo sport da praticare è il windsurf. Bol è considerata infatti una delle destinazioni più attrattive di tutta la Croazia e gran parte dell'azione si concentra proprio intorno a Zlatni Rat. Il merito è del maestrale, un vento forte e costante che soffia da aprile a ottobre e che secondo diverse guide locali raggiunge di solito il picco nel primo pomeriggio per poi calare verso sera. Chi cerca invece un ritmo più lento può puntare verso l'alto. Un'escursione fino a Vidova Gora, la vetta più alta di tutte le isole croate, regala viste panoramiche che spaziano su Brač, Var e altre, ripagando ampiamente la fatica della salita. Per raggiungere Zlatni Rat il punto di partenza più comodo è Spalato. Una volta arrivati in città, la spiaggia si raggiunge a piedi con una passeggiata ombreggiata lunga circa 1,5 km che collega Zlatni Rat al centro storico di Bol, alla stazione degli autobus e al molo dei traghetti. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. La via più breve per giungere a se stessi gira intorno al mondo. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Lady.
3: La musica che cattura.
4: Disco novità.

0: le 2 e 58 minuti.
1: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: L'oroscopo di Maya.
5: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che anche per oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete. Un cambiamento può essere affrontato insieme al proprio partner. Attenzione però ai contrasti con la famiglia di origine. Con una leggera tensione è possibile iniziare la giornata lavorativa. Toro. Con il partner è presente molto più dialogo e questo crea unione. L'ambito lavorativo può essere affrontato con consapevolezza. Durante la giornata possono arrivare degli evidenti segnali di stanchezza. Riposatevi di più. Gemelli. I single sentiranno il desiderio oggi di maggiori attenzioni, ma la mancanza di chiarezza nei propri sentimenti porterà a vivere emozioni contrastanti. Nel lavoro ci saranno responsabilità da portare avanti con serietà. Cancro. Sarà importante non rimandare compiti irrilevanti, perché un atteggiamento distratto potrebbe avere conseguenze spiacevoli. Sul piano della salute, la stanchezza accumulata si farà sentire, anche per voi. Maggiore riposo. Leone. Le coppie dovranno affrontare il bisogno di chiarezza. I single si sentiranno invece divisi tra il desiderio di nuove avventure e la necessità di capire cosa realmente desiderano. Maggiore concentrazione al lavoro. Vergine. Nonostante qualche rallentamento, sarà comunque possibile oggi chiudere compiti importanti, a patto di mantenere lucidità e metodo. La salute non presenta particolari criticità, ma l'energia non sarà costante. Trovate le vostre ricariche energetiche. Bilancia. La comunicazione sarà favorita e aiuterà a chiarire eventuali incomprensioni rimaste in sospeso. Dal punto di vista professionale, l'energia sarà rivolta ad obiettivi concreti. Nuove idee troveranno terreno fertile. Scorpione. In campo pratico, alcune situazioni troveranno finalmente una risoluzione soddisfacente. La salute sarà discreta, con un buon livello di vitalità, ma sarà importante evitare di spingersi oltre i propri limiti. Sagittario. Le intenzioni personali porteranno a risultati tangibili, specialmente in ambito lavorativo. In amore una sorpresa potrebbe far riaccendere la passione, quindi datevi da fare. Capricorno. Una giornata positiva per rafforzare i legami già esistenti. In campo professionale cercate di mantenere la calma per affrontare eventuali sfide. E in amore un dialogo aperto porterà la chiarezza necessaria. Acquario. Sarete oggi messaggeri di idee innovative, sia in amore che nel lavoro. Un collega potrebbe ispirare una nuova prospettiva che si rivelerà vantaggiosa. Incontri intensi potrebbero rivelarsi significativi. Pesci, cercate di trovare il giusto equilibrio tra dovere e piacere. La giornata invita alla riflessione personale, un ottimo momento per meditare o fare esercizio fisico rilassante. In amore un consiglio prezioso vi farà vedere le cose in modo diverso. Oggi vi saluto con le parole di Margaret Anderson. La cosa più importante da imparare nella vita è, in primo luogo, non fare ciò che non si vuole fare e, in secondo luogo, fare ciò che si vuole fare. Ciao a tutte e a tutti.
4: A domani con l'oroscopo di Maya.
6: Lady. Radio Lady.

0: le 3 e 59 minuti.
1: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche per oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete. Un cambiamento può essere affrontato insieme al proprio partner. Attenzione però ai contrasti con la famiglia di origine. Con una leggera tensione è possibile iniziare la giornata lavorativa. Toro. Con il partner è presente molto più dialogo e questo crea unione. L'ambito lavorativo può essere affrontato con consapevolezza. Durante la giornata possono arrivare degli evidenti segnali di stanchezza. Riposatevi di più. Gemelli. I single sentiranno il desiderio oggi di maggiori attenzioni, ma la mancanza di chiarezza nei propri sentimenti porterà a vivere emozioni contrastanti. Nel lavoro ci saranno responsabilità da portare avanti con serietà. Cancro. Sarà importante non rimandare compiti irrilevanti, perché un atteggiamento distratto potrebbe avere conseguenze spiacevoli. Sul piano della salute, la stanchezza accumulata si farà sentire, anche per voi. Maggiore riposo. Leone. Le coppie dovranno affrontare il bisogno di chiarezza. I single si sentiranno invece divisi tra il desiderio di nuove avventure e la necessità di capire cosa realmente desiderano. Maggiore concentrazione al lavoro. Vergine. Nonostante qualche rallentamento, sarà comunque possibile oggi chiudere compiti importanti, a patto di mantenere lucidità e metodo. La salute non presenta particolari criticità, ma l'energia non sarà costante. Trovate le vostre ricariche energetiche. Bilancia. La comunicazione sarà favorita e aiuterà a chiarire eventuali incomprensioni rimaste in sospeso. Dal punto di vista professionale, l'energia sarà rivolta ad obiettivi concreti. Nuove idee troveranno terreno fertile. Scorpione. In campo pratico, alcune situazioni troveranno finalmente una risoluzione soddisfacente. La salute sarà discreta, con un buon livello di vitalità, ma sarà importante evitare di spingersi oltre i propri limiti. Sagittario. Le intenzioni personali porteranno a risultati tangibili, specialmente in ambito lavorativo. In amore una sorpresa potrebbe far riaccendere la passione, quindi datevi da fare. Capricorno. Una giornata positiva per rafforzare i legami già esistenti. In campo professionale cercate di mantenere la calma per affrontare eventuali sfide e in amore un dialogo aperto porterà la chiarezza necessaria. Acquario. Sarete oggi messaggeri di idee innovative, sia in amore che nel lavoro. Un collega potrebbe ispirare una nuova prospettiva che si rivelerà vantaggiosa. Incontri intensi potrebbero rivelarsi significativi. Pesci, cercate di trovare il giusto equilibrio tra dovere e piacere. La giornata invita alla riflessione personale, un ottimo momento per meditare o fare esercizio fisico rilassante. In amore un consiglio prezioso vi farà vedere le cose in modo diverso. Oggi vi saluto con le parole di Margaret Anderson. La cosa più importante da imparare nella vita è, in primo luogo, non fare ciò che non si vuole fare e, in secondo luogo, fare ciò che si vuole fare. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Lady, Lady. La musica che cattura.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Disco novità!

0: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
1: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
0: Ogni possibilità inizia con un passo.
1: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
0: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No!
4: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
11: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
14: Lady. La musica che cattura.

0: Sono le 5 e 58 minuti.
1: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Bentrovati, buon martedì 29 settembre con il GR delle buone notizie. L'intelligenza artificiale entra nella diagnosi dell'ictus. In Gran Bretagna uno strumento di intelligenza artificiale viene usato per analizzare le immagini del cervello nei pazienti colpiti da ictus. Secondo i dati riportati questa settimana, il sistema ha contribuito a ridurre i tempi di valutazione e ha aumentato la quota di pazienti che hanno recuperato con poca o nessuna disabilità. Una tecnologia che punta soprattutto a guadagnare una cosa preziosissima in medicina, il tempo. Le foreste di alghe della Tasmania tornano a crescere. In Tasmania, dove il 95% delle foreste di kelp giganti era andato perduto a causa del riscaldamento delle acque e della presenza di ricci marini, i sub stanno provando a ricostruire l'ecosistema, come piantando manualmente giovani alghe cresciute in vivaio. È un lavoro lento, ma sta riportando vita in aree che sembravano ormai compromesse. Una fattoria aiuta gli uccelli a tornare. In Colorado una famiglia di agricoltori ha modificato il modo di gestire i propri terreni, alternando le aree di pascolo e ricostruendo habitat naturali. In 6 anni le specie di uccelli osservate nelle proprietà sono passate da 29 a 37, mentre gli avvistamenti sono quasi raddoppiati. Un esempio concreto di come agricoltura e tutela della biodiversità possano convivere. Una grande nave elettrica attraversa il Sud America. È arrivata in Sud America una delle più grandi navi completamente elettriche mai costruite. È stata realizzata in Tasmania e servirà una rotta di circa 30 miglia nautiche tra l'Uruguay e l'Argentina. Un altro passo verso l'elettrificazione del trasporto marittimo, settore nel quale ridurre le emissioni è particolarmente complesso. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche per oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete. Un cambiamento può essere affrontato insieme al proprio partner. Attenzione però ai contrasti con la famiglia di origine. Con una leggera tensione è possibile iniziare la giornata lavorativa. Toro. Con il partner è presente molto più dialogo e questo crea unione. L'ambito lavorativo può essere affrontato con consapevolezza. Durante la giornata possono arrivare degli evidenti segnali di stanchezza. Riposatevi di più. Gemelli. I single sentiranno il desiderio oggi di maggiori attenzioni, ma la mancanza di chiarezza nei propri sentimenti porterà a vivere emozioni contrastanti. Nel lavoro ci saranno responsabilità da portare avanti con serietà. Cancro. Sarà importante non rimandare compiti irrilevanti, perché un atteggiamento distratto potrebbe avere conseguenze spiacevoli. Sul piano della salute, la stanchezza accumulata si farà sentire. Anche per voi, maggiore riposo. Leone. Le coppie dovranno affrontare il bisogno di chiarezza. I single si sentiranno invece divisi tra il desiderio di nuove avventure e la necessità di capire cosa realmente desiderano. Maggiore concentrazione al lavoro. Vergine. Nonostante qualche rallentamento, sarà comunque possibile oggi chiudere compiti importanti, a patto di mantenere lucidità e metodo. La salute non presenta particolari criticità, ma l'energia non sarà costante. Trovate le vostre ricariche energetiche. Bilancia. La comunicazione sarà favorita e aiuterà a chiarire eventuali incomprensioni rimaste in sospeso. Dal punto di vista professionale, l'energia sarà rivolta ad obiettivi concreti. Nuove idee troveranno terreno fertile. Scorpione. In campo pratico, alcune situazioni troveranno finalmente una risoluzione soddisfacente. La salute sarà discreta, con un buon livello di vitalità, ma sarà importante evitare di spingersi oltre i propri limiti. Sagittario. Le intenzioni personali porteranno a risultati tangibili, specialmente in ambito lavorativo. In amore una sorpresa potrebbe far riaccendere la passione, quindi datevi da fare. Capricorno. Una giornata positiva per rafforzare i legami già esistenti. In campo professionale cercate di mantenere la calma per affrontare eventuali sfide e in amore un dialogo aperto porterà la chiarezza necessaria. Acquario. Sarete oggi messaggeri di idee innovative, sia in amore che nel lavoro. Un collega potrebbe ispirare una nuova prospettiva che si rivelerà vantaggiosa. Incontri intensi potrebbero rivelarsi significativi. Pesci, cercate di trovare il giusto equilibrio tra dovere e piacere. La giornata invita alla riflessione personale, un ottimo momento per meditare o fare esercizio fisico rilassante. In amore un consiglio prezioso vi farà vedere le cose in modo diverso. Oggi vi saluto con le parole di Margaret Anderson. La cosa più importante da imparare nella vita è, in primo luogo, non fare ciò che non si vuole fare e, in secondo luogo, fare ciò che si vuole fare. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Lady, la musica che

0: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. A nord tempo stabile, in prevalenza soleggiato, qualche sporadica nube sui rilievi alpini e locali, velatura in transito in giornata, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, con qualche velatura o stratificazione in transito, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, salvo recidiva variabilità sull'area ionica, dove non si escludono locali e brevi piovaschi. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Martedì 29 settembre 2026 è il 272esimo giorno del calendario gregoriano. E il sole sorge alle 7:05 e tramonta alle 18:55. I santi del giorno sono Santi Michele, Gabriele e Raffaele. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 29 settembre del 1222 viene ufficialmente istituita l'Università degli Studi di Padova. Nel 1829 le riorganizzate forze di polizia di Londra entrano in servizio, diverranno in seguito note come Scotland Yard. Nel 1902 apre il primo teatro di Broadway. Il 29 settembre del 1944 viene ricordato per la strage di Marzabotto, una delle stragi naziste più atroci. Nel 1964 Mafalda, la famosa striscia a fumetti creata dalla penna di Joaquín Lavado, disegnatore argentino conosciuto con il nome d'arte di Kino, appare per la prima volta sulla rivista Primera Plana. E nel 1995 Sony rilascia la PlayStation in Europa, la sua prima console per videogiochi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 29 settembre del 1963 Gino Paoli è primo in classifica con Sapore di sale. Nel 1971 i Pooh pubblicano l'album Opera Prima. E nel 2006 Giovanni Allevi pubblica l'album Joy. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Michelangelo Antonioni, nato a Ferrara il 29 settembre 1912 e scomparso a Roma il 30 luglio 2007. È stato un regista italiano, uno dei maggiori cineasti della storia del cinema. Ricordiamo anche Anita Ekberg, nata a Malmo il 29 settembre 1931 e scomparsa a Rocca di Papa l'11 gennaio 2015. È stata un'attrice svedese, famosa soprattutto per la sua interpretazione nel film La dolce vita di Federico Fellini, nel quale compare l'iconica scena in cui entra nella Fontana di Trevi. Ricordiamo Felice Gimondi, ex ciclista su strada e dirigente sportivo italiano, nato a Sedrina il 29 settembre 1942 e scomparso a Giardini Naxos il 16 agosto 2019. E ricordiamo Silvio Berlusconi, nato a Milano il 29 settembre 1936 e qui scomparso il 12 giugno 2023. È stato un imprenditore politico italiano, fondatore del gruppo Fininvest di Forza Italia, 4 volte presidente del Consiglio. Compie oggi 76 anni la cantante, attrice, imitatrice, conduttrice televisiva e doppiatrice italiana Loretta Goggi. Compie 75 anni il politico italiano Pierluigi Bersani. 67 candeline sulla torta del cantautore italiano Raff. E buon compleanno a Gaia Gozzi, la cantautrice italiana con cittadinanza brasiliana, compie 29 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 29 settembre 2010 di Tony Curtis, attore statunitense di grande fama, nato a New York, consacrato al successo per la sua interpretazione in A qualcuno piace caldo. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che per San Michele l'uva è come il miele.

0: Sono le 7:03. Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
2: Buongiorno dalla redazione da Francesca Balestrieri. 10 anni dopo la morte del ricercatore 28enne Giulio Regeni a El Cairo in Egitto, con evidenti segni di violenze e torture, la Corte d'Assise di Roma ha condannato a 10 anni il maggiore Magdi Ibrahim Abdel al-Sharif e i colonnelli Usam Elmi e Atar Kamel Mohamed, mentre il quarto imputato, il generale Tariq Sabir, è stato assolto. I 3007 egiziani sono stati condannati solo per il sequestro di Regeni avvenuto al Cairo il 25 gennaio del 2016. I giudici hanno fatto cadere l'accusa di omicidio. Impronta 33, la scarpa con la suola a pallini, il DNA sotto le unghie di Chiara Poggi. La procura di Pavia ha tirato le fila dopo 18 mesi di indagini e ha chiuso per la seconda volta le indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Garlasco del 2007. Dopo aver disposto accertamenti integrativi a fine maggio, seguiti a una prima chiusura alle consulenze difensive, i PM hanno depositato nuovi atti per rafforzare le accuse e hanno notificato un altro avviso di conclusione dell'inchiesta che prelude alla richiesta di processo per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima. Un gruppo di hacker criminali ha sottratto una grande quantità di dati personali sensibili relativi potenzialmente a decine di migliaia di dipendenti attuali ed ex del l'FBI in quella che si configura come una delle più gravi violazioni di informazioni riservate nella storia del governo statunitense. Lo riferisce il New York Times. Le informazioni sottratte comprendono indirizzi di casa, numeri di social security, incarichi riservati e altri dati personali. Il candidato di centrodestra all'azzurro Fabio Roscioli ha vinto con il 51,02% delle preferenze le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria, lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia, eletto sindaco del capoluogo nelle elezioni della scorsa primavera. Le votazioni hanno coinvolto circa 70 comuni. Lo stadio della Roma dovrebbe vedere la sua prima pietra la prossima primavera. Ieri il parere positivo della conferenza di servizi relativa al progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'impianto nell'area di Pietralata vuol dire, scandisce il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, una sola cosa: lo stadio a questo punto è una certezza, si farà. Il calcio, buona la seconda in Nations League per gli azzurri del CT Roberto Mancini dopo la sconfitta d'esordio contro il Belgio. Con il match finito tra i fischi del proprio pubblico, l'Italia ha battuto a Bursa la Turchia di Vincenzo Montella per 4-1. Tutti quanti hanno fatto una grande partita, una menzione per tutti, ha detto Mancini dopo la vittoria. Tutta la squadra ha giocato bene e molto alta, bravi tutti, ma anche Raspadori ha fatto bene, era una partita difficile, ora cerchiamo di recuperare le forze, abbiamo giocatori freschi a casa e ora pensiamo a Parigi. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Lady, Lady. La musica che cattura. Disco novità.
0: Willy Peyote, Non c'è di che. Disco novità su Lady.
4: Scrivo a notte fonda mentre sta nave affonda contro un muro di gomma, non serve tu risponda.

0: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
1: Lady Lotto Volante, questa settimana è con
2: My Nutritional, centro specializzato in nutrizione della dottoressa Susanna Agnello, attivo nel territorio empolese e città limitrofe come San Miniato, Fucecchio, Signa e Limite sull'Arno.
3: Da My Nutritional il percorso parte dalla persona. La valutazione non si limita al peso sulla bilancia. Composizione corporea, analisi del metabolismo, nutrigenetica e test del microbiota intestinale sono innovazioni che permettono di impostare un'accurata strategia nei casi di dimagrimento difficile, patologie e nutrizione sportiva.
2: My Nutritional. Info al 320 96 52 987 o su mynutritional.it.
1: Lady.
3: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
2: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
3: Fanno anche massoterapia?
2: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
3: Ci vado subito allora.
2: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
3: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
1: Lady.
4: Solo negli Aran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
1: Lady.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre caviche Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
9: Questa è Lady. Questa è Lady.
10: One and one. One and one. Uno lo vivi, uno lo ricordi.
11: Uno lo vivi, uno lo ricordi.

0: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
1: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
2: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
1: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
3: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
4: Amiche per la vita!
1: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
5: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
5: Un film luminoso e pieno di speranza.
7: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
5: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
8: Siete le sorelle Owens?
9: Sì, se amiamo qualcuno muore.
8: Ma dai, a settembre
9: siamo streghe.
8: Ritorna la magia.
9: E siamo maledette.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Spot.
12: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
13: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
12: Per saperne di più, 0571 9806.
14: Lady.
15: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
16: Nuova linea, prezzi vecchi.
15: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
16: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
15: E solo a settembre, in offerta lancio, al 50%.
16: Riccardo Corredi.
15: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
14: Lady.
17: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
18: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
17: Fanno anche massoterapia?
18: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
17: Ci vado subito allora.
18: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
17: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
14: Lady.
19: Mario, questa macchina non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
20: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
21: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
19: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
21: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
17: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
14: Lady.
22: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite, Box Office Toscana e Ticket One.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte.

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentrovati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento con tutto ciò che ci piace cucinare e preparare insieme. Oggi, visto le temperature ancora calde, volevo suggerirvi una ricetta facile, economica e fresca: delle crespelle che andremo a farcire con della rucola, della crescenza e del prosciutto cotto, ma che con la vostra immaginazione e creatività potranno essere diverse ogni volta. Vi starete chiedendo: ma che differenza c'è tra crespelle e crepe? Non c'è alcuna differenza reale. Crespelle e crepe sono esattamente lo stesso cibo: una frittatina molto sottile e morbida fatta con farina, uova e latte. Crepe è il nome originale in francese, crespelle è la parola in italiano, usata spesso per indicare la versione nostrana usata nei primi piatti al forno. Allora, siete pronti? Vi occorreranno circa 15-20 minuti di preparazione, più un quarto d'ora per il riposo dell'impasto. Ecco gli ingredienti per circa 4 persone per delle crespelle in versione salata: 70 g di farina, un uovo, 200 ml di latte, 180 g di crescenza, 100 g di prosciutto cotto, 30 g di rucola, 10 g di burro, sale e pepe quanto basta. Iniziate preparando la pastella delle vostre crespelle, versando in una terrina il latte, la farina, l'uovo ed il sale, ed amalgamando il tutto. Quando avrà raggiunto la giusta densità, trasferite la pastella in una ciotola, copritela e lasciatela riposare almeno per 15 minuti. Nel frattempo tritate la rucola e, decorso il tempo di riposo, unitela alla pastella aggiungendo un po' di pepe. Imburrate poi una padella antiaderente e riscaldatela a fuoco medio, versando un mestolo alla volta di pastella per ottenere le vostre crespelle, che dovrete dorare per pochi minuti per lato. Ad esaurimento della pastella, iniziate a farcire le crespelle col prosciutto cotto e la crescenza e piegatele a metà e poi ancora a metà fino ad ottenere un triangolo. Potete anche ripassarle al volo in padella prima di servirle, se le preferite tiepide. Che ne pensate? E soprattutto, come le preferite? Dolci o salate? La fantasia, i gusti, le tradizioni, gli ingredienti di stagione, tutto potrà dar luogo ad un risultato diverso e originale. Secondo Michael Novak, l'uomo è nato per creare. La vocazione umana è quella di immaginare, inventare, osare nuove imprese. Beh, riportando questo nella nostra cucina, chissà quante e quali imprese potremo realizzare. Voi sperimentate, poi fatemi sapere. Vi aspetto presto, ciao!
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
2: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord tempo stabile, in prevalenza soleggiato, qualche sporadica nube sui rilievi alpini e locali, velatura in transito in giornata, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, con qualche velatura o stratificazione in transito, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, salvo recidiva variabilità sull'area ionica, dove non si escludono locali e brevi piovaschi, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
3: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
4: Ma che, devo ancora farlo ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
3: Allora ti dico io da chi andare: alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro, hanno anche il medico in sede.
4: La conosco, pensavo facessero solo passaporti.
3: No, no, bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
4: Allora vado subito alla Manta.
5: Agenzia Manta, un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it.
6: Lady. Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
5: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
6: E shop online sul sito alinomancini.com.
5: Un'emozione che non finisce mai.
7: Lady. Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
8: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
7: Fanno anche massoterapia?
8: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
7: Ci vado subito allora.
8: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
9: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
10: Lady.
11: Con GMF la tua auto è in buone mani.
12: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
13: Inoltre forniamo montaggio e assistenza a impianti GPL e metano Landi Renzo.
12: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
14: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
10: Lady.
15: Qualità.
16: Esperienza.
15: Professionalità.
16: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
14: Un'accurata selezione delle migliori marche: Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
16: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
14: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
16: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio.
17: Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
18: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
17: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radioledi.it.

0: 6 su Lady.
1: Sono le 8:00. La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Un numero di scarpa compatibile con quella del killer, un'impronta forse insanguinata lasciata vicino al corpo della vittima e un'aggressione che è durata a lungo. La procura di Pavia riavvolge il nastro degli indizi contro Andrea Sempio e riconsegna, dopo la chiusura delle indagini dello scorso maggio, un avviso di conclusioni e indagine identico nelle accuse, rafforzato con le ulteriori 4 consulenze per l'omicidio di Garlasco di Chiara Poggi.
3: I giudici della prima corte di assise di Roma, dopo una camera di consiglio durata oltre 8 ore, hanno condannato 3007 egiziani imputati nel processo per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Caduta invece l'accusa di omicidio che era contestata ad uno degli imputati. Ai colonnelli Usame Elmi, Atar Kamel Mohamedi Ibrahim e al maggiore Magdi Ibrahim Abdel Sharif sono stati inflitti 10 anni, mentre il generale Tariq Sabir è stato assolto.
4: Alla fine la spunta al centrodestra che vince le suppletive di Reggio Calabria senza Roberto Vannacci. Il tesoriere di Forza Italia Fabio Roscioli, considerato vicino alla famiglia Berlusconi e candidato della coalizione per il seggio lasciato vuoto alla Camera dall'azzurro Francesco Cannizzaro, ce l'ha fatta. Numeri alla mano, il custode delle casse azzurre porta a casa una vittoria quasi bulgara con il 51,02%, mentre l'affluenza si ferma al 22,34%, in linea con le altre consultazioni dello stesso tipo.
3: Fine dello stato di allerta all'aeroporto di Catania a causa di un rallentamento dell'emissione di cenere dal cratere di nord-est del vulcano, con un'attività più debole confinata nella zona sommitale dell'Etna, e in assenza di nube eruttiva è tornato ieri sera pienamente operativo l'aeroporto internazionale di Catania. Non si registrano restrizioni dei voli in arrivi e partenze. La decisione arriva con la cessazione dell'emergenza Etna e il passaggio da rosso ad arancione del livello VONA per l'aviazione.
4: Il drenaggio fiscale prende, la riforma dell'IRPEF restituisce, ma ci sono contribuenti che ci guadagnano e contribuenti che ci perdono. I primi sono i redditi medio-bassi, i secondi sono i redditi medio-alti e i pensionati, e in gioco ci sono cifre variabili a seconda del livello dell'inflazione. Secondo Banca Italia, lo scorso anno il fiscal drag ha raggiunto i 5 miliardi di euro. Le simulazioni realizzate dall'Ufficio parlamentare di bilancio stimano che con un'inflazione al 2% il drenaggio fiscale è pari a circa 3,2 miliardi di maggiori imposte pagate.
3: Il calcio: si chiedeva una risposta convincente e la nazionale di Mancini l'ha data nella trasferta di Bursa. L'Italia batte la Turchia dopo un solido 4-1 al termine di una gara in cui nel primo tempo gli azzurri sono stati dominanti e sono andati in gol con Bastoni, Frattesi e Kayode. Piccola reazione turca, inizio ripresa con la rete di Ilmaz Mapio, rimette la distanza e l'Italia poi gestisce e vince nettamente.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Buongiorno Lady.

0: attualità,
1: esperienza,
0: professionalità.
1: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
0: Un'accurata selezione delle migliori marche: Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
1: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
0: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
1: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano, ampio parcheggio. Lady.
0: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
2: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
3: Lady.
2: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
3: Lady.
4: Mercoledì 30 settembre su Radio Lady ospitiamo la prima di una serie di rubriche dedicate alla 55esima mostra mercato del tartufo bianco delle colline Samignatesi. Nella prima puntata parleremo di apertura della cerca e cavatura del tartufo. Vi aspettiamo mercoledì 30 settembre in diretta alle 11.15 su Radio Lady. Non mancate.
3: Lady.
5: Nella vita ci sono momenti che passano troppo lentamente e momenti che vorresti non passassero mai. Ma quando si tratta del passaggio di proprietà della macchina, come fai?
6: Per fortuna che c'è l'ACI di Empoli al tuo fianco. In 15 minuti effettuano il passaggio di proprietà di autovetture, autocarri e motocicli, mezzi agricoli. E per offrirti più tranquillità, conservano tutta la documentazione per almeno 10 anni.
5: L'ACI di Empoli è la scelta perfetta anche per rinnovo patenti e ogni altro tipo di pratica automobilistica.
6: ACI Empoli, via 11 febbraio, Empoli. Prenotazioni anche online su www.aciempoli.it per un servizio ancora più veloce.
7: Questa è Lady. Questa è Lady.
8: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Martedì 29 settembre 2026 è il 272esimo giorno del calendario gregoriano. E il sole sorge alle 7.05 e tramonta alle 18.55. I santi del giorno sono Santi Michele, Gabriele e Raffaele. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 29 settembre del 1222 viene ufficialmente istituita l'Università degli Studi di Padova. Nel 1829 le riorganizzate forze di polizia di Londra entrano in servizio, diverranno in seguito note come Scotland Yard. Nel 1902 apre il primo teatro di Broadway. Il 29 settembre del 1944 viene ricordato per la strage di Marzabotto, una delle stragi naziste più atroci. Nel 1964 Mafalda, la famosa striscia a fumetti creata dalla penna di Joaquín Lavado, disegnatore argentino conosciuto con il nome d'arte di Kino, appare per la prima volta sulla rivista Primera Plana. E nel 1995 Sony rilascia la PlayStation in Europa, la sua prima console per videogiochi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 29 settembre del 1963 Gino Paoli è primo in classifica con Sapore di sale. Nel 1971 i Pooh pubblicano l'album Opera Prima. E nel 2006 Giovanni Allevi pubblica l'album Joy. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Michelangelo Antonioni, nato a Ferrara il 29 settembre 1912 e scomparso a Roma il 30 luglio 2007. È stato un regista italiano, uno dei maggiori cineasti della storia del cinema. Ricordiamo anche Anita Ekberg, nata a Malmo il 29 settembre 1931 e scomparsa a Rocca di Papa l'11 gennaio 2015. È stata un'attrice svedese, famosa soprattutto per la sua interpretazione nel film La dolce vita di Federico Fellini, nel quale compare l'iconica scena in cui entra nella fontana. Fontana di Trevi. Ricordiamo Felice Gimondi, ex ciclista su strada e dirigente sportivo italiano, nato a Sedrina il 29 settembre 1942 e scomparso a Giardini Naxos il 16 agosto 2019. E ricordiamo Silvio Berlusconi, nato a Milano il 29 settembre 1936 e qui scomparso il 12 giugno 2023. È stato un imprenditore politico italiano, fondatore del gruppo Fininvest di Forza Italia, 4 volte presidente del Consiglio. Compie oggi 76 anni la cantante, attrice, imitatrice, conduttrice televisiva e doppiatrice italiana Loretta Goggi. Compie 75 anni il politico italiano Pierluigi Bersani. 67 candeline sulla torta del cantautore italiano Raff. E buon compleanno a Gaia Gozzi, la cantautrice italiana con cittadinanza brasiliana, compie 29 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 29 settembre 2010 di Tony Curtis, attore statunitense di grande fama, nato a New York, consacrato al successo per la sua interpretazione in A qualcuno piace caldo. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che per San Michele l'uva è come il miele.
3: Good morning.
9: Buongiorno, Lady.
3: Good morning.

0: Marco Mengoni pronto a correre, noi siamo pronti invece a partire in questo martedì 29 di settembre con la nostra diretta, come sempre, insomma, insieme fino alle ore 13 con me qui con Cristina. Oggi un po' raffreddata, quindi insomma effettivamente subito, ragazzi, appena arriva un po' il freschino, ecco che in casa arrivano subito virus, batteri, così. Va bene, va bene, farò del mio meglio. 388 30 30 100, questo è il numero per i vostri WhatsApp, ma subito per tutti noi arriva l'oroscopo di Maya.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche per oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete. Un cambiamento può essere affrontato insieme al proprio partner. Attenzione però ai contrasti con la famiglia di origine. Con una leggera tensione è possibile iniziare la giornata lavorativa. Toro. Con il partner è presente molto più dialogo e questo crea unione. L'ambito lavorativo può essere affrontato con consapevolezza. Durante la giornata possono arrivare degli evidenti segnali di stanchezza. Riposatevi di più. Gemelli. I single sentiranno il desiderio oggi di maggiori attenzioni, ma la mancanza di chiarezza nei propri sentimenti porterà a vivere emozioni contrastanti. Nel lavoro ci saranno responsabilità da portare avanti con serietà. Cancro. Sarà importante non rimandare compiti irrilevanti, perché un atteggiamento distratto potrebbe avere conseguenze spiacevoli. Sul piano della salute, la stanchezza accumulata si farà sentire. Anche per voi, maggiore riposo. Leone. Le coppie dovranno affrontare il bisogno di chiarezza. I single si sentiranno invece divisi tra il desiderio di nuove avventure e la necessità di capire cosa realmente desiderano. Maggiore concentrazione al lavoro. Vergine. Nonostante qualche rallentamento, sarà comunque possibile oggi chiudere compiti importanti, a patto di mantenere lucidità e metodo. La salute non presenta particolari criticità, ma l'energia non sarà costante. Trovate le vostre ricariche energetiche. Bilancia. La comunicazione sarà favorita e aiuterà a chiarire eventuali incomprensioni rimaste in sospeso. Dal punto di vista professionale, l'energia sarà rivolta ad obiettivi concreti. Nuove idee troveranno terreno fertile. Scorpione. In campo pratico, alcune situazioni troveranno finalmente una risoluzione soddisfacente. La salute sarà discreta, con un buon livello di vitalità, ma sarà importante evitare di spingersi oltre i propri limiti. Sagittario. Le intenzioni personali porteranno a risultati tangibili, specialmente in ambito lavorativo. In amore una sorpresa potrebbe far riaccendere la passione, quindi datevi da fare. Capricorno. Una giornata positiva per rafforzare i legami già esistenti. In campo professionale cercate di mantenere la calma per affrontare eventuali sfide. E in amore un dialogo aperto porterà la chiarezza necessaria. Acquario. Sarete oggi messaggeri di idee innovative, sia in amore che nel lavoro. Un collega potrebbe ispirare una nuova prospettiva che si rivelerà vantaggiosa. Incontri intensi potrebbero rivelarsi significativi. Pesci, cercate di trovare il giusto equilibrio tra dovere e piacere. La giornata invita alla riflessione personale, un ottimo momento per meditare o fare esercizio fisico rilassante. In amore un consiglio prezioso vi farà vedere le cose in modo diverso. Oggi vi saluto.

Sei la più bella del mondo, Raff, su Radio Lady. Allora, 8:29 minuti. Intanto partiamo dal fare gli auguri a chi oggi, vabbè, bellissimo. A chi oggi, diciamo così, festeggia l'onomastico, perché oggi sono tre santi, anzi tre arcangeli davvero fondamentali, sono Michele, Gabriele e Raffaele, quindi tre figure centrali della tradizione cristiana. L'arcangelo Michele, il principe delle milizie celesti, anche il difensore della fede e patrono della polizia di Stato. San Gabriele, invece, l'arcangelo Gabriele, messaggero poi, insomma, dell'annunciazione e protettore delle telecomunicazioni. E San Raffaele, invece, l'arcangelo della guarigione, protettore di malati, viaggiatori e fidanzati. Quindi auguri intanto ai Micheli, Gabrieli e Raffaeli che sono all'ascolto. E poi, guardando, dando un'occhiata appunto ai nati, alle celebrazioni appunto di oggi, beh, possiamo ricordare un po' di persone che sono nate oggi. Uno è Raff, ovviamente nato nel 1959, appena ascoltato, con uno dei suoi più grandi successi, compie 67 anni, quindi auguri, auguroni davvero a Raff. Ne compie invece 29 Gaia, nata invece nel 1997, ne compie 76 la grande Loretta Goggi, insomma, nata nel 1950. E poi, beh, ricordiamo anche Nicola Di Bari, il cuore uno zingaro, nato nel 1940, quindi 86 anni. E poi oggi, 90 anni fa, nasceva Silvio Berlusconi, scomparso nel 2023. E poi ce ne sono tanti, davvero oggi è una giornata pregna, diciamo così, di ricorrenze, insomma, e nascite. Mi fermo qui, insomma, dai, perché insomma, grande Michelangelo Merisi, il pittore noto come il Caravaggio, che nasceva nel 1571, ben 455 anni fa. Tu cosa fai questa sera? C'è Noemi e poi a seguire non può mancare l'appuntamento con il GR Traffico.

0: più.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A11 verso Firenze, code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A12 sulla diramazione per Livorno, incidente al chilometro 172 tra Stagno e Stagno Nord in direzione Genova e code in uscita a Stagno Nord sempre in direzione Genova. In A1 code in uscita a Calenzano provenendo da Roma. Sulla Fipilè in direzione Firenze code per lavori tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est e code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare rallentamenti tra Cascina e Pisa Centro, code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Martedì 29 settembre torna l'appuntamento con Neo Safety, l'agenzia di formazione del gruppo Gronchi di Montopoli in Valdarno. Alle 10.35 in diretta su Radio Lady parleremo ancora della tavola rotonda del 2 ottobre a Lucca dedicata alle nuove responsabilità nella sicurezza sul lavoro. Ospite in studio Michael Cantarella, Gianni Cianci e Lorenzo Giuntini, presidente Conf Cooperative Lucca. Non mancate! Lady.
4: Respirare nella grotta di sale non è solo un momento di relax e divertimento. Il sale è un potente rimedio naturale per raffreddore, sinusiti e adenoidi. E per te, mamma che accompagni il tuo bambino, la seduta è omaggio.
5: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
6: Lady.
5: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
7: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
5: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
6: Lady.
8: Lotto volante. Questa settimana è con My Nutritional, centro specializzato in nutrizione della dottoressa Susanna Agnello, attivo nel territorio empolese e città limitrofe come San Miniato, Fucecchio, Signa e Limite sull'Arno.
9: Da My Nutritional il percorso parte dalla persona. La valutazione non si limita al peso sulla bilancia. Composizione corporea, analisi del metabolismo, nutrigenetica e test del microbiota intestinale sono innovazioni che permettono di impostare un'accurata strategia nei casi di dimagrimento difficile, patologie e nutrizione sportiva.
8: My Nutritional. Info al 320 96 52 987 o su mynutritional.it.
6: Lady.

0: Ottica Blu, a Empoli, via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
1: Buongiorno Lady.
2: Buongiorno Lady.
1: Buongiorno Lady.
3: Noi due siamo bravi.

0: meglio di no.
1: Lunedì nero, Mr. Rain, questo è il suo ultimo singolo appena ascoltato su Radio Lady, ma attenzione perché oggi, dopo aver ricordato appunto i santi del giorno, è la giornata mondiale per il cuore. Quindi il 29 settembre si celebra in Italia e al mondo la giornata mondiale per il cuore, con una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti noi, alla comunità medico-scientifica, ai rappresentanti delle istituzioni, per ribadire l'importanza della prevenzione delle malattie cardiovascolari e cardiocerebrovascolari, che oggi nel mondo e anche in Italia sono la prima causa di ospedalizzazione e di morte. Pensate che ogni anno le malattie cardiocerebrovascolari contano quasi 19 milioni di morti nel mondo, in Italia 127 mila donne, 98 mila uomini, quindi più le donne, per un totale di oltre 220 mila persone che muoiono a causa di infarto. Quindi, io avrei detto il contrario, invece sono più le donne a quanto pare a soffrire di cuore, almeno in Italia, rispetto agli uomini. No, cioè, non è che è una gara, cioè, insomma, era così una considerazione, un dato di fatto. Comunque, in occasione di questa giornata, ogni anno si promuovono iniziative di prevenzione. Quindi sappiamo, perché poi noi ne parliamo spesso, no? Di là della prevenzione che si fa con gli esami e tutto, c'è una prevenzione molto importante che si può fare. Che parte dalle nostre decisioni, da quello che decidiamo di fare ogni giorno, per esempio un po' di attività fisica, una sana e buona alimentazione, non fumare, diminuire l'alcol. Cioè, sappiamo anche che la vera prevenzione deve partire sempre da noi. Poi ovviamente ci sono le altre cose, insomma, che si possono fare, e le varie organi, insomma, scientifici consigliano, per esempio, di fare dei controlli. Però diciamo che se una persona ha uno stile di vita sano e uno stile di vita, insomma, fatto di buone pratiche, diciamo che allontana sicuramente il rischio di andare incontro a malattie cardiovascolari. Insomma, ci sarebbe tanto, una bella giornata questa. Il cuore, sapete, è il nostro organo più importante, perché se si ferma quello, insomma, ovviamente si ferma anche la vita. Quindi, insomma, è importantissimo fare prevenzione e diffondere la conoscenza anche sulle conseguenze, magari, di alcune nostre cattive abitudini che hanno proprio sul nostro cuore. Quindi chissà, magari se troviamo qualcosa di carino questa mattina inerente all'argomento, qualcosa di utile soprattutto, insomma, sarà mia premura, ecco, darvene notizia. Intanto con Mango ascoltiamo dal 1992 la sua meravigliosa Mediterraneo.

E dopo Mango con Mediterraneo, beh, tra poco arriva anche l'appuntamento con le informazioni, e intanto con i Maroon 5 e Lisa, questa è Priceless.

0: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it. Lady.
2: Su Radio Lady torna la rubrica CNA Storie. Il primo appuntamento di questa nuova stagione sarà proprio con CNA Firenze, la principale associazione di rappresentanza dell'artigianato e della piccola e media impresa della provincia di Firenze. Appuntamento alle 12.15 di mercoledì 30 settembre in diretta su Radio Lady. Lady. Giovedì 1 ottobre alle 15.35 arriva il nuovo appuntamento mensile con l'Angolo dell'Elettrodomestico con Francesco e Davide, vendita e riparazione piccoli e grandi elettrodomestici che si trova a Empoli in via Bardini 44. Titolo della puntata: come scegliere un elettrodomestico senza sbagliare. Il prezzo non è tutto. Vi aspettiamo giovedì pomeriggio su Radio Lady. Lady.
3: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
4: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
3: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it. Lady.
5: Venerdì 2 ottobre alle 12.15 appuntamento su Radio Lady con Ecomedica, centro medico polispecialistico e diagnostico di Empoli. Con ospite in studio il dottor Pietro Pasquetti, specialista in fisiatria, parliamo della nuova fisioterapia. Più spazi, una nuova palestra e un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento. Non mancate, Ecomedica vi aspetta venerdì 2 ottobre alle 12.15 solo su Radio Lady. Lady.
6: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
7: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
6: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 00 49.
8: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
9: Good morning.
10: Buongiorno Lady.

0: 9:02.
1: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: I giudici della prima corte d'assise di Roma, dopo una camera di consiglio durata oltre 8 ore, hanno condannato 3007 egiziani imputati nel processo per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Caduta invece l'accusa di omicidio che era contestata a uno degli imputati. I 3007 egiziani sono stati condannati inoltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali a favore della famiglia Regeni e della presidenza del consiglio da stabilirsi in sede civile.
6: Delitto di Garlasco, un numero di scarpa compatibile con quella del killer, un'impronta forse insanguinata lasciata vicino al corpo della vittima e un'aggressione che è durata a lungo. La procura di Pavia riavvolge il nastro degli indizi contro Andrea Sempio e riconsegna, dopo la chiusura delle indagini dello scorso maggio, un avviso di conclusione indagine identico nelle accuse e rafforzato con le ulteriori 4 consulenze per l'omicidio di Chiara Poggi.
5: Resta alta la tensione tra Russia e Ucraina. Anche nelle ultime ore si sono registrati attacchi contro Kiev, dopo che ieri era stata colpita la più grande istituzione di ricerca scientifica ucraina, cioè l'Accademia Nazionale delle Scienze. Il lancio di missili e droni russi nella notte contro la capitale ucraina ha causato incendi e danni nella capitale. L'allarme antiaereo è scattato poco dopo la mezzanotte.
6: Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato di essere in attesa di una risposta ufficiale dagli Stati Uniti alla proposta di Teheran sull'apertura dello stretto di Hormuz, e quanto riferiscono i media del paese. I mediatori qatarioti hanno presentato delle idee e noi le abbiamo discusse. Devono sottoporre nuovamente la questione alla parte americana, dopodiché la risposta finale degli Stati Uniti ci verrà trasmessa tramite il mediatore qatariota, ha affermato il capo della diplomazia. I qatarioti sperano che ciò avvenga entro oggi, ora locale, ha detto Araghchi, che si trova a New York.
5: OpenAI ha rinviato la presentazione del suo nuovo modello di intelligenza artificiale GPT 6.1 Astra a causa di problemi di sicurezza. Lo ha riportato nelle scorse ore il Wall Street Journal, poi la conferma è arrivata alla BBC dal responsabile dei sistemi di sicurezza di OpenAI, per il quale il nuovo sistema non ha soddisfatto appieno gli standard dell'azienda.
6: Il calcio è tutta un'altra Italia, Bursa, con gli azzurri che travolgono una Turchia irriconoscibile nel primo tempo e capace di reagire solo nei primi minuti della ripresa. La nazionale schiera dall'inizio 3 debuttanti, Ruggeri, Sebastiano Esposito e Kayode. Nel diluvio turco sconfigge 4-1 i padroni di casa, iniziando a raddrizzare il proprio cammino dopo il disastroso debutto in Nations League.
5: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
7: La musica che cattura.
8: E adesso un disco novità. Biagio Antonacci feat. Saif, Spiritualè, disco novità su Lady.
9: Sono

0: Bentrovati, buon martedì 29 settembre con il GR delle buone notizie. L'intelligenza artificiale entra nella diagnosi dell'ictus. In Gran Bretagna uno strumento di intelligenza artificiale viene usato per analizzare le immagini del cervello nei pazienti colpiti da ictus. Secondo i dati riportati questa settimana, il sistema ha contribuito a ridurre i tempi di valutazione e ha aumentato la quota di pazienti che hanno recuperato con poca o nessuna disabilità. Una tecnologia che punta soprattutto a guadagnare una cosa preziosissima in medicina, il tempo. Le foreste di alghe della Tasmania tornano a crescere. In Tasmania, dove il 95% delle foreste di kelp giganti era andato perduto a causa del riscaldamento delle acque e della presenza di ricci marini, i sub stanno provando a ricostruire l'ecosistema, come piantando manualmente giovani alghe cresciute in vivaio. È un lavoro lento, ma sta riportando vita in aree che sembravano ormai compromesse. Una fattoria aiuta gli uccelli a tornare. In Colorado una famiglia di agricoltori ha modificato il modo di gestire i propri terreni, alternando le aree di pascolo e ricostruendo habitat naturali. In 6 anni le specie di uccelli osservate nelle proprietà sono passate da 29 a 37, mentre gli avvistamenti sono quasi raddoppiati. Un esempio concreto di come agricoltura e tutela della biodiversità possano convivere. Una grande nave elettrica attraversa il Sud America. È arrivata in Sud America una delle più grandi navi completamente elettriche mai costruite. È stata realizzata in Tasmania e servirà una rotta di circa 30 miglia nautiche tra l'Uruguay e l'Argentina. Un altro passo verso l'elettrificazione del trasporto marittimo, settore nel quale ridurre le emissioni è particolarmente complesso. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
2: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
1: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
2: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
3: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
4: Lady. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew a Empoli dal 1974.
4: Lady.
3: Nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
4: Lady.
7: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
4: Lady.
8: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
10: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
11: 0571 77256, la linea riservata agli ascoltatori di Radio Lady.
12: Buongiorno Lady, la mattina con Radio Lady.

Renato Zero, l'abbiamo detto prima che oggi fra i tanti compleanni è anche quello di lei, di Gaia. L'ascoltiamo con il suo ultimo singolo, Bossa Nostra.

abbiamo festeggiato anche Gaia con la sua Bossa Nostra. Adesso, dopo, prima di chiacchierare, devo raccontarvi qualcosa, arriva Benson Boone con questa meravigliosa Beautiful Things.

Vita, morte e miracoli, l'ultimo singolo di Joyax. E ora facciamo un po' di gossip, visto che lo scorso 24 settembre, come sapete, è stato il 24-25, mi scordo. Allora, il 24, ecco, le nozze, si sono celebrate le nozze di Damiano David con la sua Dev Cameron, adesso marito e moglie. Poi, insomma, abbiamo detto tutto, insomma, su questo matrimonio, poi sposate a Montalcino e poi dal giorno dopo fino a domenica sera. Tre giorni di festeggiamenti in questo resort immerso nella bellissima Val d'Orcia, e tanti fan che hanno immortalato, insomma, quei momenti. Al di là del matrimonio, poi nessuno ha avuto accesso, diciamo, così al ricevimento, che era blendatissimo, però tanti speravano di vedere, no, il resto della band The Maneskin. Ma l'avrà invitati? Ma ci saranno stati Ethan, Victoria e Thomas? Insomma, saranno stati, vero, il chitarrista, la bassista e il batterista? Ci saranno stati, l'avrà invitati? Ma è possibile che, cioè, tutti curiosi, no? Ora finalmente sono usciti i primi video, ovvero che sono usciti ovviamente dopo la fine dei festeggiamenti, così come sicuramente avranno chiesto, insomma, gli sposi. Sono usciti i video che dimostrano che sì, i Maneskin erano al ricevimento, quindi Damiano ha invitato al suo matrimonio i suoi ex, possiamo dire, colleghi. Oh, e finalmente, se no, scusa, parliamo tanto di reunion, ma se manco l'invito al matrimonio, ma che reunion vuoi fare? E invece c'erano, perché ci sono

I video che si possono vedere sono stati poi diffusi su TikTok, dove ci sono dagli stessi protagonisti anche Thomas, per esempio, che insomma una chitarra accompagna, insomma, quello che mi sembra essere forse il fratello di Damiano, insomma, non lo so, comunque accompagna durante i festeggiamenti, insomma, con la chitarra, insomma, un brano. Si è visto Victor De Angelis che diciamo con dietro una cabina fotografica, e poi si vede Ethan seduto in cena a cena elegantissimo in smoking. Insomma, alla fine quindi loro c'erano, però quelli che tutti speravano era che durante il ricevimento i Maneskin magari facessero, cantassero il loro pezzo, insomma, invece a quanto pare questo non c'è stato. Vabbè, comunque, o perlomeno in base alle immagini che sono state diffuse, diciamo non ci sono diciamo così video che li ritraggono tutti e quattro insieme, magari mentre durante il ricevimento cantano uno dei loro pezzi. Vabbè, Thomas infatti cantava insieme a Jacopo Davide, che è il fratello maggiore di Damiano e testimone di nozze, però questo non vuol dire che abbiano suonato insieme. Allora, quindi non c'è, quindi erano invitati, ma non hanno non c'è stata questa riunione come band, perlomeno durante il matrimonio. Quindi erano nello stesso luogo, erano tutti al matrimonio, ma non hanno suonato insieme. E questo perché delude un po' i fan? Perché speravano che questo potesse essere un po' l'inizio di quella famosa riunione, quindi di un concerto segreto, un'esibizione privatissima, appunto, in onore degli sposi, e invece non si vedono nemmeno foto con tutte e quattro insieme. Cioè, magari ci sono, ma semplicemente non sono state diffuse. Quindi questo è un indizio, li rivedremo, perché poi il pensiero di tutti dov'è? Ovviamente al festival, no? Perché questo benedetto festival di Sanremo che dovrebbero riunirsi, ma chi lo sa, lo vedremo, secondo me fino all'ultimo ce la faranno sospirare questa riunione. E ascoltiamo con un loro grande successo, Supermodel Maneskin.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A11 verso Firenze, code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 code in uscita a Calenzano provenendo da Roma. In A12 sulla diramazione per Livorno, incidente al chilometro 172 tra Stagno e Stagno Nord. Sulla AFIPL in direzione Firenze, code tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord-Est, con code in uscita a Pisa Nord-Est e code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare, rallentamenti tra Pisa Aeroporto e Pisa Centro. A Firenze è in atto un ciclo di asfaltatura in diverse strade del quartiere 4 che nei prossimi giorni coinvolgerà varie strade tra cui via Signorelli, via Simone Martini, via Livorno e via Baccio da Montelupo. Info sui nostri canali social. Ed è tutto, buon viaggio!
2: Martedì 29 settembre torna l'appuntamento con Neo Safety, l'agenzia di formazione del gruppo Gronchi di Montopoli in Valdarno. Alle 10.35 in diretta su Radio Lady parleremo ancora della tavola rotonda del 2 ottobre a Lucca dedicata alle nuove responsabilità nella sicurezza sul lavoro. Ospite in studio Michael Cantarella, Gianni Cianci e Lorenzo Giuntini, presidente Conf Cooperative Lucca. Non mancate!
3: Lady. Monta in sella.
4: Sali a bordo.
3: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
4: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
3: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
4: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Liger, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
5: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
3: Per info 0571 94 50 34.
5: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
3: Lady.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
3: Lady.
10: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
3: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
10: Fanno anche massoterapia?
3: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
10: Ci vado subito allora.
3: Ecomedica Poliambulatorio, a Empoli in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 181.
11: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
3: Lady.
12: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
13: Niente.
12: Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
4: Radio Lady, porta il ritmo della tua attività commerciale dritto al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Fai conoscere la tua impresa, fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 0931 oppure scrivi a spot@radioledi.it.
14: Buongiorno Lady. La mattina.

Più piano. Siamo chi siamo, Ligabue. Allora vi ricordo che tra poco, insomma dopo le 10, alle 10.35 per l'esattezza, abbiamo un nuovo appuntamento qua in diretta su Radio Lady con Gronchi Safe Lab, ovvero l'appuntamento del 2 ottobre organizzato appunto dall'agenzia formativa NeoSafety. Oltre l'obbligo normativo, la formazione tra rischi e opportunità, le sfide del nuovo accordo Stato-Regioni. Una tavola rotonda appunto che si terrà a Lucca presso l'hotel Guinea, di cui stiamo parlando già da un paio di settimane. Oggi, per l'appuntamento di oggi, oltre ai nostri Gianni Cianci e Michael Cantarella, sarà con noi anche Lorenzo Giuntini, presidente Conf Cooperative Lucca. Quindi non perdete questo appuntamento e non mancate, insomma, se volete saperne di più, anche la tavola rotonda del 2 ottobre. Diremo anche, insomma, le modalità per l'iscrizione. L'ingresso è gratuito, insomma, però previa iscrizione. Quindi tutto questo alle 10.35. Tra poco invece arriva l'appuntamento con l'informazione regionale, quindi con gli aggiornamenti a cura della redazione di gonews.it e poi tutte le altre notizie dall'Italia e dal mondo. Luis Capaldi arriva anche, però le previsioni meteo arrivano dopo Luis Capaldi con Survive.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Mancini cala il poker nel match del riscatto valevole per la seconda giornata del gruppo A di Nations League e vince contro la Turchia 4-1 grazie alle reti di bastoni frattesi dell'esordiente Kayode e di Pio Esposito. L'onore dei turchi è però salvo grazie a Ilmaz, autore anche di una seconda rete poi annullata. Il Mancio ricomincia da tre: Donnarumma in porta, Tonali a centrocampo e Pio Esposito in attacco. Solo tre invece reduci dalla scarsa prestazione di venerdì scorso contro il Belgio. E l'Italia infatti sembra un'altra, tonica e reattiva, dà vita ad un primo tempo praticamente perfetto. Il tridente con i fratelli Esposito e Raspadori funziona a meraviglia. Kayode supera l'esordio e Scalvini e Bastoni nel cuore della difesa fanno dimenticare quello che non ha funzionato della coppia Mancini-Coppola. Sentiamo il CT dopo il match.
1: Sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice, scontata. È stata così perché hanno fatto tutto molto bene. Pensavamo che Raspadori venendo dentro al campo potesse metterli in difficoltà. Kayode è stato bravo perché comunque era il debutto e non era così semplice, come è stato bravo Fagioli che ha fatto una grande partita, ma per 60 minuti sono stati veramente bravissimi. Poi un pochino si è calati perché il campo era veramente pesante ed è stata normale anche la reazione della Turchia.
0: Dopo la separazione da Carlos Cuesta, il Parma ha scelto Alberto Gilardino, l'ex allenatore di Genoa e Pisa, dopo aver risolto il contratto che lo lega ancora al club toscano, è arrivato in serata a Parma per firmare quello con la sua nuova squadra. La firma vale fino a giugno, con opzione di rinnovo libera a favore del Parma per la stagione 2027-28. Il basket, il derby italiano di Eurolega arriva subito alla seconda giornata. L'Olimpia Milano ospita la Virtus Bologna mettendo in palio la prima vittoria europea per entrambe le squadre sconfitte nel turno precedente. L'Eurolega di Olimpia Milano e Virtus Bologna è cominciata con due sconfitte in trasferta a Belgrado per i campioni d'Italia e Istanbul per le Bunere. Il primo derby stagionale in Europa mette quindi in palio il primo successo in Eurolega per le due squadre che si sono già affrontate due settimane fa nella semifinale di Supercoppa Italiana, vinta da Milano grazie ad un ottimo primo tempo, andando poi a conquistare il trofeo. E comincia questa sera anche l'Eurocup in versione maxi con 32 squadre. Trento va in trasferta a Klaipėda in Lituania alle 18, mentre Venezia ospita Francoforte alla Palatalierchio alle 20. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. A nord tempo stabile, in prevalenza soleggiato, qualche sporadica nube sui rilievi alpini e locali, velatura in transito in giornata, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, con qualche velatura o stratificazione in transito, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, salvo recidiva, variabilità sull'area ionica, dove non si escludono locali e brevi piovaschi. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
3: Spot. Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
4: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
3: E shop online sul sito alinomancini.com.
4: Un'emozione che non finisce mai. Lady.
5: Pronta per la partenza? Passaporto? Ma che, devo ancora farlo ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
6: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
5: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
6: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
5: Allora vado subito alla Manta.
4: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido e efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it.
7: Lady.
8: Mario, questa macchina non parte!
7: notte. Ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
8: Sarà la centralina. Tranquilla, chiamo Frare.
9: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
7: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
9: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
10: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
11: Lady, sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
12: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
11: Quindi il tempo lo recupero davvero?
12: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
11: Lady.
13: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
14: Questa è Lady. Questa è Lady.
15: Buongiorno Lady.
16: Buongiorno Lady.
15: Buongiorno Lady.

Un'altra bella canzone, stavolta Karol G con Bruno Mars per questa Still. Saif, tu mi piaci tanto e poi a seguire arriva l'informazione delle 10.

0: le 10 e 3 minuti.
1: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Lady Notizie.
5: Bentrovati con l'informazione regionale. Un incidente nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 28 settembre, ha bloccato la FIPILI tra Empoli Ovest e Samignato. Lo scontro, che ha coinvolto due camion e un'auto, è avvenuto in direzione Pisa dopo le 16. Sul posto sono intervenute più ambulanze inviate dal 118, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi che avevano occupato le carreggiate. Polizia stradale, tecnici del servizio di manutenzione della superstrada. Tra le persone soccorse, fortunatamente non gravi, trasportate all'ospedale di Empoli, il traffico è rimasto incolonnato fino al tardo pomeriggio, con code arrivate a 10 km in direzione mare. Un'altra spaccata in una gioielleria, questa volta a Monsumano Terme, dove nella notte fra sabato e domenica 27 settembre una banda di ladri ha preso di mira un negozio di preziosi. Il colpo è avvenuto poco dopo la mezzanotte. I malviventi hanno infranto le vetrine e portato via gioielli e monili esposti. Sul furto sono ora in corso le indagini dei carabinieri, che stanno verificando anche un possibile collegamento con quanto accaduto poche ore dopo a Pontedera, dove intorno alle 3.30 un'altra gioielleria è stata assaltata con modalità simili. A collegare i due episodi anche l'auto utilizzata dai malviventi, un Audi Q3 su cui sono in corso accertamenti. La notte precedente lo stesso modello è stato rubato in una concessionaria di Empoli. Circolazione ferroviaria sospesa tra Empoli e Pisa nel fine settimana del 9, 10 e 11 ottobre sulla linea Firenze-Pisa per consentire lavori di manutenzione straordinaria e potenziamento infrastrutturale. Gli interventi sono programmati da Rete Ferroviaria Italiana e comporteranno modifiche alla circolazione dei treni regionali a lunga percorrenza. Parla di interruzione improcrastinabile l'assessore a mobilità e trasporti della regione Filippo Boni su una delle linee più utilizzate. Sarà nostra premura seguire con attenzione i lavori e l'attuazione dei servizi sostitutivi. Da giovedì 1 ottobre gli scacchi arrivano a Destinazione EVV, lo spazio di comunità dedicato a adolescenti e giovani dagli 11 ai 21 anni dell'empolese Valdarno Valdelsa in via Luigi Paladini 40 a Empoli. In programma 4 incontri gratuiti con Scacchi in Azione, iniziativa in collaborazione con ASD Empoli Scacchi, il primo 8, 15 e 22 ottobre dalle 16 alle 17.30. L'iniziativa, spiegano gli organizzatori, è aperta a tutti, sia per chi non ha mai giocato sia per chi vuole allenarsi e mettersi alla prova. E passiamo allo sport. È ripartita ieri pomeriggio la preparazione dell'Empoli dopo il fine settimana di pausa, ma l'attenzione è inevitabilmente rivolta soprattutto alla panchina. A dirigere la seduta Stefano Bianconi, collaboratore tecnico dello staff azzurro, che con ogni probabilità guiderà il gruppo anche nell'allenamento di oggi pomeriggio. Una soluzione temporanea in attesa che si definisca il nuovo corso tecnico dopo le dimissioni presentate da Guido Pagliuca verso la panchina della Carrarese. L'Empoli sarebbe pronta ad accogliere Matteo Andreoletti, ex tecnico del Padova. È tutto per l'informazione regionale. Altre notizie, aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
6: Buongiorno. Buongiorno dalla redazione.
7: È in corso a Pietracatella una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Jelsi, morti lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina. Gli uomini della squadra mobile di Campobasso, guidati da Marco Graziano, sono entrati da pochi minuti all'interno dello studio di Di Vita, che si trova proprio di fronte all'abitazione dove, nei giorni precedenti al Natale scorso, Sara e la madre Antonella erano state avvelenate. Al momento, nel fascicolo per duplice omicidio della procura di Larino, non ci sono indagati.
6: La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari personali nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità, alta capacità Napoli-Bari. Corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, i reati contestati. Su richiesta del PM Harry John Woodcock, il GIP ha disposto anche il sequestro preventivo del profitto dei reati di corruzione.
7: Quasi 10 anni dopo la morte del ricercatore è arrivata la sentenza della Corte d'Assise, che ha condannato a 10 anni 3007 egiziani imputati nel processo per il sequestro di Giulio Regeni, il ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. I genitori hanno parlato di una fede nella giustizia ben riposta, nonostante l'assenza di condanne per l'omicidio, e hanno richiamato le parole di Sergio Mattarella su verità e giustizia.
6: Amara sorpresa per i bambini e le insegnanti della scuola dell'infanzia Giovanni XXIII di Arcene, comune della provincia di Bergamo. Nella giornata di ieri, quando insegnanti e bambini hanno fatto il loro ingresso nell'istituto, si sono resi conto che il tetto del complesso scolastico era stato rubato. È stata la stessa scuola a comunicare attraverso un post su Facebook di essere stata vittima del consistente furto. Il tetto era stato installato alcuni anni fa durante i lavori di ristrutturazione. I danni non sono ancora stati quantificati, ma sono comunque ingenti, ha affermato la coordinatrice didattica.
7: Alla fine la spunta al centrodestra, che vince le suppletive di Reggio Calabria senza Roberto Vannacci. Il tesoriere di Forza Italia, Fabio Roscioli, considerato vicino alla famiglia Berlusconi e candidato dalla coalizione per il seggio lasciato vuoto alla Camera dall'azzurro Francesco Cannizzaro, ce l'ha fatta. Roscioli porta a casa una vittoria quasi bulgara con il 51,02% di preferenze.
6: Siamo al calcio. Nella serata di Nations League la Francia piega il Belgio e conquista la vetta della girone a punteggio pieno. La nazionale di Zidane supera in trasferta il Belgio 1-0 grazie al sigillo opposto da Olisa a 2 minuti dal 90. I transalpini si portano così al comando solitario della classifica in attesa di ricevere l'Italia, che ha vinto contro la Turchia venerdì prossimo. Nella Lega B, importanti successi di Bosnia e Svezia.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
3: La musica che...

0: trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
1: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale italiane il 1 ottobre Verity, l'attesissimo adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Colleen Hoover con Anne Hathaway, Dakota Johnson e Josh Hartnett. È un seducente thriller psicologico che segue Lowen Ashley, una scrittrice in difficoltà che si trasferisce nella remota tenuta dei Crawford per fare da ghostwriter alla celebre autrice Verity Crawford. Dopo aver scoperto quelli che sembrano essere gli inquietanti appunti autobiografici di Verity, Lowen deve fare i conti con le torbide e distorte confessioni sul marito di lei, Jeremy, faticando a distinguere la finzione dalla realtà, la manipolazione dall'attrazione e l'opportunità dall'ossessione. Arriva sul grande schermo il 1 ottobre anche Digger, nuova pellicola del regista premio Oscar Alejandro González Iñárritu, con protagonista Tom Cruise. Racconta la storia di Digger Rockwell, un eccentrico e potentissimo magnate americano, impegnato in una missione disperata per dimostrare di poter salvare l'umanità dal disastro che lui stesso ha contribuito a provocare. Russell Crowe torna nel mondo dei combattimenti con Beast, action drama diretto da Tyler Atkins e ambientato nell'universo delle arti marziali miste. L'attore interpreta Sammy, il tecnico chiamato ad aiutare l'ex campione Patton James a rientrare nell'ottagono per proteggere la famiglia e affrontare un avversario brutale, al cinema dal 1 ottobre. Passiamo ora alle serie TV. Debutta il 1 ottobre su Disney Plus con i primi 3 episodi l'attesissima 13ª stagione di American Horror Story, serie FX creata e prodotta da Ryan Murphy e Brad Falchuk, che ha scritto la storia del genere. Con il nuovo capitolo, la serie si prepara a celebrare non soltanto il numero più temuto attraverso una nuova storia, nuovi orrori e il ritorno di numerosi interpreti amatissimi dal pubblico, ma anche tutte le stagioni precedenti. Il 2 ottobre su Disney Plus arriva invece Coven Academy, teen drama soprannaturale ambientato nel cuore oscuro di New Orleans. Al centro della serie, amori proibiti, poteri e magia. Coven Academy segue 3 streghe adolescenti e i loro pericolosamente affascinanti compagni stregoni in un collegio magico d'élite, dove il potere è moneta di scambio, i segreti sono letali e l'attrazione è un rischio. Dal 1 ottobre su Netflix arriva La Valle dell'Eden, nuova serie drammatica con protagonista Florence Pugh, ispirata al romanzo di John Steinbeck del 1952. La serie ripercorre la saga multigenerazionale della famiglia Trask, gettando nuova luce sull'indimenticabile antieroina Katie Ames. La storia è ambientata nella Salinas Valley, in California. Affronta il tema del senso di colpa, dell'eredità familiare e della riconciliazione con la propria oscurità. Emanuela Fanelli firma e interpreta Peccato, una comedy in 6 episodi girata come un finto documentario. Presentata alla Mostra del Cinema di Venezia, è un ironico what if, ambientato nel 2049. L'attrice, ormai 63enne, vive reclusa in un paesino della Valle d'Aosta, dimenticata dal pubblico dopo un misterioso scandalo. Tra materiali d'archivio veri e ricostruzioni immaginarie, il racconto ospita una valanga di guest star, da Alessandro Borghi a Sabrina Ferilli, da Valerio Mastandrea a Paola Cortellesi, su HBO Max dal 2 ottobre. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
0: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: Ottica Blu.
1: Ottica Blu, a Empoli via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio. Lady.
2: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
3: Nuova linea, prezzi vecchi.
2: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
3: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
2: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
3: Riccardo Corredi.
2: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
1: Lady.
4: Su Radio Lady torna la rubrica CNA Storie. Il primo appuntamento di questa nuova stagione sarà proprio con CNA Firenze, la principale associazione di rappresentanza dell'artigianato e della piccola e media impresa della provincia di Firenze. Appuntamento alle 12:15 di mercoledì 30 settembre in diretta su Radio Lady.
1: Lady.
5: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
6: Hai capito bene? In soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio. Impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
5: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
6: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
1: Lady.
7: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
8: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
7: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
8: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
4: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
1: Good morning.
9: Buongiorno Lady.
10: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

Pancale a grada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

la pena. Ah, non male, non male davvero, davvero. Allora, dopo l'appuntamento poi con il nostro Gronchi Safety, quindi parleremo di questa tavola rotonda del 2 ottobre prossimo a Lucca, altro bel argomentino in arrivo. Questa volta chiederò anche la vostra collaborazione, quindi mi raccomando, 388 3030. Non rubiamo altro tempo a Ed Sheeran, Overpass Graffiti.

0: muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci. In direzione mare code tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli Valdarno. Spostandoci sulla 1 in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A11 in direzione Firenze, rallentamenti per il traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Martedì 29 settembre torna l'appuntamento con Neo Safety, l'agenzia di formazione del gruppo Gronchi di Montopoli in Valdarno. Alle 10.35 in diretta su Radio Lady parleremo ancora della tavola rotonda del 2 ottobre a Lucca dedicata alle nuove responsabilità nella sicurezza sul lavoro. Ospite in studio Michael Cantarella, Gianni Cianci e Lorenzo Giuntini, presidente Conf Cooperative Lucca. Non mancate!
1: Lady. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
2: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
1: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
3: Lady. Siepi da tagliare? C'è Francolini.
1: Prati da tenere in ordine senza fatica? C'è Francolini.
3: Quell'attrezzo da riparare? Ci pensa Francolini.
1: Dal 1960 Francolini vende e ripara macchine per giardinaggio e agricoltura. Esperienza e professionalità al servizio del tuo verde. A Baccaiano Montespertoli, via Virginio 142, 0571 60 80 63. Francolini.it.
4: Lady.
3: Lo sapevi che la Grotta di Sale previene i mali stagionali e aiuta chi soffre di asma o bronchiti ricorrenti? Uccide i batteri e aiuta a sciogliere il muco in eccesso, in modo semplice, naturale e sicuro.
1: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook, Aerosal Empoli.
4: Lady.
5: Lotto Volante, questa settimana è con My Nutritional, centro specializzato in nutrizione della dottoressa Susanna Agnello, attivo nel territorio empolese e città limitrofe come San Miniato, Fucecchio, Signa e Limite sull'Arno.
6: Da My Nutritional il percorso parte dalla persona. La valutazione non si limita al peso sulla bilancia. Composizione corporea, analisi del metabolismo, nutrigenetica e test del microbiota intestinale sono innovazioni che permettono di impostare un'accurata strategia nei casi di dimagrimento difficile, patologie e nutrizione sportiva.
5: My Nutritional. Info al 320 96 52 987 o su mynutritional.it.
4: Lady.
7: Questa macchina non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
8: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
1: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
7: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
1: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
9: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
10: Questa è Lady. Questa è Lady.
11: www.empolichannel.it. Il sito di informazione per i tifosi dell'Empoli Calcio. Un portale ricco di aggiornamenti continui. www.empolichannel.it.
12: Good morning.
11: Buongiorno Lady.
12: Good morning.

0: siamo entrati in diretta, sono le 10:41 minuti e quindi noi vogliamo a questo punto proseguire la nostra mattinata con un nuovo appuntamento con Gronchi Safety Lab, in modo particolare con la tavola rotonda del prossimo 2 ottobre a Lucca presso l'Hotel Guinigi. E qui in studio oggi abbiamo il nostro responsabile tecnico Gianni Cianci. Gianni, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: E oggi ci hai riportato con grande piacere Martina Gronchi, la titolare appunto dell'agenzia. Ciao Martina, ben ritrovata.
2: Grazie,
0: ben ritrovata. Abbiamo anche un ospite che è in video collegamento con noi, che è Lorenzo Giuntini, presidente Conf Cooperative Lucca. Buongiorno, buongiorno Lorenzo.
3: Buongiorno a tutti.
0: Perfetto, noi la sentiamo benissimo. Allora passo subito la parola a Gianni, perché so appunto che le voleva chiedere, visto che siamo ormai in prossimità, no? Questo è l'ultimo appuntamento, perché
1: esatto,
0: poi la tavola rotonda è prevista per il prossimo venerdì
1: siamo,
0: 2 ottobre.
1: Siamo agli sgoccioli, infatti abbiamo avuto ospiti, anche per ricordarlo alle persone che ci stanno ascoltando, sia Lorenzo Fantini, che è uno dei relatori principali, ma anche Gioffredi, che è il segretario della CGIL in Toscana, e ci sembrava d'obbligo avere come ospiti anche Lorenzo Giuntini, presidente di Confoperative Toscana Nord, quest'oggi, un po' perché siamo a ridosso dell'evento, è giusto ricordarlo, e un po' perché il mondo delle cooperative è direttamente coinvolto in quello che è il nuovo accordo Stato-Regione e in quello che sarà l'argomento centrale dell'incontro del 2 ottobre. Quindi innanzitutto ringraziamo Giuntini, che ci ha fatto il favore di fare questa chiacchierata questa mattina insieme, anche per parlare di formazione obbligatoria, che è al centro anche nel mondo delle cooperative. È giusto, vero, Giuntini?
3: Assolutamente, perché non ci dimentichiamo che le cooperative sono delle imprese, quindi anche tutto il nostro mondo deve assolutamente rispettare quelle che sono le norme che valgono per tutte le aziende di tutte le tipologie. È un tema caldissimo, perché è il tema che diciamo rende consapevoli tutti i lavoratori di quelli che possono essere i rischi che corrono all'interno della propria attività o durante la propria attività. Quindi è importantissimo rispettare quelli che sono anche i vari livelli di formazione, dall'obbligatorio alla specifica, e conseguentemente anche tutto il nostro mondo, come dicevo prima, non può che mettersi in linea o continuare a stare in linea, perché non credo si sia mai disconnesso da questo tema per quanto riguarda gli ambiti formativi.
1: Giuntini, mi consenta questa provocazione, rileggendo un po' quello che sono le norme, quello che è anche il nuovo accordo. Al centro noi vogliamo immaginare le cooperative, anche perché c'è una specifica molto particolare nel nuovo accordo quando si parla di lingua straniera, che è uno dei problemi che abbiamo maggiormente dal nostro punto di vista, che siamo sia consulenti di sicurezza ma anche agenzia di formazione. Le cooperative in queste vengono direttamente coinvolte.
3: Sì, vengono coinvolte, e anzi, per dire la verità, ci stanno dentro con tutte le scarpe.
1: Esatto.
3: Perché diciamo così, l'ambito delle attività delle aziende che rappresentiamo, delle cooperative che rappresentiamo, spesso è legato al mondo degli appalti, dove il personale la fa da padrone, perché svolgendo servizi, chiaramente i servizi si fanno attraverso le persone. Lo sapete meglio di me, non importa che lo ridica, il tema della forza lavoro è un tema che oggi non coinvolge solo persone diciamo di nazionalità italiana, e coinvolge anche persone di altre nazionalità. Quindi da parte delle aziende ed anche delle agenzie formative ci deve essere una sensibilità tale che diciamo metta nella miglior condizione possibile queste persone per riuscire a comprendere quello che in questo momento gli si sta spiegando. È ovvio anche che queste persone devono da parte loro mettersi anche nella condizione di poter comprendere, quindi imparare la nostra lingua, questo è importante da dire, però è ovvio che nel processo di inclusione e di integrazione ci deve essere uno scambio, e questo scambio comporta che noi lato azienda, ci dobbiamo anche mettere nei panni di una persona che non parla la nostra lingua, che la parla poco e che quindi però venendo a lavorare e volendo lavorare deve imparare quelle che sono le regole da rispettare in ambito alla sicurezza.
1: Infatti il nostro obiettivo è quello di mettere sempre al centro l'individuo e soprattutto trovare gli strumenti giusti per poter trovare un punto di incontro. Per salutarla volevamo ricordare anche quanto fosse importante la formazione sia obbligatoria ma anche trasversale nel terzo settore, che spesso purtroppo subisce ha un'idea un po' bizzarra da questo punto di vista.
3: Il tema sarebbe corposo e lungo, esatto, da affrontare, ma proviamo a riassumerlo. Il terzo settore non è un settore di serie B,
1: infatti,
3: intanto. Esatto. Tanto più che l'action plan legato al tema dell'economia sociale che sta prendendo campo in Italia in maniera importante lo metterà di nuovo al centro in maniera importante e pesante, e la cooperazione è un attore principale dell'economia sociale, ma l'economia sociale non è solo terzo settore. Quindi, rientrando nel tema terzo settore, è necessario che il terzo settore in qualche maniera venga portato a comprendere che i temi della formazione in ambito alla sicurezza sono necessari, anche se si parla di volontariato, perché non si sfugge a un infortunio se si è volontari, e l'infortunio accade lo stesso che si sia dipendenti o che si sia volontari. Quindi è importantissimo inserire dei livelli obbligatori di formazione all'interno di quegli ambiti, perché sono ambiti che portano avanti una bella fetta dell'economia del nostro mercato, dei nostri mercati, e conseguentemente, portando avanti una buona fetta di economia, non li assimilo alle imprese, perché farei, per quanto mi riguarda, un errore, ma sicuramente non posso non considerarli anche loro come elemento di sistema.
0: Allora, intanto questa era l'ultima domanda, esatto, quindi vogliamo veramente ringraziare anche per questo ultimo aspetto appunto toccato, immagino. Poi ricordiamo che Lorenzo Giuntini, presidente Confcooperative Luca, sarà uno dei relatori,
1: esatto,
0: della tavola rotonda del 2 ottobre. Grazie per aver trovato il tempo di intervenire questa mattina a Radio Levi.
3: Scusatemi davvero, ma è stato un incastro.
0: Immagino, sono giorni impegnativi. La ringraziamo davvero di cuore, grazie, e le auguriamo un buon lavoro.
3: Grazie a voi.
0: Grazie davvero. E allora andiamo avanti, quindi, perché Martina, abbiamo visto che questa tavola rotonda tocca tanti temi, no? Ora parlavamo del terzo settore e sta avendo anche un buon successo di adesioni, no?
2: Sì, quindi... sì, ormai siamo alle porte e le adesioni, bene o male, le abbiamo concluse. Siamo tutti soddisfatti del risultato. Vediamo il 2 d'ottobre la tavola come si evolve, ma ne sono certa, visto il relatore e visto le persone che ci saranno, quindi sì, siamo molto soddisfatti.
0: Poi ricordiamo che l'abbiamo detto anche più volte la settimana scorsa anche con Michael, che questo Gronchi Safety Lab è un appuntamento, diciamo così. Ora siamo ormai in chiusura di questo appuntamento del 2 ottobre, ormai prossimo, sì, appunto venerdì, ma ci saranno altri, sì, appuntamenti, sì, appunto, che sempre dedicati alla formazione, a capire sempre un po' di più, no, dell'obbligo normativo,
2: sì,
0: e
2: sì,
0: di come adeguarsi, no?
2: Organizzando per questo, è il primo di tanti eventi che faremo e che ci muoveremo sul territorio. Ora questa volta l'abbiamo fatto a Lucca, ma magari i prossimi sono su altri tipi di territori e altri tipi di argomenti sempre riguardanti formazione e sicurezza nell'ambito del lavoro.
0: Allora Gianni, invece, per concludere, visto che ormai siamo davvero alle porte coi sassi, insomma, con
1: infatti
0: la tavola
1: io
0: rotonda,
1: concluderei ricordando la mail, perché se ci fossero delle persone che in questo momento si sono incuriosite, ci hanno trovato sui social, hanno letto semplicemente l'articolo, è un evento a ingresso libero, darà dei crediti formativi, quindi se siete un datore di lavoro, RSPP, ASPP o anche un semplice lavoratore incuriosito, sappiate che alla fine del convegno della tavola rotonda avrete un attestato di frequenza emesso direttamente dall'agenzia di formazione del gruppo Gronchi. Quindi è necessaria una prenotazione. Poi, come abbiamo detto più volte, chi arriva lo accogliamo a braccia aperte, proprio perché noi l'idea del Gronchi Safety Lab
0: è quello di aprirlo,
1: aprire,
0: no?
1: E comunicare e soprattutto informare le persone che hanno bisogno di chiarire alcuni aspetti.
0: Certo.
1: La mail è formazione chiocciola neos-srl.com. Basta scrivere info evento, poi noi sappiamo cosa è riferita la mail e vi diamo tutte le indicazioni.
0: E poi ricordiamo anche le pagine social, appunto, di Safety, quindi Neo Safety, gruppo Gronchi.
1: In questo caso basta scrivere Gronchi Safety su Facebook, Instagram,
0: e ci trovate sempre.
1: Non ci sono problemi.
0: Allora, quindi grazie davvero a Gianni Cianci, responsabile tecnico, e a Martina Gronchi, che oggi è venuta a ritrovarci, la nostra titolare appunto dell'agenzia, per averci accompagnato in queste settimane alla conoscenza, no, proprio di questa importante tavola rotonda. Sicuramente ne riparleremo, poi faremo il dopo tavola rotonda.
1: Aspettiamo anche voi, in realtà, se volete venire, è un argomento che tocca anche voi, perché molto spesso ci sono delle aziende che pensano di non essere nemmeno minimamente scalfite da una norma, no, riguarda
0: la sicurezza
1: tutti.
0: E la formazione che riguardi veramente tutti, e quindi tutti, giusto, lo dobbiamo fare anche noi la nostra parte.
1: Ti aspetto, Cristina.
0: Davvero, grazie. Grazie a Gianni Sanchez, grazie a Martina Gronchi, grazie a tutta il Gronchi Group, insomma, quindi per questi vostri interventi qui a Radio Lady. Grazie, buona giornata.
1: Ciao.
0: E buona tavola rotonda.
2: Grazie.
4: Questa è Lady.

0: Venerdì 2 ottobre alle 12.15 appuntamento su Radio Ledi con Ecomedica, centro medico polispecialistico diagnostico di Empoli. Con ospite in studio il dottor Pietro Pasquetti, specialista in fisiatria, parliamo della nuova fisioterapia. Più spazi, una nuova palestra e un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento. Non mancate, Ecomedica vi aspetta venerdì 2 ottobre alle 12.15 solo su Radio Ledi.
1: Ledi.
2: Giovedì 1 ottobre alle 15.35 arriva il nuovo appuntamento mensile con l'angolo dell'elettrodomestico con Francesco e Davide, vendita e riparazione piccoli e grandi elettrodomestici che si trova a Empoli in via Bardini 44. Titolo della puntata: come scegliere un elettrodomestico senza sbagliare. Il prezzo non è tutto. Vi aspettiamo giovedì pomeriggio su Radio Ledi.
1: Ledi.
3: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
4: Niente.
3: Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero. E interessi zero. TAN 0%. TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
1: Lady.
6: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
7: Hai capito bene! In soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio. Impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
6: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
7: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
1: Lady.
2: Nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
1: Lady.
7: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952. Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
6: Radio Ledi cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
7: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Ledi. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radioledi.it.
8: Buongiorno Ledi.
9: Buongiorno Ledi.
8: Buongiorno Ledi.

0: Sono le 11 e un minuto. Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Poco fa gli agenti della squadra mobile di Campobasso e gli uomini del servizio centrale operativo della polizia sono entrati per una perquisizione nello studio di commercialista di Gianni Di Vita, Pietracatella, marito e padre di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, morte per avvelenamento da ricina. L'ufficio si trova di fronte all'abitazione della famiglia Di Vita Di Jelsi. Ieri si erano concluse le analisi sul computer e sulla chiavetta USB della famiglia Di Vita.
2: I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Napoli hanno eseguito un'ordinanza cautelare emessa dal GIP partenopeo nei confronti di 20 persone accusate a vario titolo dei reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, emissione di fatture per operazioni inesistenti, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e favoreggiamento. L'indagine ha riguardato le opere infrastrutturali per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità capacità Napoli-Bari, nello specifico le tratte in fase di realizzazione nelle province di Napoli, Avellino e Benevento.
3: Un numero di scarpa compatibile con quella del killer, un'impronta forse insanguinata lasciata vicino al corpo della vittima e un'aggressione che è durata a lungo. La procura di Pavia riavvolge il nastro degli indizi contro Andrea Sempio e riconsegna, dopo la chiusura delle indagini dello scorso maggio, un avviso di conclusione indagini identico nelle accuse e rafforzato con le ulteriori 4 consulenze per l'omicidio di Chiara Poggi.
2: A Catania riprende l'emissione di cenere vulcanica dal cratere di nord-est dell'Etna che produce una nube eruttiva alta 4 km. La dispersione in direzione sud e quanto emerge dall'avviso per il volo il VONA emesso dall'INGV Osservatorio Etneo di Catania che è risalito da arancione a rosso, il massimo grado di allerta. Di conseguenza le operazioni di volo all'aeroporto Fontana Russa di Catania sono state sospese almeno fino alle 15.
3: Dopo Eni e IP anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Kuwait Italia, accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, confermando il proprio impegno a sostegno dei consumatori. Lo si legge in una nota della società, secondo cui il price cap avrà una durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre ed è volto a generare benefici tangibili per gli automobilisti.
2: E siamo al calcio. Il CT della nazionale Roberto Mancini resta con i piedi per terra nonostante la bella vittoria dell'Italia contro la Turchia. I ragazzi hanno giocato bene, se la sono meritata e serve per capire che loro possono fare cose buone. Sentiamo.
4: Sicuramente per i ragazzi più giovani è venire a vincere qua dove non è un campo così semplice, perché la Francia poi ci ha vinto 1-0 rischiando. Credo che sia importante. Adesso bisogna continuare. Si può perdere una volta e vincere l'altra. Questo è il nostro percorso e sappiamo che potrà essere ancora così.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Buongiorno Lady.
2: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi, martedì 29 settembre 2026, è il 272esimo giorno del calendario gregoriano e il sole sorge alle 7.05 e tramonta alle 18.55. I santi del giorno sono Santi Michele, Gabriele e Raffaele. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 29 settembre del 1222 viene ufficialmente istituita l'Università degli Studi di Padova. Nel 1829 le riorganizzate forze di polizia di Londra entrano in servizio, diverranno in seguito note come Scotland Yard. Nel 1902 apre il primo teatro di Broadway. Il 29 settembre del 1944 viene ricordato per la strage di Marzabotto, una delle stragi naziste più atroci. Nel 1964 Mafalda, la famosa striscia a fumetti creata dalla penna di Joaquín Lavado, disegnatore argentino conosciuto con il nome d'arte di Kino, appare per la prima volta sulla rivista Primera Plana. E nel 1995 Sony rilascia la PlayStation in Europa, la sua prima console per videogiochi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 29 settembre del 1963 Gino Paoli è primo in classifica con Sapore di sale. Nel 1971 i Pooh pubblicano l'album Opera Prima e nel 2006 Giovanni Allevi pubblica l'album Joy. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Michelangelo Antonioni, nato a Ferrara il 29 settembre 1912 e scomparso a Roma il 30 luglio 2007. È stato un regista italiano, uno dei maggiori cineasti della storia del cinema. Ricordiamo anche Anita Ekberg, nata a Malmo il 29 settembre 1931 e scomparsa a Rocca di Papa l'11 gennaio 2015. È stata un'attrice svedese, famosa soprattutto per la sua interpretazione nel film La dolce vita di Federico Fellini, nel quale compare l'iconica scena in cui entra nella Fontana di Trevi. Ricordiamo Felice Gimondi, ex ciclista su strada e dirigente sportivo italiano, nato a Sedrina il 29 settembre 1942 e scomparso a Giardini Naxos il 16 agosto 2019. E ricordiamo Silvio Berlusconi, nato a Milano il 29 settembre 1936 e qui scomparso il 12 giugno 2023. È stato un imprenditore politico italiano, fondatore del gruppo Fininvest di Forza Italia, 4 volte presidente del Consiglio. Compie oggi 76 anni la cantante, attrice, imitatrice, conduttrice televisiva e doppiatrice italiana Loretta Goggi. Compie 75 anni il politico italiano Pierluigi Bersani. 67 candeline sulla torta del cantautore italiano Raff. E buon compleanno a Gaia Gozzi, la cantautrice italiana con cittadinanza brasiliana, compie 29 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 29 settembre 2010 di Tony Curtis, attore statunitense di grande fama, nato a New York, consacrato al successo per la sua interpretazione in A qualcuno piace caldo. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che per San Michele l'uva è come il miele.
3: Charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
4: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
3: E shop online sul sito alinomancini.com.
4: Un'emozione che non finisce mai. Lady.
5: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
6: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
7: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew a Empoli dal 1974. Lady.
8: Con GMF, la tua auto è in buone mani.
7: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
8: Inoltre forniamo montaggio e assistenza impianti GPL e metano Landi Renzo.
7: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41
9: 2176 e su autofficinagmf.it.
10: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
11: Lady. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
10: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
11: Per saperne di più, 0571 9806.
9: Lady.
12: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
13: Scialla, c'è Skoda.
12: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
13: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
12: Anche a settembre? Allora scialla.
14: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
15: Good morning.
1: Buongiorno Lady.
15: Tra poco su Lady.

0: eccoci qua, siamo pronti anche quest'oggi finalmente a giocare con voi, a giocare con il lotto volante e soprattutto a giocare con My Nutritional della dottoressa Susanna Agnello, che salutiamo con un bacio. My Nutritional, centro specializzato in nutrizione, e si rivolge soprattutto quando abbiamo difficoltà a perdere peso, nonostante la dieta, magari abbiamo cambiato un sacco di diete, ci impegniamo tutti i giorni, eppure quei chili di troppo non vanno giù. Oppure volete capire meglio come funziona, forse magari non capiamo come funziona il nostro metabolismo, e allora da My Nutritional il percorso parte da una valutazione personalizzata della persona e dallo studio del metabolismo attraverso la calorimetria in diretta, uno strumento utile per conoscere il proprio dispendio energetico e impostare così il percorso nutrizionale in modo ancora più preciso. Perché? Perché è personalizzato sulle mie caratteristiche. Un approccio utile anche quando il dimagrimento si fa un po' difficile, quando i risultati non arrivano, tardano ad arrivare, insomma, nonostante tanti tentativi si fa fatica a dimagrire. E allora ecco che arriva My Nutritional. Vi ricordo il nostro numero, che è lo 0571 77256, per giocare e tentare di vincere prendendo un numero, uno dei tre premi che My Nutritional mette in palio. Ricordiamo che il nostro gioco è legato all'estrazione del lotto, estrazione del lotto che avverrà sabato 3 ottobre sulla ruota di Firenze. I primi tre numeri che escono si porteranno a casa nell'ordine, al primo estratto una visita nutrizionale completa con test BIA, ovvero un'analisi bioimpedenziometrica, e poi tra poco spiegheremo anche meglio di cosa si tratta, che è importantissima questa, e il piano alimentare, quindi con la vostra dieta personalizzata, valore 106 euro. Secondo estratto, test della composizione corporea e calorimetria in diretta, valore 75 euro. Terzo numero estratto vince un voucher di 50 euro sul test del microbiota intestinale, altro aspetto fondamentale, insomma, per dimagrire bene. Allora, il nostro numero è sempre quello 0571 77256 o 77257. Sentiamo chi gioca con noi. Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Ciao, chi sei?
1: Buongiorno, sono Rosa.
0: Ciao Rosa, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Rosa. Allora, cara Rosa, un numero?
1: 16.
0: Il numero 16, vediamo un po', eccolo qua, vediamo se ti regala qualcosa. E brava Rosa, hai visto? Senti un po', Rosa, prime tre lettere del cognome?
1: D-A-L.
0: Allora, vediamo un po' cosa ha vinto la nostra Rosa. Hai vinto un voucher del valore di 30 euro che lo puoi utilizzare praticamente per usufruire dei servizi di My Nutritional. Tu conosci il metodo My Nutritional?
1: No, l'ho sentito dire ma non l'ho mai provato.
0: Brava, brava, allora è l'occasione giusta per conoscerlo. Allora Rosa, ti aspettiamo qui ovviamente a ritirare il tuo buono. Credo che tu abbia già registrato il tuo nome e il telefono, giusto?
1: Sì, sì, sì, certo.
0: Perfetto, tutto,
1: sì.
0: Perfetto, allora ti aspettiamo qui. Ciao.
1: Va bene,
0: Rosa,
1: grazie.
0: Alla prossima,
1: ciao, ciao,
0: ciao carissima,
1: ciao.
0: Buona giornata anche a te. 77257, il prefisso ovviamente è sempre lo 0571. Pronto?
2: Pronto?
0: Sì, ecco, bravissima, abbassa un po' la radio, che abbiamo questo, ecco.
3: Buongiorno,
0: eccoti qua, eccoti.
2: Buongiorno.
0: Qua, buongiorno a te, chi sei?
2: Sono Anna.
0: Ciao Anna. Allora, cara Anna, dai, un numero anche per te?
2: Il 23.
0: Il 23, c'ho un ritorno nelle cuffie un po' fastidioso. Allora, cara Anna, per il momento non vinci, però ti ricordo l'estrazione di sabato 3 ottobre. Va bene?
2: Va bene. Grazie.
0: Anna, eccola, eccola. Allora, Anna, mi dai le prime tre lettere del cognome?
2: Firenze, Ancona, Genova.
0: Eccola qua, Anna, perfetto. Anna, ti saluto.
2: Grazie.
0: Ciao, alla prossima. Ciao, ciao, ciao. Continuate a prenotarvi 0571 77257 77257. My Nutritional propone percorsi nutrizionali personalizzati dedicati a chi vuole perdere peso, migliorare la composizione corporea, ritrovare un equilibrio alimentare sostenibile nel tempo. La valutazione non si limita limita al peso sulla bilancia, la composizione corporea, l'analisi del metabolismo sono tra i test che vengono effettuati, perché per ottenere risultati è importante capire quanto e come consuma il nostro organismo, evitando quindi di fare le solite diete standard, quelle appunto che fanno tutti, che sono un po' troppo diciamo uguali, no? Quindi non sono assolutamente personalizzate. Allora, ricordiamo i premi, anche perché il primo estratto vincerà una visita nutrizionale completa con test BIA, ovvero l'analisi bioimpedenziometrica, e il piano alimentare del valore di 106 euro. Grande attenzione anche alla nutrizione sportiva, allo studio del microbiota intestinale. My Nutritional infatti segue sportivi amatoriali agonisti con percorsi studiati per supportare l'energia, la prestazione, il recupero, la composizione corporea.

0: 77257 il numero per provare a vincere. L'estrazione avverrà sabato 3 ottobre. Ma come si può prenotare da My Nutritional? Molto semplice, si può o chiamare il numero che trovate comunque anche su i loro social Facebook e Instagram, che è il 320 96 52 987, oppure visitare il sito mynutritional.it, oppure seguire appunto My Nutritional e la nutrizionista empolese Susanna Agnello su Facebook e Instagram, cercando sempre My Nutritional. My Nutritional, quando dimagrire è difficile, conoscere meglio il tuo organismo, il tuo corpo, può fare veramente la differenza. La trovate a Empoli, Limite sull'Arno, Signa, San Miniato Basso e Fucecchio. E noi salutiamo My Nutritional, ricordiamo che il gioco dell'Otto Volante torna questo pomeriggio.
1: L'Otto Volante questa settimana è con My Nutritional, centro specializzato in nutrizione della dottoressa Susanna Agnello, attivo nel territorio empolese e città limitrofe come San Miniato, Fucecchio, Signa e Limite sull'Arno.
2: Da My Nutritional il percorso parte dalla persona. La valutazione non si limita al peso sulla bilancia, composizione corporea, analisi del metabolismo, nutrigenetica e test del microbiota intestinale sono innovazioni che permettono di impostare un'accurata strategia nei casi di dimagrimento difficile, patologie e nutrizione sportiva.
1: My Nutritional. Info al 320 96 52 987 o su mynutritional.it.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, un chilometro di coda per un veicolo fermo o in avaria al chilometro 307 tra Firenze Sud e Incisa Reggello e rallentamenti per una perdita di carico tra Firenze Impruneta e Incisa Reggello. Sempre verso Roma, ma sul versante emiliano, rallentamenti per una perdita di carico tra Sasso Marconi e il bivio con la variante di Valico La Quercia. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno. Ed è tutto, buon viaggio.
2: Spot. Con Kona GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it. Lady.
4: Venerdì 2 ottobre alle 12.15 appuntamento su Radio Lady con Ecomedica, centro medico polispecialistico e diagnostico di Empoli. Con ospite studio il dottor Pietro Pasquetti, specialista in fisiatria, parliamo della nuova fisioterapia. Più spazi, una nuova palestra e un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento. Non mancate, Ecomedica vi aspetta venerdì 2 ottobre alle 12.15 solo su Radio Lady. Lady.
5: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
6: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
5: E shop online sul sito alinomancini.com.
6: Un'emozione che non finisce mai. Lady.
7: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
6: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
7: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 00 49.
6: Lady. Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
5: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
6: Quindi il tempo lo recupero davvero?
5: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
6: Lady.
8: La musica e la poesia di un album capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi. Prevendite, Box Office Toscana e Ticket One.
9: Questa è Lady. Questa è Lady.
10: Buongiorno Lady. La mattina con Radio Lady.
11: Da Radio Lady.
12: Tanti auguri.
11: Prenota subito i tuoi auguri. 0571 77 256.
12: Tanti auguri.
13: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot.

Secret Service dal 1982, questa Flash in the Night, davvero che bel tuffo indietro nel tempo che ogni tanto facciamo grazie ai nostri piccoli amarcord mattutini, quando facciamo ascoltare canzoni del passato che però insomma hanno accompagnato la vita di molti di noi. Allora, siamo quasi in prossimità delle 12, vi ricordo che alle 12 arriva il doppio appuntamento con l'informazione regionale, poi nazionale con la redazione romana, inizieremo però con la redazione di GoNews.it e intanto ritroviamo anche loro, i pinguini tattici nucleari, Max Pezzali, Bottiglie Vuote, e poi non perdete l'appuntamento con le previsioni meteo per la giornata di oggi.

0: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, qualche sporadica nube sui rilievi alpini e locali, velatura in transito in giornata, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, con qualche velatura o stratificazione in transito, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, salvo recidiva variabilità sull'area ionica, dove non si escludono locali e brevi piovaschi, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
1: Siepi da tagliare? C'è Francolini!
2: Prati da tenere in ordine senza fatica? C'è Francolini!
1: Quell'attrezzo da riparare? Ci pensa Francolini!
2: Dal 1960 Francolini vende e ripara macchine per giardinaggio e agricoltura. Esperienza e professionalità al servizio del tuo verde. A Baccaiano Montespertoli, via Virginio 142, 0571 60 80 63. Francolini.it.
3: Lady.
1: Su Radio Lady torna la rubrica CNA Storie. Il primo appuntamento di questa nuova stagione sarà proprio con CNA Firenze, la principale associazione di rappresentanza dell'artigianato e della piccola e media impresa della provincia di Firenze. Appuntamento alle 12:15 di mercoledì 30 settembre in diretta su Radio Lady.
3: Lady.
4: Mario, questa macchina non parte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
5: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
6: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline dei principali sistemi elettronici dell'auto.
4: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
6: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
7: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
3: Lady.
8: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
9: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
8: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta a Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
9: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
8: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
9: Allora vado subito alla Manta.
6: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it.
3: Lady.
1: Adesso che l'asilo è ricominciato, il tuo bimbo è già malato ogni settimana? Sappi che esiste la Grotta del Sale, un rimedio naturale per rafforzare il suo sistema immunitario e respiratorio.
6: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
3: Lady.
10: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
11: Nuova linea, prezzi vecchi.
10: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
11: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
10: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
11: Riccardo Corredi.
10: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
6: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
12: Da Radio Lady.
13: Prenota subito i tuoi auguri. 0571 77 256.
14: Good morning.
15: Buongiorno, Lady.
16: Good morning.
17: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

Gabri Ponte con Giovanotti, questa è la loro DNA e noi siamo pronti invece per l'informazione, quella delle ore 12, con la redazione di goNews.it. Dopo Stevie Wonder.

0: Sono le 12 e 0 minuti.
1: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it. Lady Notizie.
4: Ancora ben trovati con l'informazione regionale. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, interviene sul caro carburanti e giudica positivamente il tetto ai prezzi deciso da Eni e IP, chiedendo al governo di intervenire sulle accise. È stata una mossa importante perché segna un tentativo, una volontà comune di tenere su livelli accettabili i prezzi dei carburanti, ha detto a margine di un evento a Firenze. Con l'avvio delle riduzioni sul prezzo con benzina, un 1,99 al litro e il gasolio a 2,19 euro, registrato ieri un maggior afflusso di automobilisti nei distributori in cui è stata applicata l'operazione di contenimento dei prezzi. Un'altra spaccata in una gioielleria, questa volta a Monsummano Terme, dove nella notte fra sabato e domenica 27 settembre una banda di ladri ha preso di mira un negozio di preziosi. Il colpo è venuto poco dopo la mezzanotte. I malviventi hanno infranto le vetrine e portato via gioielli e monili esposti. Sul furto sono ora in corso le indagini dei carabinieri, che stanno verificando anche un possibile collegamento con quanto accaduto poche ore dopo a Pontedera, dove intorno alle 3:30 un'altra gioielleria è stata assaltata con modalità simili. A collegare i due episodi anche l'auto utilizzata dai malviventi, un Audi Q3 su cui sono in corso accertamenti. La notte precedente lo stesso modello è stato rubato in una concessionaria di Empoli. Circolazione ferroviaria sospesa fra Empoli e Pisa nel fine settimana del 9, 10 e 11 ottobre sulla linea Firenze-Pisa per consentire lavori di manutenzione straordinaria e potenziamento infrastrutturale. Gli interventi sono programmati da Rete Ferroviaria Italiana e comporteranno modifiche alla circolazione dei treni regionali a lunga percorrenza. Parla di interruzione improcrastinabile l'assessore alla mobilità e trasporti della regione Filippo Boni su una delle linee più utilizzate. Sarà nostra premura seguire con attenzione i lavori e l'attuazione dei servizi sostitutivi. Sorpresa sotto il selciato di Piazza Duomo a Samignato durante i primi rilievi in vista del cantiere che partirà a ottobre per la riqualificazione dell'intera piazza, sono emerse alcune ossa rinvenute quasi di fronte all'ingresso della cattedrale. Il ritrovamento dovrà ora essere esaminato dagli archeologi e dalla sovrintendenza, che dovranno stabilirne natura, datazione e eventuale interesse archeologico. Seconda edizione della passeggiata nei boschi di Montopoli, che inaugura la stagione del tartufo bianco. Domenica 4 ottobre l'appuntamento è con Sulle tracce del tartufo bianco, un'escursione storico-naturalistica. Il ritrovo e la partenza sarà dalla Torre di San Matteo alle 9:30, un percorso ad anello di quasi 6 km alla scoperta del territorio con merenda all'arrivo. L'iniziativa fa d'anteprima la seconda mostra mercato del tartufo bianco e dei prodotti tipici montopolesi, in programma il 24 e il 25 ottobre. Ed è tutto per l'informazione regionale. Altre notizie, aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
5: Ben trovati dalla redazione.
6: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Jelsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, è stato portato in questura. Il commercialista è salito a bordo dell'auto degli agenti della squadra mobile al termine della seconda perquisizione di questa mattina, effettuata in uno studio di proprietà di Di Vita a Campobasso. Gli agenti sono rimasti a lungo all'interno dell'ufficio, sono usciti alle 10:45 e con loro è salito in auto anche Gianni Di Vita. che al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati nell'ambito del fascicolo della Procura di Larino per duplice omicidio.
5: La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari personali e interdittive nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Le 20 persone sono accusate a vario titolo dei reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, emissioni di fatture per operazioni inesistenti, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario e doveri d'ufficio e favoreggiamento.
6: Iniziato all'alba lo sgombero dell'insediamento di migranti sorto a Playa Benitez a Ceuta, l'exclave spagnola sulla costa nordafricana, la Polizia Nazionale ha raggiunto la spiaggia alle 7 del mattino e poco prima delle 8 gli agenti antisommossa hanno cominciato a far uscire le persone dalle baracche improvvisate, invitandole a raccogliere i propri effetti personali. Nell'area trascorrevano la notte tra 300 e 400 migranti.
5: È morto all'età di 89 anni Umberto Pizzi, il fotografo che ha raccontato 60 anni di storia italiana, lo annuncia il sito del Fatto Quotidiano con cui collaborava da oltre 10 anni. Nato a Zagarolo nel 1937, Pizzi aveva iniziato a fotografare nel 1968. Da allora non aveva mai smesso, montando tutti i giorni sullo scooter, macchina fotografica al collo, per inseguire e catturare istanti e diventare testimone dell'immaginario collettivo.
6: Anche Kuwait introduce un price cap sui prezzi benzina e diesel dal 1 ottobre. Il tetto massimo resterà in vigore per 30 giorni e punta a contenere l'impatto del caro carburante sugli automobilisti. La decisione, si legge in una nota, arriva accogliendo l'invito del governo italiano in un contesto caratterizzato da rilevanti crisi geopolitiche e da significative tensioni sui prezzi dei carburanti.
5: Siamo al calcio, 6 gol in 11 partite con la maglia della nazionale italiana, partendo dagli anni 90 e in poi, e più Esposito, il migliore di sempre con la maglia azzurra. L'attaccante della nazionale ha parlato dopo il successo contro la Turchia. Lo ascoltiamo ai microfoni di Sky Sport.
7: L'emozione quando indossi questa maglia è incredibile. Sono contento che sta andando bene. Il mister ci ha chiesto di divertirci, di fare quello che ci sentivamo ed è stato quello che abbiamo fatto soprattutto nel primo tempo.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
8: Lady La musica che cattura.

0: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
1: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
0: Fanno anche massoterapia?
1: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
0: Ci vado subito allora.
1: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
0: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
2: Lady, monta in sella,
0: sali a bordo.
2: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
0: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
2: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
0: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
3: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
2: Per info 0571 94 50 34.
3: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
2: Lady,
0: nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
2: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di via Segantini.
0: E shop online sul sito alinomancini.com.
2: Un'emozione che non finisce mai.
4: Lady, hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
0: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
4: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
2: Lady,
0: con GMF la tua auto è in buone mani.
2: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
0: Inoltre forniamo montaggio e assistenza a impianti GPL e metano Landi Renzo.
2: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 4640 176 e su autofficinagmf.it.
3: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
5: Good morning.
6: Buongiorno Lady.
5: Good morning.

ecco il nuovo singolo di Marrakesh con il Gue, questa si intitola Casini. Casini è la parola che rende subito l'idea, Casini abbiamo appena ascoltata, e ritroviamo però anche un singolo che ci ha fatto compagnia per tutta l'estate ed è lui, Irama, con la sua Cabana.

mi raccomando, grande attenzione, specialmente dopo insomma quello è successo ieri in Fipili, quindi insomma sentite sempre le informazioni sul traffico in tempo reale. Cranberries con Analyze, appunto, come già detto, poi linea al GR Traffico.

0: muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma si segnalano rallentamenti per un veicolo fermo o in avaria tra Valdarno e Arezzo. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni stanotte in orario 22:06 in A11 sarà chiuso lo svincolo di Prato Est in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Pisa. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
3: Nuova linea, prezzi vecchi.
2: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
3: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
2: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
3: Riccardo Corredi.

0: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana anche la domenica pomeriggio.
1: Lady. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
2: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
1: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
3: Lady.
4: Negli Aran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
3: Lady.
1: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
3: Lady.
4: Siepi da tagliare? C'è Francolini.
1: Prati da tenere in ordine senza fatica? C'è Francolini.
4: Quell'attrezzo da riparare? Ci pensa Francolini.
1: Dal 1960 Francolini vende e ripara macchine per giardinaggio e agricoltura. Esperienza e professionalità al servizio del tuo verde. A Baccaiano Montespertoli, via Virginio 142, 0571 60 80 63. Francolini.it.
3: Lady.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
9: Questa è Lady.
10: Buongiorno Lady. La mattina con Radio Lady.

finalmente è arrivata anche questa Miss Italia, dito nella piaga, dopo tutta una questione per poter dare questo titolo alla canzone, all'album. Alla fine l'ha spuntata lei, insomma, e quindi Miss Italia è il titolo della canzone e anche dell'album, insomma, di Dito nella piaga. Il cielo d'Irlanda invece ritroviamo dagli anni 90, Fiorella Mannoia.

E beh, il mitico Lenny Kravitz con la sua Stand, You Are Gonna Run Again. Su, io quando penso a Lenny Kravitz, non so, penso sempre alle sue magliettine attillate e traforate, che ormai sono diventato un po' un suo caratteristico outfit, un elemento proprio indistinguibile di Lenny Kravitz. Insomma, questa immagine molto sexy tra le altre cose, insomma, perché insomma troviamolo un altro così, insomma, vabbè, detto questo che non c'entra niente, volevo chiudere con uno sguardo insomma le nuove scoperte come sempre. Allora, secondo una alcuni ricercatori che hanno condotto un curioso esperimento, esisterebbe una cosiddetta telepatia telefonica, che è quella sensazione che molti di noi hanno sperimentato, e devo dire l'ho sperimentata più volte, quando tu sai, squilla il telefono e tu in qualche modo sai già chi ti sta chiamando. Vi è mai successo? Oppure due possibili chiamanti, una scelta da fare prima che il telefono squilli e centinaia di tentativi per capire se l'intuito ha davvero qualcosa di misterioso. Questo è da qui che sono partiti un po' questo studio sulla telepatia telefonica, pubblicato su una rivista, condotto da alcuni ricercatori, che ha coinvolto 117 partecipanti con 604 prove complessive. Ogni persona doveva indicare due amici, uno dei due veniva selezionato casualmente dal sistema e prima della chiamata bisognava indovinare chi fosse, quindi per capire se esiste veramente una sorta di sesto senso telefonico. Insomma, questo era un buon modo, un esperimento insomma, per provare se effettivamente emerge. Cosa dicono i numeri? Ovvero che dovendo scegliere fra due alternative, quindi dover scegliere chi ti sta chiamando, Tizio o Caio, diciamo che uno si può anche buttare, magari può avere anche fortuna, hai il 50% di possibilità di azzeccare e il 50% di possibilità di sbagliare. Quindi diciamo che insomma, non so, forse avrei messo qualche partecipante in più. Comunque diciamo che il 48% ci ha azzeccato, ma l'ipotesi era che per poter parlare di telepatia telefonica, oggi non riesco a parlare, sarà anche un po' il raffreddore, bisognava avere almeno il 55% dei successi. E quindi diciamo che la parte più interessante è stata quando gli autori hanno confrontato le strategie che i partecipanti hanno dichiarato. Chi per esempio diceva di affidarsi a un'intuizione, cioè non al caso, di vabbè, Tizio Caio, no, in realtà ha detto di essersi concentrato, di aver sentito una sensazione, un'immagine mentale, insomma ha raggiunto il 55% di risposte corrette. Chi riferiva un approccio tutto casuale o comunque più razionale, A o B, scelgo A, insomma così a caso, si è fermato al 35%. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che il risultato non dimostra che esiste la telepatia telefonica, deve essere verificato, però possiamo dire che c'è una sorta di intuito che se uno si concentra un attimo ci può essere qualcosa di vero, insomma, però è vero anche insomma che effettivamente ce ne vogliono di studi prima di arrivare. Io mi stupisco anche che facciano studi su questa roba qua, insomma, effettivamente, perché insomma è vero che capita, però è anche vero che spesso capita perché magari tu speri che ti chiami quella persona, oppure vi è mai capitato di aver paura che vi chiami una certa persona per qualche motivo ed è proprio quella che ti sta chiamando. O a volte ci può essere una coincidenza di orari, magari tu sai bene o male che a quel giorno, in quell'ora lì del giorno, in genere hai l'abitudine di sentire quella persona, quindi è chiaro che se squilla il telefono c'è una buona percentuale di possibilità che possa essere lei. Quindi insomma, diciamo che ci sono tante concause da prendere in considerazione, quindi a volte ci sta l'errore, a volte uno ci azzecca, insomma. L'importante è che sia sempre un meraviglioso errore, come ci insegna la Gianna Nannini in questa splendida canzone, bellissimo anche il testo.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. È tornata l'Italia almeno per una notte. Il 4-1 contro la Turchia di Montella, rifilato su un campo appesantito dalla pioggia battente, è il riscatto che gli azzurri e i tifosi italiani attendevano dopo periodi davvero bui per il calcio italiano. La nazionale, rimaneggiata da Mancini dopo la sconfitta con il Belgio, vince contro la Turchia in Nations League grazie alle reti di Bastoni, Frattesi, dell'esordiente Kayode e di Pio Esposito. L'onore dei turchi è salvo grazie ad Yılmaz, autore anche di una seconda rete poi annullata. Sentiamo il CT Mancini dopo il match.
2: Sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice, scontata. È stata così perché hanno fatto tutto molto bene.
1: E con 6 gol in 11 partite con la maglia della nazionale italiana, partendo dagli anni 90 in poi, è Pio Esposito il migliore di sempre con la maglia azzurra. L'attaccante della nazionale ha dedicato il gol alla nonna e poi ha commentato l'esordio del fratello Sebastiano.
3: E niente, ce la siamo goduta al massimo, ci siamo divertiti e sono contento per il suo esordio.
1: Secondo i tifosi turchi invece, Vincenzo Montella è il responsabile del momento no della Turchia, sconfitta all'esordio contro la Francia e ieri contro l'Italia. A Bursa i supporters locali hanno chiesto a gran voce le dimissioni dell'ex Milan e Fiorentina, che in conferenza stampa ha escluso la possibilità: non ho nessuna intenzione di dimettermi, credo nel lavoro fatto. Sentiamolo.
4: Ma noi abbiamo bisogno di serenità, di recuperare, perché numericamente non siamo tantissimi anche al netto delle essenze importanti che abbiamo, e lavorare sulle cose che sono mancate.
1: E nella stessa giornata di Nations League la Francia di Zidane supera in trasferta il Belgio 1-0 e si porta così al comando solitario della classifica, in attesa di ricevere l'Italia venerdì prossimo. Nella Lega B importanti successi di Bosnia e Svezia. Siamo al basket, il derby italiano di Eurolega arriva subito alla seconda giornata. L'Olimpia Milano ospita la Virtus Bologna, mettendo in palio la prima vittoria europea per entrambe le squadre, sconfitte nel turno precedente. Palla 2 alle 20:30. E comincia questa sera anche l'Eurocup in versione maxi con 32 squadre. Trento va in trasferta a Klaipeda alle 18, mentre Venezia ospita Francoforte alla Palatalercio alle 20. E in chiusura il tennis, giornata di finali a Chengdu tra Fokina ed Urkac, ma anche ad Hangzhou, dove invece sarà derby russo tra Daniil Medvedev e Andrei Rublev, con Daniil avanti 7-2 nei precedenti. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Good morning.
6: Buongiorno Lady.
5: Spot. Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli 2 giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
7: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
5: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
6: Lady.
8: Giovedì 1 ottobre alle 15:35 arriva il nuovo appuntamento mensile con l'Angolo dell'Elettrodomestico con Francesco e Davide, vendita e riparazione piccoli e grandi elettrodomestici, che si trova a Empoli in via Bardini 44. Titolo della puntata: come scegliere un elettrodomestico senza sbagliare. Il prezzo non è tutto. Vi aspettiamo giovedì pomeriggio su Radio Lady.
6: Lady.
9: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
10: Nuova linea, prezzi vecchi.
9: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
10: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
9: E solo a settembre, in offerta lancio, al 50%.
10: Riccardo Corredi.
9: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
6: Lady.
11: Mario, questa macchina non parte!
6: notte, ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
11: Sarà la centralina, tranquilla, chiamo Frare.
12: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline e dei principali sistemi elettronici dell'auto.
6: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
12: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
7: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
13: Lady. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
15: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 700931 oppure scrivi a spot@radioledi.it.

0: Sono le 13:00. La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Jelsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, è stato portato in questura. Il commercialista è salito a bordo dell'auto degli agenti della squadra mobile al termine della seconda perquisizione di questa mattina, effettuata in uno studio di sua proprietà a Campobasso. Di Vita al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati nell'ambito del fascicolo della procura per duplice omicidio. Le perquisizioni di queste ore sarebbero scattate dopo che negli ultimi giorni gli investigatori hanno raccolto nuovi elementi ritenuti significativi per chiarire il caso.
2: Sembra sempre più vicino un rinvio a giudizio per Andrea Sempio dopo che la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a suo carico per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco nel 2007. Un delitto per cui è stato condannato in via definitiva l'ex fidanzato della vittima Alberto Stasi, per il quale invece potrebbe concretizzarsi una richiesta di revisione della sentenza. Secondo i PM, sul DNA ricavato dai pedali della bicicletta è stata rilevata la presenza di controanalisi idonee a scagionare Alberto Stasi già 19 anni fa.
3: Un 17enne è stato arrestato dalla polizia in quanto indagato per il reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Le indagini a carico del giovane residente in provincia di Trento sono iniziate nell'autunno del 2025 nell'ambito del consueto monitoraggio dei canali di estrazione suprematista. Il ragazzo avrebbe manifestato ammirazione per i terroristi bianchi, definendoli eroi e legittimandone le azioni con riferimenti alla difesa della razza bianca.
2: È iniziato all'alba lo sgombero dell'insediamento di migranti sorto a Playa Benitez a Ceuta, l'exclave spagnola sulla costa nordafricana. La polizia nazionale ha raggiunto la spiaggia dalle 7 del mattino e poco prima delle 8 gli agenti antisommossa hanno cominciato a far uscire le persone dalle baracche improvvisate, invitandole a raccogliere i propri effetti personali. Nell'area trascorrevano la notte tra 300 e 400 migranti. Il piano prevede il loro trasferimento in autobus al centro di assistenza temporanea per stranieri, dove saranno identificati dalla polizia.
3: È durato poco più di mezz'ora lo stop ai voli all'aeroporto di Catania, che in tarda mattinata è già tornato pienamente operativo. Come rende noto la SAC, società che gestisce lo scalo, a seguito del passaggio dello stato di allerta volo da rosso ad arancione, sono ripristinati arrivi e partenze con effetto immediato. I voli erano stati bloccati a causa della ripresa di energia dell'emissione di cenere vulcanica dal cratere di nord-est dell'Etna, che ha prodotto una nube eruttiva alta 4 km.
2: Anche Kuwait introduce un price cap sui prezzi benzina e diesel dal 1 ottobre. Il tetto massimo resterà in vigore per 30 giorni e punta a contenere l'impatto del caro carburanti sugli automobilisti. La decisione, si legge in una nota, arriva cogliendo l'invito del governo italiano in un contesto caratterizzato da rilevanti crisi geopolitiche e da significative tensioni sui prezzi dei carburanti.
3: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
4: Lady, la musica che cattura.
5: Disco novità.

0: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
1: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
0: Fanno anche massoterapia?
1: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
0: Ci vado subito allora.
1: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
0: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
2: Lady. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
3: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
2: Per saperne di più, 0571 9806.
4: Lady.
5: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
6: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
5: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
6: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
7: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
4: Lady.
8: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
9: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
10: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew a Empoli dal 1974.
4: Lady.
11: La maestra di mio figlio mi ha detto che Marco ha difficoltà a leggere alla lavagna.
12: Portalo all'Ottica Blu, a Ponzano. Il personale è gentile ed hanno un'ottima scelta di occhiali per bambini. Per il mio Andrea all'Ottica Blu ho trovato un paio di occhiali molto simpatici.
13: Ottica Blu, occhiali uomo-donna-bambino, da sole e da vista, delle migliori marche.
14: La vista è un bene prezioso, a tutte le età.
13: Ottica Blu, via Pratignone 120, zona Ponzano, Empoli, con ampio parcheggio.
15: I tuoi annunci su radiolady.it. Se cerchi, offri, vendi o regali, invia una mail a lavetrina@radiolady.it. Il servizio è gratuito.
16: La vetrina.
17: Solo su www.radiolady.it.

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati da Nadia Sessa. Per anni la salute intestinale è stata idealmente legata a ciò che mangiamo e alle nostre abitudini quotidiane. Tuttavia, ricerche recenti suggeriscono che anche fattori meno evidenti lasciano un segno profondo sui batteri che vivono nel nostro corpo. Uno studio condotto dall'Istituto di Genomica dell'Università di Tartu in Estonia ha osservato che alcuni farmaci interrotti da tempo possono ancora influenzare il microbioma di una persona. Altre ricerche si sono concentrate sul peso corporeo e sulla presenza di microorganismi orali come potenziali biomarcatori di malattie gravi. Un gruppo dell'Università Norvegese di Scienza e Tecnologia ha analizzato campioni prelevati da quasi 28.000 persone e ha riscontrato una relazione costante tra indice di massa corporea e diversità microbica intestinale. Allo stesso modo, esperti dell'Università Yonsei in Corea del Sud hanno scoperto che alcuni batteri orali che migrano nell'intestino potrebbero aiutare a individuare i tumori dell'apparato digerente. Tutte queste evidenze indicano una cosa sola: il microbioma intestinale è un riflesso della nostra salute generale e studiarlo può offrire spunti fondamentali per la medicina preventiva. In Europa, un giovane medico galiziano di nome Sergio Álvarez Blanco ha incentrato il suo progetto di tesi di laurea addirittura sulla relazione tra il microbiota intestinale e il morbo di Parkinson. Sebbene non sia ancora stato dimostrato un rapporto di causa-effetto, la ricerca ha già riscontrato associazioni statisticamente significative tra alterazioni di alcuni batteri e neurodegenerazione. Nonostante le incognite che ancora circondano il microbioma, tutti gli studi concordano sul fatto che la dieta sia il principale fattore che ne modula la diversità, consumando più frutta, verdura, legumi e cereali integrali. Infine, anche mantenere un peso sano, evitare il fumo, praticare un'attività fisica moderata, mantenere attivo il microbiota intestinale e ridurre il consumo di cibi ultraprocessati sono misure che a lungo termine contribuiscono alla proliferazione dei batteri benefici. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole della Dalai Lama. Quello che mi ha sorpreso di più negli uomini dell'Occidente è che perdono la salute per fare soldi e poi perdono i soldi per recuperare la salute.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Siamo al traffico ferroviario per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di ponte alpino durante i mesi estivi. È possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. La riduzione riguarda diverse tipologie di abbonamento che comprendono il mese di ottobre: settimanali, mensili, annuali, sovraregionali, Pegaso. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Dopo la pubblicità ascolterai 5 grandi successi. Rimani su Lady Spot.
4: Solo nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.

0: Lady. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero. E interessi zero. TAN 0%. TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da NB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme, www.nbauto.hyundai.it.
2: Lady. Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
1: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
3: Lady. Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
4: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio, impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
3: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
4: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
5: Lady. Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi. Tutto grazie ai supereroi del sonno.
6: Nuova linea, prezzi vecchi.
5: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne. E i materassi diventano super materassi.
6: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano. Riposi senza russare e nella giusta posizione.
5: E solo a settembre, in offerta lancio, al 50%.
6: Riccardo Corredi.
5: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
7: Radio Lady porta il ritmo della tua attività commerciale dritto al cuore dei nostri ascoltatori.
8: Fai conoscere la tua impresa, fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
9: Su Lady, 5 grandi successi.

0: Radio Lady è 100% successi.
1: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell ya.

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Martedì 29 settembre 2026 è il 272esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:05 e tramonta alle 18:55. I santi del giorno sono Santi Michele, Gabriele e Raffaele. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 29 settembre del 1222 viene ufficialmente istituita l'Università degli Studi di Padova. Nel 1829 le riorganizzate forze di polizia di Londra entrano in servizio, diverranno in seguito note come Scotland Yard. Nel 1902 apre il primo teatro di Broadway. Il 29 settembre del 1944 viene ricordato per la strage di Marzabotto, una delle stragi naziste più atroci. Nel 1964 Mafalda, la famosa striscia a fumetti creata dalla penna di Joaquín Lavado, disegnatore argentino conosciuto con il nome d'arte di Kino, appare per la prima volta sulla rivista Primera Plana. E nel 1995 Sony rilascia la PlayStation in Europa, la sua prima console per videogiochi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 29 settembre del 1963 Gino Paoli è primo in classifica con Sapore di sale. Nel 1971 i Pooh pubblicano l'album Opera Prima. E nel 2006 Giovanni Allevi pubblica l'album Joy. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Michelangelo Antonioni, nato a Ferrara il 29 settembre 1912 e scomparso a Roma il 30 luglio 2007. È stato un regista italiano, uno dei maggiori cineasti della storia del cinema. Ricordiamo anche Anita Ekberg, nata a Malmo il 29 settembre 1931 e scomparsa a Rocca di Papa l'11 gennaio 2015. È stata un'attrice svedese, famosa soprattutto per la sua interpretazione nel film La dolce vita di Federico Fellini, nel quale compare l'iconica scena in cui entra nella Fontana di Trevi. Ricordiamo Felice Gimondi, ex ciclista su strada e dirigente sportivo italiano, nato a Sedrina il 29 settembre 1942 e scomparso a Giardini Naxos il 16 agosto 2019. E ricordiamo Silvio Berlusconi, nato a Milano il 29 settembre 1936 e qui scomparso il 12 giugno 2023. È stato un imprenditore politico italiano, fondatore del gruppo Fininvest di Forza Italia, 4 volte presidente del Consiglio. Compie oggi 76 anni la cantante e attrice, imitatrice, conduttrice televisiva e doppiatrice italiana Loretta Goggi. Compie 75 anni il politico italiano Pierluigi Bersani. 67 candeline sulla torta del cantautore italiano Raff. E buon compleanno a Gaia Gozzi, la cantautrice italiana con cittadinanza brasiliana, compie 29 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 29 settembre 2010 di Tony Curtis, attore statunitense di grande fama, nato a New York, consacrato al successo per la sua interpretazione in A qualcuno piace caldo. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che per San Michele l'uva è come il miele.
1: Lady. La musica che cattura.

0: Sono le 13 e 55 minuti.
1: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Lady, la musica che cattura.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche per oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete. Un cambiamento può essere affrontato insieme al proprio partner. Attenzione però ai contrasti con la famiglia di origine. Con una leggera tensione è possibile iniziare la giornata lavorativa. Toro. Con il partner è presente molto più dialogo e questo crea unione. L'ambito lavorativo può essere affrontato con consapevolezza. Durante la giornata possono arrivare degli evidenti segnali di stanchezza. Riposatevi di più. Gemelli, i single sentiranno il desiderio oggi di maggiori attenzioni, ma la mancanza di chiarezza nei propri sentimenti porterà a vivere emozioni contrastanti. Nel lavoro ci saranno responsabilità da portare avanti con serietà. Cancro. Sarà importante non rimandare compiti irrilevanti, perché un atteggiamento distratto potrebbe avere conseguenze spiacevoli. Sul piano della salute, la stanchezza accumulata si farà sentire, anche per voi. Maggiore riposo. Leone. Le coppie dovranno affrontare il bisogno di chiarezza. I single si sentiranno invece divisi tra il desiderio di nuove avventure e la necessità di capire cosa realmente desiderano. Maggiore concentrazione al lavoro. Vergine, nonostante qualche rallentamento, sarà comunque possibile oggi chiudere compiti importanti, a patto di mantenere lucidità e metodo. La salute non presenta particolari criticità, ma l'energia non sarà costante. Trovate le vostre ricariche energetiche. Bilancia, la comunicazione sarà favorita e aiuterà a chiarire eventuali incomprensioni rimaste in sospeso. Dal punto di vista professionale, l'energia sarà rivolta ad obiettivi concreti. Nuove idee troveranno terreno fertile. Scorpione, in campo pratico, alcune situazioni troveranno finalmente una risoluzione soddisfacente. La salute sarà discreta, con un buon livello di vitalità, ma sarà importante evitare di spingersi oltre i propri limiti. Sagittario, le intenzioni personali porteranno a risultati tangibili, specialmente in ambito lavorativo. In amore una sorpresa potrebbe far riaccendere la passione, quindi datevi da fare. Capricorno, una giornata positiva per rafforzare i legami già esistenti. In campo professionale cercate di mantenere la calma per affrontare eventuali sfide e in amore un dialogo aperto porterà la chiarezza necessaria. Acquario, sarete oggi messaggeri di idee innovative, sia in amore che nel lavoro. Un collega potrebbe ispirare una nuova prospettiva che si rivelerà vantaggiosa. Incontri intensi potrebbero rivelarsi significativi. Pesci, cercate di trovare il giusto equilibrio tra dovere e piacere. La giornata invita alla riflessione personale, un ottimo momento per meditare o fare esercizio fisico rilassante. In amore un consiglio prezioso vi farà vedere le cose in modo diverso. Oggi vi saluto con le parole di Margaret Anderson. La cosa più importante da imparare nella vita è, in primo luogo, non fare ciò che non si vuole fare e, in secondo luogo, fare ciò che si vuole fare. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Spot.
3: Respirare nella grotta di sale non è solo un momento di relax e divertimento. Il sale è un potente rimedio naturale per raffreddore, sinusiti e adenoidi. E per te, mamma che accompagni il tuo bambino, la seduta è omaggio.
4: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Piola Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
5: Lady.
6: Amore, ma come fai a leggere al buio? Dai, accendi la nuova lampada di Cristalensi.
5: Vero, è talmente adatta al nostro arredamento che quasi non mi accorgevo di averla.
6: Dai luce alla tua casa. Da Cristalensi a Montelupo Fiorentino, nell'ampiamostra trovi lampade per interno ed esterno di tutte le tipologie. Da tavolo, piantane, applique, plafoniere e lampadari di qualsiasi forma e colore.
5: Cristalensi, da oltre 60 anni, offre vendita diretta e realizza anche articoli di produzione propria. Scegli la qualità delle migliori marche al miglior prezzo. Cristalensi, nella zona commerciale di Montelupo Fiorentino, in via Arti e Mestieri 1.
6: E su cristalensi.it shop online trovi un ricco catalogo di soluzioni per l'illuminazione per interni ed esterni che puoi acquistare comodamente da casa.
5: Lady.
2: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it. Lady.
7: Mario, questa macchina non parte. Ci sono un sacco di spie accese e poi è diventata una lumaca.
8: Sarà la centralina. Tranquilla, chiamo Frare.
2: Da Frare Bosch Car Service a Empoli trovi la soluzione. Siamo specializzati nella diagnosi, riparazione, clonazione, programmazione e aggiornamento delle centraline dei principali sistemi elettronici dell'auto.
7: E se volessi ottimizzare le prestazioni dell'auto?
2: Eseguiamo anche interventi professionali su veicoli destinati agli usi consentiti dalla normativa vigente, con strumenti di ultima generazione e la massima affidabilità.
9: Frare Bosch Car Service ti aspetta a Empoli in via Livornese 206. Info e contatti su frare.it.
10: Lady.
11: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
12: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
13: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
12: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
14: Ma io questa non me la bevo.
12: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.

Bentrovati, buon martedì 29 settembre con il GR delle buone notizie. L'intelligenza artificiale entra nella diagnosi dell'ictus. In Gran Bretagna uno strumento di intelligenza artificiale viene usato per analizzare le immagini del cervello nei pazienti colpiti da ictus. Secondo i dati riportati questa settimana, il sistema ha contribuito a ridurre i tempi di valutazione e ha aumentato la quota di pazienti che hanno recuperato con poca o nessuna disabilità. Una tecnologia che punta soprattutto a guadagnare una cosa preziosissima in medicina, il tempo. Le foreste di alghe della Tasmania tornano a crescere in Tasmania, dove il 95% delle foreste di kelp giganti era andato perduto a causa del riscaldamento delle acque e della presenza di ricci marini. I sub stanno provando a ricostruire l'ecosistema, come piantando manualmente giovani alghe cresciute in vivaio. È un lavoro lento, ma sta riportando vita in aree che sembravano ormai compromesse. Una fattoria aiuta gli uccelli a tornare. In Colorado una famiglia di agricoltori ha modificato il modo di gestire i propri terreni, alternando le aree di pascolo e ricostruendo habitat naturali. In 6 anni le specie di uccelli osservate nelle proprietà sono passate da 29 a 37, mentre gli avvistamenti sono quasi raddoppiati. Un esempio concreto di come agricoltura e tutela della biodiversità possano convivere. Una grande nave elettrica attraversa il Sud America. È arrivata in Sud America una delle più grandi navi completamente elettriche mai costruite. È stata realizzata in Tasmania e servirà una rotta di circa 30 miglia nautiche tra l'Uruguay e l'Argentina. Un altro passo verso l'elettrificazione del trasporto marittimo, settore nel quale ridurre le emissioni è particolarmente complesso. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: Lotto Volante, questa settimana è con
1: My Nutritional, centro specializzato in nutrizione della dottoressa Susanna Agnello, attivo nel territorio empolese e città limitrofe come San Miniato, Fucecchio, Signa e Limite sull'Arno.
2: Da My Nutritional il percorso parte dalla persona. La valutazione non si limita al peso sulla bilancia, composizione corporea, analisi del metabolismo, nutrigenetica e test del microbiota intestinale. Sono innovazioni che permettono di impostare un'accurata strategia nei casi di dimagrimento difficile, patologie e nutrizione sportiva.
1: My Nutritional. Info al 320 96 52 987 o su mynutritional.it.
3: Lady.
4: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
1: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
3: Lady.
5: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
6: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
5: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
6: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
5: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
6: Allora vado subito alla Manta.
1: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido e efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it.
3: Lady.
7: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che

0: piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
1: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
0: E shop online sul sito alinomancini.com.
1: Un'emozione che non finisce mai. Lady.
2: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è?
3: Niente.
2: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
4: Questa è Lady.

0: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
1: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
0: Fanno anche massoterapia?
1: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
0: Ci vado subito allora.
1: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
0: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
2: Lady. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
0: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
2: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
3: Lady.
4: Qualità.
5: Esperienza.
4: Professionalità.
5: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
4: Un'accurata selezione delle migliori marche. Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
5: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
4: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
5: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio.
3: Lady.
4: Siepi da tagliare? C'è Francolini.
2: Prati da tenere in ordine senza fatica? C'è Francolini.
4: Quell'attrezzo da riparare? Ci pensa Francolini.
2: Dal 1960 Francolini vende e ripara macchine per giardinaggio e agricoltura. Esperienza e professionalità al servizio del tuo verde. A Baccaiano Montesperto, lì via Virginio 142, 0571 60 80 63. Francolini.it.
3: Lady.
4: Nei Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
3: Lady. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
3: Lady.
4: Su Radio Lady torna la rubrica CNA Storie. Il primo appuntamento di questa nuova stagione sarà proprio con CNA Firenze, la principale associazione di rappresentanza dell'artigianato e della piccola e media impresa della provincia di Firenze. Appuntamento alle 12.15 di mercoledì 30 settembre in diretta su Radio Lady.
2: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
6: Hai già l'app di Radio Lady? Scarica l'applicazione o cercaci nell'App Store. Potrai ascoltare Radio Lady ovunque e ogni volta che vuoi.
7: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: La cronaca in primo piano: una bambina di 5 anni è morta dopo essere stata investita da un furgone nel centro di Bolzano. L'incidente è avvenuto nella mattinata intorno alle 10:20 in via Garibaldi, davanti a uno degli ingressi del centro commerciale Walter Park e nelle vicinanze della stazione ferroviaria. L'allarme è scattato immediatamente. Gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi sul luogo dell'incidente e stanno ricostruendo la posizione della piccola e del furgone nei momenti che hanno preceduto l'impatto fatale.
4: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Jelsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, ha lasciato la questura di Campobasso dopo essere stato portato negli uffici della squadra mobile al termine della seconda perquisizione in un suo ufficio. Le perquisizioni di queste ore sarebbero state disposte dopo che negli ultimi giorni gli investigatori hanno raccolto nuovi elementi ritenuti significativi per chiarire il caso. Di Vita al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati.
5: Difese dei tre 007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. È quanto emerge all'indomani della decisione in cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona ad un maggiore e a due colonnelli. Il quarto imputato, un generale, è stato invece assolto. Le motivazioni arriveranno tra 90 giorni, quindi tra fine dicembre e inizio gennaio.
4: Gli esteri: prende una piega inaspettata il caso del presunto piano di attacco nei pressi della base RAF di Fairford nel Regno Unito. Gli accertamenti effettuati sui tre furgoni fermati domenica scorsa non avrebbero portato al ritrovamento di esplosivi funzionanti. I cinque uomini fermati, tutti cittadini britannici di età compresa tra i 23 e i 25 anni, erano stati inizialmente arrestati per presunti reati legati agli esplosivi e successivamente anche con l'accusa di preparare un atto terroristico. Ieri sono stati quindi tutti rilasciati su cauzione, anche se rimangono sotto indagine.
5: Lo stretto di Hormuz è aperto, fatta eccezione per il petrolio iraniano, lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio, sottolineando che se l'Iran avesse l'arma nucleare la userebbe. Intanto i Pasdaran accusano gli Stati Uniti di aver lanciato 7 mesi fa una guerra in violazione del diritto internazionale contro l'Iran e mandano una lunghissima lettera ai cittadini americani, in particolare a studiosi, studenti e giornalisti, per esporre la versione di Teheran sulla guerra con Washington.
4: Lo sport: Aston Martin ha annunciato ufficialmente il rinnovo per la stagione 2027 dei contratti del canadese Lance Stroll e dello spagnolo Fernando Alonso. La prossima sarà dunque la quinta stagione consecutiva con la stessa coppia di piloti per la scuderia del mondiale di Formula 1. In casa Ferrari arriva intanto l'ufficialità, confermata la piena fiducia in Fred Vasseur e nel suo team.
5: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
6: Lady, musica che cattura. Disco novità.
7: Willy Peyote con Non c'è di che è disco novità su Lady.
8: Scrivo a notte fonda mentre sta nave affonda contro un muro di gomma. Non serve tu risponda,

0: Vito su Lady, liberi tutti.
1: Spot. Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi. Tutto grazie ai supereroi del sonno.
2: Nuova linea, prezzi vecchi.
1: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne. E i materassi diventano super materassi.
2: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano. Riposi senza russare e nella giusta posizione.
1: E solo a settembre, in offerta lancio, al 50%.
2: Riccardo Corredi.
1: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio. Lady.
3: La divisione disinfestazioni di Cerofolini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
4: Cerofolini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
3: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 0049.
5: Lady.
6: Venerdì 2 ottobre alle 12.15 appuntamento su Radio Lady con Ecomedica, centro medico polispecialistico e diagnostico di Empoli. Con ospite in studio il dottor Pietro Pasquetti, specialista in fisiatria, parliamo della nuova fisioterapia. Più spazi, una nuova palestra e un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento. Non mancate, Ecomedica vi aspetta venerdì 2 ottobre alle 12.15 solo su Radio Lady.
5: Lady.
7: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla! Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
5: Lady.
8: Mi scusi, dovrei rinnovare la patente.
9: Ha tempo da perdere?
8: Direi di no.
9: E allora ACI Empoli. Servizio completo, velocissimo, economico.
8: Ma non sono socio ACI.
9: Peccato, potresti avere molti vantaggi in più. ACI Empoli è perfetta efficienza per tutte le pratiche auto e moto. Passaggi di proprietà, revisioni e collaudi. Tutto in tempo reale ed in sicurezza.
8: ACI Empoli, via 11 febbraio, Empoli. Adesso prenotazioni anche online su aciempoli.it per un servizio ancora più veloce.
5: Lady.
10: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
11: Scialla, c'è Skoda.
10: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
11: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
10: Anche a settembre? Allora scialla.
12: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
5: Lady.
14: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
0: Liberi tutti con Irene Rossi.
15: You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love. I've changed my mind, this love is fine. And the great balls of fire.

0: This is great. Balls of fire.
1: Con Irene Rossi.
2: E allora buon pomeriggio ed eccoci qua ragazzi, si riparte con il nostro Liberi Tutti fino alle 19 anche oggi in questo martedì, io pronta a tenervi compagnia con un po' di musica, un po' di chiacchiere, ma soprattutto giochiamo insieme, quindi state attenti perché non tra molto giocheremo insieme con il nostro lotto volante. Detto questo, Great Ball of Fires, lui Jerry Lee Lewis, un vero genio e sregolatezza potremmo dire assolutamente della musica rock, uno di quelli che il rock and roll ha inventato, suonava con i gomiti, con i piedi, ha rischiato di uccidere il suo bassista, cioè che tra una cosa e l'altra c'è anche una certa forbice, devo dire, di gravità, ma non importa, lui era tutto questo e noi ce lo siamo riascoltato con questa breve ma potente Great Balls of Fire e siamo tornati indietro nel tempo per riascoltare questo musicista nato oggi 29 settembre del 1935, scomparso nel 2022, ma che ci ha lasciato veramente insomma in eredità la sua musica ma soprattutto la sua grande personalità. Tanti auguri anche ad altri mostri sacri comunque della musica come Les Claypool, bassista dei Primus, che insomma ha contribuito evidentemente, no, alla definizione di un suono degli stessi strumenti musicali, ad Alan McGee, fondatore di etichette come Creation e Pop Tones, e perché insomma ricordiamoci che poi oltre musicisti spesso la musica l'hanno fatta anche discografici, ma tanti auguri anche a un po' di personaggi italiani, a partire da Raff, che nasce oggi nel 59 e che comunque è sempre un bel giovincello, bisogna dirlo, ma anche alla mitica Loretta Goggi e Nicola Di Bari, che nasceva oggi invece nel 40. Ce ne sono tanti poi di ricordi, di compleanni ancora più rock, ma io ho scelto un'uscita musicale, vediamo se il nostro Rolando sarà d'accordo con me, che ce n'ha portate veramente tante. Sì, c'era, perché oggi nel 1980 usciva Hotter Than July, più caldo che luglio, e all'interno c'era una bella dedica a Bob Marley, Master Blaster.

si continua con la musica, mentre il nostro Rolando, che dice insomma che è ancora in vigna, e noi lo salutiamo ovviamente, coraggio, ci ricorda anche che oggi è quel mitico 29 settembre e seduto in quel caffè io non pensavo a te. Ci sta una data che ricorre nel titolo, però voglio dire, no, sempre un ricordo musicale, insomma, mi sembra degnissimo. Allora, detto questo, noi andiamo avanti però con la musica, e lo facciamo anche con John Legend, che qua era insieme alla band dei The Roots, e questa è Humanity, l'ascoltiamo insieme a Liberi Tutti.

0: E ci siamo ascoltati anche questa bella Humanity, John Legend and the Roots. Io vi ricordo però che tra non molto si gioca, quindi state attenti e tra pochissimo prenotatevi per il nostro lotto volante.
1: Liberi tutti, liberi tutti, liberi tutti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 4 km di coda tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di lavori si segnala 1 km di coda tra Ponte d'Ovest e Ponsacco e il Bivio Pisa Livorno in direzione mare. Sempre a causa di lavori sul ramo di Livorno, possibili rallentamenti tra Interporto Toscano Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Treni nel fine settimana del 3-4 ottobre per lavori di manutenzione sulla linea Firenze Borgo San Lorenzo via Pontassieve, circolazione ferroviaria sospesa tra Borgo San Lorenzo e Dicomano, previsto un servizio bus sostitutivo, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
6: Lady, hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
7: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
6: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
7: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
8: Lady, si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
9: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
8: Per saperne di più, 0571 9806.
10: Lady, vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da €26.900 con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no, perdi tempo. E in più, fino a €1.800 di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
8: Lady,
12: da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto

0: Grazie ai supereroi del sonno.
1: Nuova linea, prezzi vecchi.
0: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
1: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano. Riposi senza russare e nella giusta posizione.
0: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
1: Riccardo Corredi.
0: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
2: Questa è Lady, questa è Lady.
3: Liberi tutti, liberi tutti.
2: Tra poco. Su Lady.

0: E allora io sono prontissima a giocare con voi, vi invito subito a chiamare lo 0571 77256 oppure 77257 per giocare con
1: Lotto Volante. Questa settimana è con My Nutritional, centro specializzato in nutrizione della dottoressa Susanna Agnello, attivo nel territorio empolese e città limitrofe come San Miniato, Fucecchio, Signa e Limite sull'Arno.
2: Da My Nutritional il percorso parte dalla persona, la valutazione non si limita al peso sulla bilancia. Composizione corporea, analisi del metabolismo, nutrigenetica e test del microbiota intestinale sono innovazioni che permettono di impostare un'accurata strategia nei casi di dimagrimento difficile, patologie e nutrizione sportiva.
1: My Nutritional. Info al 320 96 52 987 o su mynutritional.it.
0: Avete capito bene, noi stiamo giocando con My Nutritional, centro specializzato in nutrizione della dottoressa Susanna Agnello, che tante volte sicuramente avete sentito anche qua su Radio Lady. E perché può essere utile? Perché se avete difficoltà a perdere peso nonostante la dieta, l'impegno, o magari volete capire meglio come funziona il vostro metabolismo, da My Nutritional potrete fare questo percorso che parte da una valutazione personalizzata e dallo studio del metabolismo attraverso la calorimetria indiretta, uno strumento utile per conoscere il proprio dispendio energetico e impostare un percorso nutrizionale in modo ancora più preciso. Insomma, un approccio soprattutto utile nei casi anche di dimagrimento difficile, magari quando i risultati sembrano non arrivare nonostante i tentativi fatti. Perché chiamarci? Perché avrete la possibilità intanto di vincere con l'estrazione di sabato 3 ottobre ben 3 premi. Il primo estratto, una visita nutrizionale con test BIA, che è un'analisi bioimpedenziometrica e piano alimentare del valore di 106 euro. Secondo estratto, test composizione corporea e calorimetria indiretta del valore di 75 euro. E per il terzo estratto, un voucher da 50 euro sul test del microbiota intestinale, ovviamente da svolgere da My Nutritional. My Nutritional propone percorsi nutrizionali personalizzati, dedicati a chi desidera perdere peso, migliorare la composizione corporea, ritrovare un equilibrio alimentare sostenibile anche nel tempo. La valutazione non si limita quindi al peso sulla bilancia, ma misura composizione corporea, analisi del metabolismo, che sono tra i test effettuati, perché per ottenere risultati è importante capire quanto e come consuma davvero il nostro organismo, magari evitando percorsi standard uguali per tutti che però non ci portano gli stessi risultati. E allora chiamateci allo 0571 77256 oppure 77257 per giocare con Lotto Volante questa settimana con My Nutritional. Ci sono anche molti premi jolly, si può vincere un libro, il metodo My Nutritional, un voucher da 30 euro ovviamente spendibile da My Nutritional o ancora ebook a scelta con vari temi a scelta tra intestino, sindrome dell'ovaio policistico, endometriosi, fibromialgia e tanti altri. E allora chiamateci allo 0571 77256 oppure 77257 per giocare con noi e con My Nutritional, che dà anche una grande attenzione alla nutrizione sportiva e allo studio del microbiota intestinale. My Nutritional segue infatti sportivi amatoriali e agonisti con percorsi studiati per supportare energia, prestazione, recupero e ancora una volta composizione corporea, adattando quindi l'alimentazione al tipo di sport, agli allenamenti e agli obiettivi individuali. E grazie alla collaborazione con laboratori qualificati presso My Nutritional è possibile anche effettuare approfondimenti specifici come il test del microbioma intestinale o i test di nutrigenetica, strumenti avanzati che possono affiancare il percorso e contribuire a renderlo ancora più personalizzato e mirato. Chiamateci allora se volete partecipare al nostro Lotto Volante questa settimana con My Nutritional allo 0571 77256 oppure 77257, ma potete anche direttamente prenotare da My Nutritional telefonando al 320 96 52 987 o potete in alternativa visitare il sito mynutritional.it o seguire My Nutritional della nutrizionista empolese Susanna Agnello su Facebook e Instagram. My Nutritional, quando dimagrire è difficile, conoscere meglio il tuo organismo può fare la differenza. Lo trovate a Empoli, Limite sull'Arno, Signa, San Miniato Basso e Fucecchio.

0: E dopo gli Stereophonics, anche Chris de Saran di una delle canzoni del momento, Good Old Days. Andiamo avanti perché qua si scavalla mezz'ora dopo mezz'ora molto rapidamente, però vi dico anche che avremo un'intervista insomma da fare, tra l'altro anche insieme a Giovanni Mennillo. Parleremo della realtà Sahrawi, ovviamente lo faremo con chi se ne occupa e si occupa ovviamente di ospitare i bambini Sahrawi anche nei nostri territori. Per tutto questo però aspettate e ascoltateci in diretta. Adesso l'informazione sportiva, tra non molto anche quella locale e nazionale, come sempre con l'edizione delle news delle 16. Restate con noi.
1: Liberi, liberi, liberi, liberi tutti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva di Luisa Ginetti e apriamo con il calcio. Finalmente un po' di luce in fondo al tunnel. Giovanni Malagò vive giorni complicati a causa della posizione in bilico come presidente FIGC per la mancanza del tesseramento in fase di candidatura alle elezioni di giugno. Ma almeno ieri sera alla nazionale un sorriso gliel'ha strappato dopo la netta vittoria sulla Turchia a Bursa. Vincere in uno scenario climatico così complicato, con tutto lo stadio che spinge, con i ragazzi ventenni, mi porta a dire che questo è solo il primo passo, ha detto l'ex numero uno del CONI. Della nazionale ha parlato anche il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, a margine della giunta CONI urgente che ha votato per il commissariamento della federazione pesistica. Ieri sera ha detto: abbiamo goduto, abbiamo visto un'Italia che ha giocato e ci siamo divertiti anche noi. Il calciomercato, l'infortunio che terrà fuori il difensore Emil Holm per un periodo non inferiore ai 3 mesi, ha convinto la dirigenza del Bologna ad accelerare per consegnare a Palladino un esterno di fascia destra in grado di sostituire lo svedese. In prova in questi giorni a Casteldebole l'ex azzurro, già esterno di Torino ed Inter, Matteo Darmian. Il 36enne svolgerà qualche test e poi verrà presa una decisione. Formula 1, la Ferrari allontana l'autocandidatura di Christian Horner e dà fiducia a Fred Vasseur. È quanto emerge dagli ambienti di Maranello dopo giorni di voci e di indiscrezioni. In queste ore i vertici hanno mandato segnale di vicinanza al team principal francese, alle prese con uno dei momenti più complicati della sua gestione, iniziata nel 2023. La fiducia in Fred Vasseur e nel suo team c'era e continua ad esserci, è stato ribadito, esprimendo dunque la determinazione a guardare avanti. Vogliamo concentrarci sul lavoro e migliorare le performance con umiltà e pieno focus sul futuro. Si comincia dall'appuntamento di questo fine settimana in Malesia, a Sepang, dove non si corre dal 2017. Intanto è ufficiale, Fernando Alonso e Lance Stroll saranno insieme in Aston Martin anche nel 2027. Dopo le varie voci circolate che potevano far pensare a un ritiro dello spagnolo dal mondo della Formula 1, poco fa è arrivata l'ufficializzazione da parte del team del rinnovo a lungo termine per entrambi i piloti. Non usa mezze misure il presidente di Aston Martin, Lawrence Stroll, e in occasione dell'annuncio del rinnovo dei suoi piloti va dritto al punto, lanciando di fatto una grande sfida: siamo qui per vincere. Basket, il derby italiano di Eurolega arriva subito alla seconda giornata. L'Olimpia Milano ospita la Virtus Bologna, mettendo in palio la prima vittoria europea per entrambe le squadre, sconfitte nel turno precedente. Palla 2, ore 20:30. Comincia oggi anche l'Eurocup con due squadre italiane subito impegnate. Si comincia alle 18 con il debutto di Trento sul campo del Neptūnas Klaipėda in Lituania. Alle 20:30 spazio ai vicecampioni d'Italia di Venezia, di fronte Francia.

0: Renault.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
0: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew a Empoli dal 1974. Lady. Monta in sella.
3: Sali a bordo.
2: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
3: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
2: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
3: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Liger, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
4: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
2: Per info 0571 94 50 34.
4: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
2: Lady.
5: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
6: Lady.
7: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
8: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
9: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
8: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
10: Ma io questa non me la vedo.
8: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la vedo.

0: Ottica Blu, a Empoli via Pratignone 120, zona Ponzano, ampio parcheggio.
1: Fai conoscere la tua impresa, fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radioledi.it.

Minute Giant Rooks nel nostro pomeriggio. Continuiamo però con un grande successo prima di passare alle news e all'informazione, perché ci sono anche i Culture Club, It's a Miracle.

0: Sono le 16 e 0 minuti.
1: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La cronaca in primo piano: Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Elsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, ha lasciato la questura di Campobasso dopo essere stato portato negli uffici della squadra mobile al termine della seconda perquisizione in un suo ufficio. Le perquisizioni di queste ore sarebbero state disposte dopo che negli ultimi giorni gli investigatori hanno raccolto nuovi elementi ritenuti significativi per chiarire il caso. Di Vita al momento non risulta iscritto nel registro degli indagati.
3: La Digos di Verona ha arrestato un ragazzo di 17 anni residente in provincia di Trento, indagato per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Le indagini sono iniziate nell'autunno del 2025 nell'ambito del consueto monitoraggio dei canali di estrazione suprematista. Il giovane avrebbe ripetutamente manifestato esplicita ammirazione per i cosiddetti terroristi bianchi, definendoli eroi e legittimandone le azioni con riferimenti alla difesa della razza bianca.
4: La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari personali nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Corruzione, caporalato, emissione di fatture per operazioni inesistenti, i reati contestati. Secondo gli inquirenti sarebbe stato usato per una tratta calcestruzzo di scarsa qualità, circostanza di straordinaria gravità per il jeep, le mazzette nascoste nei panettoni regalati a Natale.
3: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. È quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona ad un maggiore e a due colonnelli. Il quarto imputato, un generale, è stato invece assolto. Le motivazioni arriveranno tra 90 giorni, quindi tra fine dicembre e inizio gennaio.
4: È iniziato all'alba lo sgombero dell'insediamento di migranti a Ceuta, l'enclave spagnola sulla costa nordafricana. Il piano prevede il trasferimento al centro di assistenza temporanea di circa 300-400 stranieri che saranno poi identificati dalla polizia. Mentre i migranti venivano disposti in fila questa mattina in attesa di raggiungere gli autobus, un gruppo di 20-30 persone ha superato il cordone di sicurezza correndo sulla sabbia in direzione del centro. Dopo un breve inseguimento, una mezza dozzina di migranti è stata fermata mentre altre sono riuscite ad allontanarsi.
3: Il calcio, brutte notizie in casa Milan. Salamakers ha riportato un infortunio alla caviglia durante l'allenamento e nelle prossime ore sarà sottoposto agli esami strumentali necessari per valutare l'entità del problema. Al momento non sono dunque ancora disponibili indicazioni precise sui tempi di recupero. Sospiro di sollievo invece per Juventus e Luciano Spalletti. Per Conseil Sao l'allarme è rientrato. Nella sfida di Nations League vinta dal Portogallo in Norvegia, l'esterno bianconero aveva rimediato un brutto colpo ed era rimasto a terra tenendosi il ginocchio sinistro, ma niente di grave, soltanto una botta che potrà riassorbirsi in pochi giorni.
4: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
5: Lady Notizie.
6: Bentrovati l'appuntamento con l'informazione locale. Partiamo dalla cronaca. Pisa, un uomo di 37 anni è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie. L'indagine della squadra mobile è partita dalla segnalazione di un'aggressione in strada, dopo la quale la donna è stata accompagnata in ospedale. Agli agenti avrebbe riferito di violenze fisiche, minacce e limitazioni nella vita quotidiana, oltre ad episodi di controllo economico. Il GIP ha disposto la custodia cautelare in carcere. Il 37enne è stato trasferito al Don Bosco. La Guardia di Finanza di Pistoia ha invece sequestrato oltre 21.000 giocattoli, gadget e carte collezionabili contraffatti o non conformi alle norme di sicurezza. I controlli sono partiti dal mercato di Piazza Duomo, dove sono stati trovati prodotti privi delle informazioni obbligatorie e alcuni ritenuti contraffatti. Le successive indagini hanno portato a un deposito in provincia di Pisa, dove sono stati sequestrati più di 19.000 articoli. Tra i prodotti figuravano personaggi e marchi riconducibili a Disney, Mattel, la Bubu e Pop. Pokémon. Due persone sono state denunciate. A 69 anni è morto Roberto Achilli, storico DJ, produttore discografico e direttore artistico del Boccaccio Club di Calcinaia negli anni 90. Residente a Orentano, a Castelfranco di Sotto, è scomparso sabato dopo una lunga malattia. I funerali si sono svolti stamattina nella chiesa di Orentano. Numerosi messaggi di cordoglio, tra cui quello del collega Marco Bresciani. Dopo una lunga malattia ci ha lasciato Roberto Achilli, direttore artistico, produttore musicale, ma soprattutto un grande amico, ha scritto. La 28enne Angie Abdelal, originaria di Gaza, è arrivata a Pisa dopo aver raccontato per oltre un anno la guerra e la vita quotidiana nella striscia sulle pagine dell'Espresso. Grazie a una mobilitazione della redazione del settimanale all'Università di Pisa potrà proseguire gli studi nel corso magistrale in Scienze per la Pace. Angie è stata la sesta studentessa palestinese accolta dall'Ateneo nell'ultimo anno. L'università porta avanti dal 2024 iniziative a sostegno del diritto allo studio di giovani provenienti da aree di conflitto. Matteo Andreolotti è già a Empoli, anche se l'ufficialità del suo incarico arriverà domani. Il tecnico deve completare la risoluzione del contratto con il Padova, poi firmerà con gli azzurri. Oggi pomeriggio a Petroio l'allenamento è diretto da Andrea Malgrati, destinato a diventare il suo vice. La seduta si svolge seguendo le indicazioni del nuovo allenatore, che da domani dovrebbe prendere ufficialmente la guida della squadra. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su goNews.it.
5: Lady,

0: Con GMF la tua auto è in buone mani.
1: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
0: Inoltre forniamo montaggio e assistenza impianti GPL e metano Landi Renzo.
1: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
2: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
3: Lady.
2: Respirare nella grotta di sale non è solo un momento di relax e divertimento. Il sale è un potente rimedio naturale per raffreddore, sinusiti e adenoidi. E per te, mamma che accompagni il tuo bambino, la seduta è omaggio.
1: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
3: Lady.
2: Giovedì 1 ottobre alle 15.35 arriva il nuovo appuntamento mensile con l'Angolo dell'Elettrodomestico con Francesco e Davide. Vendita e riparazione piccoli e grandi elettrodomestici che si trova a Empoli in via Bardini 44. Titolo della puntata: come scegliere un elettrodomestico senza sbagliare. Il prezzo non è tutto. Vi aspettiamo giovedì pomeriggio su Radio Lady.
3: Lady.
4: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
5: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
4: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
3: Lady.
1: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
6: Hai già l'app di Radio Lady? Scarica l'applicazione o cercaci nell'App Store. Potrai ascoltare Radio Lady ovunque e ogni volta che vuoi.
7: Liberi tutti con Irene Rossi.

Genesi Coldplay alle 16:21 dopo aver ascoltato Safe Brash con la loro Parlar d'amore, ma torniamo sui banchi di scuola e facciamolo perché insomma l'anno scolastico è solo all'inizio, quindi c'è tutto il modo secondo me di recuperare, no? Qualcosa che magari negli altri anni non è andata molto bene, ad esempio quello dell'uso del registro elettronico. Sapete che la nota ministeriale era già uscita per dare un po' una stretta da parte del ministro Valditara e del ministero sulle consegne dei compiti, e adesso appunto il ministro ufficializza questa stretta su una prassi appunto purtroppo molto comune, quella dell'assegnazione continua dei compiti a casa tramite queste piattaforme digitali, no? Ogni scuola c'ha il suo registro elettronico e magari, no, con compiti che vengono assegnati oltre l'orario scolastico, che quindi porta famiglie e ragazzi a dover continuamente aggiornare questa applicazione, vedere se ci sono nuovi compiti e talvolta riceverli così un po' tra capo e collo, diciamo, no? Cosa che può chiaramente cambiare un po' i programmi anche un po' dell'intera famiglia, immaginiamoci il weekend eccetera eccetera. E allora insomma il ministro stesso ha detto: vogliamo una scuola che insegni ai ragazzi a studiare con metodo, responsabilità e serenità, rispettando i loro tempi e quelle delle famiglie. E come detto, una stretta su una nota ministeriale teoricamente già operativa per il 2026-2027, poi ovviamente insomma tutto sta nell'organizzazione, nei regolamenti anche poi presi dalle scuole, ma insomma dei singoli professori, che speriamo che riusciranno ad utilizzare il registro elettronico in maniera migliore, soprattutto riportando anche l'utilizzo del diario cartaceo, di cui si è parlato tanto negli ultimi anni. È stata persa un po', diciamo, questa abitudine, essendoci appunto quello digitale, che però, no, aiuterebbe invece proprio a dire i compiti si prendono entro la fine delle lezioni, cioè dopo non se ne può dare altri. Effettivamente secondo me sarebbe anche qualcosa che poi avvantaggia i ragazzi e comunque li responsabilizza. Mi ricordo insomma tempo fa era uscito anche tutta una problematica legata al fatto che i ragazzi elementari non sanno scrivere i compiti, ma insomma ci si prendeva del tempo una volta per scrivere i compiti, no? Non era una cosa che si poteva fare in 5 minuti, soprattutto per i più piccoli, perché chiaramente insomma l'attenzione, la dettatura, non fare errori è un qualcosa però che chiaramente insegna ai bambini a responsabilizzarsi e a prendere nota di quello che devono fare, oltre al fatto di avere un'idea di quello a cui andranno incontro, perché secondo me questo sparpagliamento un po', no, porta anche a non avere obiettivi precisi, a non potersi magari organizzare il pomeriggio o la settimana di compiti e di studio. Quindi insomma questa tecnologia ha chiaramente insomma portato sì benefici, ma come sempre anche un po' di scombussolamento, cosa che probabilmente insomma dovremmo cercare un po' di arginare, altrimenti insomma le richieste non finiscono mai. Tra l'altro il problema è che come dicono sempre insomma questi sondaggi, comunque anche tra studenti, no? Scusate, tra scuole eccetera eccetera, che si trascina fino anche alle vacanze estive, perché tanti hanno appunto questi compiti assegnati anche dopo l'ultima campanella di giugno, e quindi quando ci si vede magari arrivare poi qualcosa più tardi possono cambiare un po' i programmi, come detto, anche di tutta la famiglia, può essere una vera seccatura. Per cui su questo devo dire, no, un po' di ritorno secondo me all'analogico, ragazzi, non farebbe male. Che ne dite?

0: Liberi tutti. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Possibili disagi invece sempre in direzione Bologna a causa di un incidente avvenuto al chilometro 380 tra Val di Chiana e Monte San Savino. Passiamo sulla Fipili, ancora a causa del traffico intenso sulla diramazione per Pisa, rallentamenti tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord-Est in direzione Firenze-Livorno. Treni nel fine settimana del 3-4 ottobre per lavori di manutenzione sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo via Ponta Sieve, circolazione ferroviaria sospesa tra Borgo San Lorenzo e Dicomano. Previsto un servizio bus sostitutivo, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
3: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
2: E shop online sul sito alinomancini.com.
3: Un'emozione che non finisce mai. Lady.
4: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto? Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
5: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta a Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
4: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
5: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
4: Allora vado subito alla Manta.
3: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. Agenziamanta.it. Lady.
2: Su Radio Lady torna la rubrica CNA Storie. Il primo appuntamento di questa nuova stagione sarà proprio con CNA Firenze, la principale associazione di rappresentanza dell'artigianato e della piccola e media impresa.

0: Pisa della provincia di Firenze. Appuntamento alle 12.15 di mercoledì 30 settembre in diretta su Radio Lady.
1: Lady. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
1: Lady.
3: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazia e code infinite.
4: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
3: Quindi il tempo lo recupero davvero?
4: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.

0: già annunciato, però si continua anche con insomma un po' di racconti per chi ci sta ascoltando in diretta. Io vado subito a dare il benvenuto intanto a Giovanni Mennillo, che condurrà questa intervista. Buon pomeriggio e ben trovato.
1: Buon pomeriggio.
0: E abbiamo Andrea Mezzetti e Alessia Corsi dell'Associazione di Solidarietà con il Popolo Saharawi Hurria, a cui diamo il benvenuto. Ciao, ben trovati.
2: Grazie, buongiorno.
3: Grazie, buonasera.
0: Ovviamente insomma si occupano anche di accoglienza dei bambini, dei ragazzi, delle persone saharawi che spesso vengono anche nel nostro territorio, in Toscana, insomma grazie a tante associazioni, a tanti comuni. E addirittura Andrea Mezzetti, che è presidente di questa associazione, ci stava raccontando, se ne occupa addirittura dagli anni 90, ormai un tempo, insomma un tempo davvero lungo, che però ci dice anche tanto ovviamente sull'emergenza forse senza fine, no, di questa popolazione.
2: Sì, è un bene che qualcuno se ne occupi, è un male che questa situazione persista,
0: ecco.
2: Purtroppo persiste da 51 anni e il fatto però che qualcuno non dimentichi e tenga fede a un patto di solidarietà, credo che sia una cosa giusta, una cosa che fa merito alla nostra civiltà, non solo a quella dell'associazione, ma a quella della civiltà anche locale che si occupa dell'accoglienza di questo progetto.
1: Io vi chiedo, partendo proprio banalmente nel fare un contesto, nel mettere la prima pennellata di questo racconto, partendo proprio da quella bandiera, ci raccontavi che spesso viene scambiata per la bandiera palestinese. Effettivamente credo che se si vada a chiedere che cosa è qual è la storia e qual è la situazione dei Saharawi, pochi la conoscono. Ecco, di cosa si tratta? Ovviamente è più una questione umanitaria dal vostro punto di vista che politica, ma di che cosa stiamo parlando?
0: Intanto, se volete, possiamo anche farla vedere a favore di telecamera la foto, sì. Così, ecco, grazie.
2: Sì, questa è la bandiera Saharawi, è uguale alla bandiera palestinese, in realtà alla mezzaluna e la stella che la diversifica. Stiamo parlando del territorio del Sahara occidentale, siamo davanti alle Canarie. Siamo sulla parte occidentale dell'Africa, ex colonia spagnola. Nel 75 la Spagna se ne va, le polemiche dicono che ha venduto il territorio. Di fatto il Marocco invade da nord il territorio, la Mauritania invade da sud il territorio, una parte della popolazione rimane sotto l'occupazione, una parte della popolazione scappa all'interno del Sahara in territorio algerino, dove vengono fondati le prime installazioni dei campi di rifugiati, che sono quelli ancora da dove vengono i bambini del Sahara.
3: Ci ospitiamo, sì.
2: Questa situazione permane in guerra fino al 91, quando un piano di pace dell'ONU prevede che ci sia un referendum che dia la possibilità ai Saharawi di autodeterminare il loro desiderio tra autonomia, uno Stato autonomo, o annessione sotto al Marocco. Questo referendum doveva svolgersi nel 92, purtroppo dopo tutti questi anni ancora questo referendum non si è svolto. Le vicende della Realpolitik purtroppo sono un po' troppo sommarie rispetto a quelle che invece dovrebbero essere il rispetto del diritto per com'è sancito dall'ONU, e ancora siamo in attesa dell'autodeterminazione vera.
1: Ecco, dalla politica alla questione umanitaria, che poi è quella di cui voi direttamente potete e volete occuparvi, ecco, vivere in un paese non in cui non si ha il riconoscimento di quel paese stesso significa vivere tendenzialmente in condizioni pessime dal punto di vista proprio abitativo, sanitario e quant'altro. Come è nata questa associazione e con quale intento?
2: L'associazione riunisce i cooperanti, i sensibili della Val d'Elsa, alla sede a San Miniato, nasce all'inizio degli anni 90. Ci siamo messi insieme facendo un'associazione unica che riunisse le forze delle persone che volevano dedicare energia a questo tema. La nostra sede attualmente è a San Miniato. Questo era il modo per mettere in piedi l'energia, soprattutto rispetto alla principale attività che si fa, che è quella di accogliere i bambini. E nel periodo estivo accogliamo gruppi di bambini, di 10 bambini per anno, per circa 2 mesi. I bambini vengono dai campi di rifugiati in mezzo al Sahara e le condizioni di vita, come dicevi, sono ovviamente proibitive, non solo per le condizioni di vita in generale, immaginatevi luglio e agosto in pieno Sahara, in campi di rifugiati, quindi la condizione è veramente proibitiva sotto tutti i punti di vista. Quello che si cerca di fare è offrire, non solo togliersi dal caldo, che è già un obiettivo rilevante, dare una prima inquadratura sanitaria ai bambini. Quest'anno siamo riusciti anche a fare il continuum delle vaccinazioni preventive, e fare un primo inquadramento sanitario. Se i bambini poi in questi due mesi fanno un carico di vitamine che dovrà servirgli per tutto l'anno, e soprattutto quello che è importantissimo, vediamo un'opportunità culturale irripetibile, perché offriamo un panorama di possibilità, dai musei d'arte al gioco, dal mare alla montagna, dagli alberi all'infinito per questi bambini. Questa occasione è un modo di presentare un mondo che loro non possono vedere se non attraverso lo schermo di un cellulare, e dargli la possibilità di presentare un Occidente che non è un mostro, ma un Occidente che li abbraccia. E questo credo che sia un elemento molto significativo, certo, rispetto ai bambini arabi che ascoltano comunque un certo tipo di propaganda in qualche modo, e poi presentare delle esperienze culturali irripetibili. Certo. Se noi vogliamo avere delle classi dirigenti, i bambini saranno artefici in qualche modo, dovunque, sotto occupazione o sotto indipendenza, saranno artefici del loro destino con una possibilità di crescita culturale.
1: Ecco. Alessia, prima mi mostravi un po' appunto delle foto che sì, potete anche mostrare per farle vedere appunto di tante attività diverse, sì, e cosa proprio concretamente fanno questi bambini, come li accompagnate, insomma come si svolge? Ricordiamo, ci diceva, circa 300 bambini accolti, sì, in questi 30 anni.
3: Intanto questa è l'importanza anche di questa associazione, che ormai sono più di 300 bambini che Andrea ospita, quindi ci auspichiamo, speriamo comunque, qualsiasi sia la condizione politica, di continuare a fare un'attività di questo genere. E immaginiamoci che insomma questi bambini sono a malapena vedranno l'istruzione primaria, forse avranno accesso all'istruzione universitaria. Il primo ospedale più vicino è 100 chilometri, un contesto difficile che ancora noi oggi sembra assurdo, ma è irreale. Quindi quello che facciamo e che fa l'associazione, che fa tutte le persone, che fanno tutte le persone tutti gli anni che se ne occupano, perché anche qui sì, era questa una foto uscita da scuola, qui ci sono un sacco di persone che comunque tutte le estati si spendono, organizzano, coordinano, inventano un sacco di attività.
1: Dicevo, per far sì, 25 persone siete,
3: sì, per far sì che questi bambini abbiano la possibilità di vedere le stelle occidentali diverse da quelle del Sahara. Una sera siamo andati all'osservatorio e hanno visto forse per la prima loro volta in vita loro un telescopio. Hanno potuto giocare con noi in una palestra tranquillamente, scorrazzare liberi, hanno potuto arrampicarsi, hanno potuto fare un sacco di attività, hanno potuto vedere il mare, credo che, visto che l'accesso all'oceano è comunque vietato, non credo che questi bimbi abbiano visto mai il mare per la prima volta. Hanno potuto arrampicarsi, come l'ho portati, come tante cose, ma soprattutto credo che quello che gli resti è magari, appunto, come diceva Andrea, la visione di un mondo diverso da quello che magari alla quale potrebbero essere destinati, chissà.
0: Ecco, posso chiedere una cosa? Ci sono, diciamo, anche bambini che tornano più volte? Come vengono selezionati? Il numero, chiaramente, poi come sappiamo ci sono in tutto il territorio tante associazioni che li accolgono. Dispiace sapere che debba essere un'opportunità solo per alcuni, seppure è un'opportunità grande, no?
2: Non ritornano.
0: Quindi
2: non ritornano se non c'è un problema. Allora, in generale non ritornano. Questo significa che noi dobbiamo imparare a saper gestire un addio. È un addio positivo, è emotivo, anche in questo momento sento l'emozione della gestione di questo addio, ma è un addio. Invece quest'anno purtroppo abbiamo un arrivederci, perché nel gruppo di quest'anno c'è un bambino che ha una grave, una complessa cardiopatia, ha bisogno di fare un intervento cardiochirurgico grazie alla disponibilità dell'ospedale pediatrico Capuano di Massa, e fra un mesetto e mezzo lo aspettiamo per il percorso di fare questo intervento. Per questa occasione era un arrivederci.
0: Quindi insomma, dolce amaro.
2: Sì.
1: Su questo episodio ne parlavamo anche prima, insomma si sta facendo un lavoro e si sta cercando effettivamente di dare una mano.
2: Lanceremo a breve, vi chiederemo di essere ospitati in qualche modo nelle vostre redazioni, perché organizzeremo una raccolta fondi, ospiteremo questo bimbo e i suoi genitori provenienti dai campi profughi, li ospiteremo per circa 2 mesi, soprattutto c'è la enorme con un ringraziamento infinito disponibilità dell'ospedale pediatrico Capuano e della Fondazione Monasterio, che si fa a carico dei costi dell'intervento, che ovviamente sono rilevanti, e noi invece ci occuperemo di ospitarli, garantirgli il viaggio, l'alloggio e il sostegno in questo periodo. Per questo lanceremo una campagna dedicata a questo progetto, si chiamerà Cuore a Cuore con Mouloud.
1: Ok, io un'ultimissima domanda, se ho ancora un minutino, ti chiedo Alessia, questi bambini vivono in condizioni igienico-sanitarie, in condizioni anche in cui è facile lasciarsi andare in qualche modo alla rabbia, no? Nel fatto di essere in un campo, di essere oppressi da un paese straniero, eppure vengono qui e io vedo sempre sorridenti che giocano. Ecco, io che non ho mai fatto un'attività come la vostra, come mai succede questo? Perché questi bambini hanno questa, diciamo, gioia di vivere di fronte a un mondo che però li ha, quantomeno li tiene in scacco in qualche modo?
3: È una domanda difficile, non saprei nemmeno risponderti, però quello che resta veramente impresso dal portarli anche una sera fuori, da star con loro qualche ora, pur avendo barriera linguistica, perché questi bambini, insomma, abbiamo degli interpreti che ci danno una mano, ma comunque parlano arabo, qualche cosa di spagnolo, nessuna parola di francese e inglese. Quello che resta più impresso è che comunque hanno un'energia fantastica, un entusiasmo incredibile, fuori dal normale, e sono capaci di inventarsi, hanno un'affettuosità, cioè sono affettuosissimi, un'energia incredibile, non si fermano, è inspiegabile, cioè ti fa comunque capire che veramente, cioè, ti fa ridimensionare rispetto ai problemi che puoi avere nel tuo mondo occidentale, pensare che comunque loro hanno molti più problemi e che riescono comunque ad avere una marcia in più, secondo me, proprio perché devono comunque inventarsi magari ogni giorno nel posto dove sono, con meno opportunità sicuramente di quelle che abbiamo noi.
0: Grazie allora dell'esperienza che ci avete raccontato, ovviamente grazie del vostro impegno, e salutiamo insomma tutti i volontari dell'Associazione di Solidarietà, sì, con il Popolo Sahrawi Hurriya, ma soprattutto grazie al presidente Andrea Mezzetti, ad Alessia Corsi per averci raccontato tutto questo, grazie ovviamente Giovanni, alla prossima, ciao.
3: Ciao, grazie. Liberi tutti.

0: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
1: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
0: Per saperne di più, 0571 9806.
2: Lady. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
3: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
2: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
4: Lady.
1: Solo negli Aran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
4: Lady. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
4: Lady.
1: Siepi da tagliare? C'è Francolini.
2: Prati da tenere in ordine senza fatica? C'è Francolini.
1: Quell'attrezzo da riparare? Ci pensa Francolini.
2: Dal 1960 Francolini vende e ripara macchine per giardinaggio e agricoltura. Esperienza e professionalità al servizio del tuo verde. A Baccaiano Montespertoli, via Virginio 142, 0571 60 80 63. Francolini.it.
4: Lady.
5: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
6: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
5: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
6: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
1: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
2: Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
7: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
2: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.

0: sono le 17:02.
1: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. È quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona ad un maggiore e a due colonnelli. Il quarto imputato, un generale, è stato invece assolto. Le motivazioni arriveranno tra 90 giorni, quindi tra fine dicembre e inizio gennaio.
4: Andrea Tempestini, giornalista e vice direttore di Libero Quotidiano, è stato trovato morto in casa sua a Milano. L'allarme sarebbe stato lanciato dalla sorella ieri sera. Non ci sarebbero segni di un'eventuale aggressione. Il cadavere sarebbe stato rinvenuto in cantina. Molti messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore.
5: Gli esteri, un aereo militare russo si è schiantato durante un volo di addestramento nella regione dell'Amur, nell'estremo oriente della Russia, causando la morte di 6 membri dell'equipaggio e il ferimento di uno. L'aereo è un bombardiere strategico capace di trasportare armi nucleari, spesso utilizzato per lanciare missili da crociera contro l'Ucraina.
4: 30 anni di carcere è quanto già scontato da Douglas Stewart Carter, un uomo di 71 anni condannato a morte per l'omicidio di Eva Olsen, zia di un capo della polizia, avvenuto nel 1985. Da allora l'uomo è rinchiuso in un penitenziario dello Utah, Stati Uniti, ma i magistrati, riesaminando il suo caso, hanno stabilito che le prove del DNA non lo collegano al delitto. Un giudice statale ha ordinato l'immediata scarcerazione dell'uomo. In Tennessee invece domani verrà eseguita la condanna a morte di Krista Pike, accusata di aver ucciso nel 1995 una compagna di classe. È la prima volta in oltre 200 anni che in questo stato americano viene eseguita la pena di morte su una donna.
5: L'Italia si attesta al vertice della classifica europea per il consumo di cannabis tra i giovani adulti. Ben il 21,5% delle ragazze e dei ragazzi tra i 15 e i 34 anni ha fatto uso almeno una volta nell'ultimo anno di cannabinoidi, staccando nettamente altri paesi come Spagna, Francia e Germania. A riportare il dato è il portale scuola.net, che contestualmente ha chiesto alla sua community un parere sull'annosa questione della legalizzazione di queste sostanze. Su un campione di 1000 giovani under 35, ben l'85% si è dichiarato favorevole alla liberalizzazione delle droghe leggere.
4: Il calcio: questa settimana l'UEFA distribuirà circa 31,5 milioni di euro ai club che hanno messo a disposizione i propri giocatori per la Nations League 2024-2025. Il meccanismo di distribuzione del programma rimane invariato rispetto all'edizione precedente e prevede un indennizzo calcolato su base giocatore partita, con un importo di 3.845 euro per ogni presenza. Ben 611 club coinvolti. Il Lipsia riceverà l'importo complessivo più elevato, pari a circa 353.000 euro, per aver messo a disposizione 16 propri giocatori.
5: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
1: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
2: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
1: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
3: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
4: Amiche per la vita!
1: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
5: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
5: Un film luminoso e pieno di speranza.
7: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
5: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
8: Siete le sorelle Owens?
9: Sì, se amiamo qualcuno muore.
8: Ma dai! A settembre
9: siamo streghe.
8: Ritorna la magia.
9: E siamo maledette.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
8: Amori e incantesimi 2. Al cinema.

0: Ottica Blu, a Empoli via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio. Lady.
1: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
2: Nuova linea, prezzi vecchi.
1: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
2: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
1: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
2: Riccardo Corredi.
1: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Lady.
3: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
4: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
3: Fanno anche massoterapia?
4: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
3: Ci vado subito allora.
4: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
5: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
0: Lady.
6: Giovedì 1 ottobre alle 15.35 arriva il nuovo appuntamento mensile con l'Angolo dell'Elettrodomestico con Francesco e Davide. Vendita e riparazione piccoli e grandi elettrodomestici che si trova a Empoli in via Bardini 44. Titolo della puntata: come scegliere un elettrodomestico senza sbagliare. Il prezzo non è tutto. Vi aspettiamo giovedì pomeriggio su Radio Lady.
7: Liberi tutti.

Grace Malcolm Todd con la sua Earrings. Mi piace molto questa canzone e l'abbiamo riascoltata. Sono le 17:16, ragazzi. Ancora un paio d'ore da passare insieme. Lo facciamo in compagnia della nostra musica e di un po' di notizie. Se volete commentare, ovviamente, io vi ricordo come sempre il 388 30 30 100. E prima vi volevo dire questa cosa, forse anche solo per il fatto che ci ho passato un sacco di tempo a guardare le foto, e quindi voglio dire, facciamo finta che questo tempo sprecato su internet sia vago, come dire, sto lavorando, sia servito a qualcosa. Allora, cioè, questo cambiamento incredibile che ha fatto il cantante dei The Killers, Brandon Flowers. E voi direte, oh, ma chi è? Cioè, chi se ne frega? No, vabbè, nel senso, mi è capitato, perché ovviamente ho visto, non mi ricordo se ha partecipato allo show di Jimmy Fallon, se non mi sbaglio, comunque, insomma, uno di questi show super, e io dicevo, aspetta, lo conosco, ma non lo conosco. Perché? Perché è cambiato tantissimo. E uno dice, vabbè, voglio dire, le donne lo fanno spesso, molto di più, e quindi però è un fatto, un caso un po' che lo faccia anche un uomo, peraltro giovane, voglio dire, no? Io mi riferisco al fatto che secondo me si è fatto dei ritocchini, diciamo così, ma gli vedo anche la mascella più squadrata, siccome in America ce l'hanno un po' sta fissa. Secondo me lui proprio ha fatto una sorta di trasformazione. L'unica cosa in realtà accertata però che ho trovato sui social è che si è rifatto la dentatura, però mi rendo conto che parlo di un tizio che, cioè, fino all'altro giorno non ce l'avevo nemmeno troppo in mente io, quindi mi immagino, insomma, la maggior parte delle persone che si chiederà Brandon Flowers che faccia abbia. Però se voi lo volete cercare, vi assicuro che rispetto a qualche anno fa, che era giovincello, ovviamente anche molto diverso, e adesso c'è però un qualcosa che non mi torna, che non mi quadra. Detto questo, è una scusa per ascoltarceli e riascoltiamo uno dei loro più grandi successi, Mr. Brightside.

I Killers, dai, ditemi che qualcuno è andato a vedere la faccia di Brandon Flowers prima e dopo. Detto questo, non ho parlato in questi giorni degli MTV Video Music Awards che si sono celebrati, ma c'è però una curiosità che mi porta comunque a parlarne, perché Taylor Swift ha superato Beyoncé come artista più premiata nella storia, appunto, di questo premio, e la pop star 36enne si è aggiudicata in questa edizione 3 premi che insomma le sono stati consegnati appunto a Los Angeles. Ovviamente non è l'unica vincitrice, insomma lei, tra l'altro, c'è stato un momento così toccante, il miglior video dell'anno l'ha vinto Swift, sto vedendo, sì, perché cioè ci sono un po' di discorsi mescolati, no, anche perché la canzone è The Fate of Ophelia, e l'ha dedicata a Dolly Parton, che insomma è scomparsa recentemente, grande icona insomma della musica, anche delle donne nella musica. E poi ha vinto il premio come miglior regia per il video di Opalite, e poi anche il premio inedito, tra l'altro, Artist Director Honors, che premia gli artisti che hanno contribuito a innovare il linguaggio del videoclip, perché chiaramente è il premio dedicato ai video. Comunque ha vinto anche Madonna come miglior collaborazione con Bring Your Love, ma lo so che magari li sapete già, comunque insomma vado così a dare una rinfrescata, nel senso credo Cristina abbia già detto il giorno dopo delle vittorie. E poi hanno vinto però anche i BTS, Lisa, e qui si vede insomma ormai questo varco aperto verso la musica ovviamente coreana, gli artisti coreani. Ma abbiamo anche Sienna Spyro, che infatti migliore rivelazione, bravissima, Bruno Mars, Olivia Rodrigo, Bad Bunny, insomma, no? E poi però c'è stato un momento rock, che infatti di cui ho visto varie foto, e anche lì sono andata a vedere perché ho detto: no ragazzi, non mi puoi dire che veramente Chris Novoselic dei Nirvana è diventato così. E invece sì, cioè che è invecchiato ovviamente molto, però se li porta benissimo, ci mancherebbe. Però tu vedi le immagini ovviamente degli anni 90, ora non c'è paragone, anche magari fino a qualche anno fa, insomma magari no, un artista ci sta che cambi molto di aspetto, magari anche solo per avere questa bella barba bianca. D'altronde gli anni passano per tutti, ma questo perché i Nirvana sono stati insigniti del prestigioso Video Vanguard Award, che è stato ovviamente ritirato dagli ex membri Dave Grohl, Chris Novoselic, come detto, anche Pat Smear, che collabora tra l'altro da una vita con Dave Grohl e i Foo Fighters. Chris Novoselic tra l'altro ha proprio reso omaggio ovviamente allo scomparso Kurt Cobain. E curiosità, i Nirvana sono il primo gruppo che ha ricevuto un riconoscimento dai tempi di Duran Duran, invece nel 2003. San, capito? Oh, Nirvana, sempre nei nostri cuori. Nel frattempo però, Dionne Warwick, questa è Heartbreaker.

0: Cesare Cremonini, Paparazzi, e questa alle 17:31 minuti, quindi adesso arriva anche l'informazione sulla viabilità.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Scandicce e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna, e rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla FIPI, lì dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code in uscita all'Astra Segna in direzione Mare, rallentamenti tra l'Astra Segna e Firenze Scandicci in entrambe le direzioni. Città di Firenze per un nuovo allaccio alla rete idrica domani, mercoledì 30 settembre, in via Chiantigiana, divieto di transito sulla corsia in uscita città tra via di Campigliano e via Ferrero. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Spot. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault da

0: Dolce Renew a Empoli dal 1974. Lady.
1: Lo sapevi che la Grotta di Sale previene i mali stagionali e aiuta chi soffre di asma o bronchiti ricorrenti? Uccide i batteri e aiuta a sciogliere il muco in eccesso, in modo semplice, naturale e sicuro.
0: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook, Aerosal Empoli. Lady.
2: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
3: Nuova linea, prezzi vecchi.
2: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
3: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
2: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
3: Riccardo Corredi.
2: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Lady. Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
4: Lady.
5: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
0: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
6: Questa è Lady.
7: Questa è Lady.
8: Liberi tutti con Irene Rossi.

Jessica Zabian, non c'è bisogno di superpoteri, però sicuramente una buona dose di charm e un po', diciamo, di effetto sorpresa hanno contribuito per, diciamo così, rendere un momento molto banale, sicuramente un momento memorabile per una ragazza che se ne stava, non so se nel retro di un ristorante, di un locale, qualcosa del genere, seduta a terra, stava scrollando, c'ha il grembiule, quindi secondo me una ragazza in pausa da lavoro, a un certo punto ad avvicinarsi per chiedere se va tutto bene Tom Cruise. No, veramente sta facendo il video, il giro insomma del mondo, è diventato virale questo video dove appunto si vede lui che, vabbè, insomma, dicono ci ricorda cosa vuol dire essere umani. Ora, nel senso, non è che se vedo uno che scrolla sul telefono vado lì a rompergli le scatole a chiedergli se va tutto bene, però magari in effetti di spalle sembrava un po' accovacciata su se stessa e lui ha voluto fare un po' questa cosa anche, secondo me, per fare un po' lo splendidone, perché lui è un po' così. Però chiaramente sai anche che sei Tom Cruise e fai appunto l'effetto sorpresa magari su una ragazza che poi avrà qualcosa da raccontare. E quindi niente, lui si è fermato, si è chinato verso di lei, le ha chiesto come stesse, regalandole un sorriso, una stretta di mano, e lei giustamente si è ripresa dal suo torpore così del telefono, no, e dell'essere totalmente sovrappensiero, per dire comunque ciao Tom, tutto bene, qualcosa del genere. Non so se si trovassero boh in America, non ho la più pallida idea perché non lo sto vedendo, però ho visto questo video, mi sembrava degno di nota se non altro.

Richard Ashcroft, che chi va a vedere Oasis avrà la fortuna di vedere in apertura del concerto, e guai a voi se shazammate le canzoni. C'erano i video quando hanno fatto i concerti, quelli in Inghilterra, della gente che shazammava le canzoni dei Verve, e tu dicevi, capito, sti qui hanno preso i biglietti e noi niente. Detto questo, parliamo invece di amore ancora, e di una startup indiana che ha assunto un cane come direttore della felicità. Cioè, io adoro queste cose. Questa startup si chiama Harvesting Robotics, è specializzata in tecnologia sostenibile, e praticamente hanno nominato questo Golden Retriever, quindi cioè bellissimo, cicciolosissimo, cioè proprio di quelli che non gli puoi fare altro se non le coccole, e come Chief Happiness Officer, cioè direttore della felicità. Praticamente si aggira tra le scrivanie per rendere l'ambiente di lavoro più rilassante. Sapete che ci sono tanti studi che ci dicono che effettivamente le persone che lavorano in uffici pet friendly sono meno stressate e più produttive, e quindi la presenza di un animale spezza la routine, favorisce la comunicazione, crea anche occasioni poi di socializzazione tra colleghi. Qua non abbiamo bisogno di occasioni di socializzazione tra i colleghi, però ammetto che il pensiero, che so, di avere un animaletto qui che magari mi metto 5 minuti a coccolarlo in un angolino, mi farebbe effettivamente stare bene. E quindi loro hanno deciso di prendere questo cane che si chiama Denver, che ovviamente è una presenza molto dolce, è anche una strategia aziendale, però insomma ragazzi, mi sembra a fin di bene, si vada comunque verso una società lavorativa anche che vuole puntare sull'empatia, sulla positività. Quindi che ben venga, bravo Denver, se ci volete portare un Denver per fargli fare due coccole, insomma noi ci stiamo, noi ci stiamo. Andiamo con gli anni 80 invece, i Duran Duran, che prima abbiamo nominato e che adesso ci riascoltiamo con la loro Rio.

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord maggiore nuvolosità sulle Alpi centro-occidentali, Alto Piemonte, ma senza fenomeni rilevanti. Tempo in prevalenza soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile generalmente soleggiato, con soltanto qualche velatura o stratificazione in transito. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, salvo locale variabilità sull'area ionica, ma senza alcun fenomeno associato. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi.
1: Venerdì 2 ottobre alle 12.15 appuntamento su Radio Ledi con Ecomedica, centro medico polispecialistico diagnostico di Empoli. Con ospite in studio il dottor Pietro Pasquetti, specialista in fisiatria, parliamo della nuova fisioterapia. Più spazi, una nuova palestra e un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento. Non mancate, Ecomedica vi aspetta venerdì 2 ottobre alle 12.15 solo su Radio Ledi.
2: Ledi.
3: E la maestra di mio figlio mi ha detto che Marco ha difficoltà a leggere alla lavagna.
4: Portalo all'Ottica Blu, a Ponzano.
5: Il personale è gentile ed hanno un'ottima scelta di occhiali per bambini.
6: Per il mio Andrea all'Ottica Blu
7: ho trovato un paio di occhiali molto simpatici.
8: Ottica Blu, occhiali uomo-donna-bambino, da sole e da vista, delle migliori marche.
9: La vista è un bene prezioso, a tutte le età.
8: Ottica Blu, via Bratignone 120, zona Ponzano, Empoli, con ampio parcheggio.
10: Lady.
11: Solo negli Aran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
10: Lady. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
10: Lady.
13: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
14: Hai capito bene! In soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio. Impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
13: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
14: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione. Oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
10: Lady.
15: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
16: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
15: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 00 49.
17: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Ledi. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radioledi.it.

voce di Ray insieme ad Amma, ed Absolutely, che ci siamo riascoltati con questa nuova canzone dal titolo Joy. Che meraviglia! Adesso però c'è Max Gazzè.

0: Sono le 18 e 0 minuti.
1: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Perquisizione a Pietra Catella nello studio di Gianni Di Vita, papà e marito di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. All'interno dello studio è stata ritrovata la borsa di Antonella Di Jelsi, che collaborava professionalmente col marito. Gli investigatori l'hanno sequestrata. Altre perquisizioni, oltre a quella di stamattina, sarebbero state disposte in seguito ad una serie di novità che sarebbero emerse nell'inchiesta per duplice omicidio. Al momento non ci sono indagini.
4: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. È quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona a un maggiore e a due colonnelli. Vogliamo scoprire chi sono gli assassini di Giulio Regeni, ha detto il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, che torna sul verdetto in merito alla morte del ricercatore italiano dopo le polemiche sulle sue parole di ieri, quando aveva dichiarato che sono stati condannati 3 uomini e non l'Egitto.
5: Dopo Eni e P, anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio che avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Arriva anche lo sconto del 30% su luce e gas. Da giovedì, infatti, Eni offrirà un nuovo contributo alle famiglie italiane per supportare i cittadini nel sostenere i prezzi elevati dell'energia. Il prezzo sarà bloccato per 2 anni.
4: Botta e risposta tra la Russia e la NATO. Mosca, attraverso l'ambasciata russa in Belgio, ha avvertito l'alleanza che la politica irresponsabile della NATO nei confronti dell'exclave russa di Kaliningrad sul Baltico aumenta il rischio di un confronto militare diretto. Intanto un aereo militare russo si è schiantato durante un volo di addestramento nella regione dell'Amur, nell'estremo oriente della Russia, causando la morte di 6 membri dell'equipaggio. Il velivolo è un bombardiere strategico capace di trasportare armi nucleari, spesso utilizzato per lanciare missili da crociera contro l'Ucraina.
5: Lo stretto di Hormuz è aperto, fatta eccezione per il petrolio iraniano, lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio, sottolineando che se l'Iran avesse l'arma nucleare la userebbe. Intanto i Pasdaran accusano gli Stati Uniti di aver lanciato 7 mesi fa una guerra in violazione del diritto internazionale contro l'Iran e mandano una lunghissima lettera ai cittadini americani, in particolare a studiosi, giornalisti, studenti, per esporre la versione di Teheran sulla guerra con Washington.
4: Calciomercato, Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma e ha sottoscritto un contratto fino al termine della stagione sportiva 2026-2027, con un'opzione in favore del club per 2 ulteriori stagioni sportive. Lo comunica la società ducale. L'annuncio arriva 2 giorni dopo l'addio di Carlos Cuesta. Gilardino avrà qualche settimana di tempo per conoscere i suoi nuovi giocatori prima dell'esordio in panchina con il Parma, in programma il prossimo 10 ottobre a San Siro alle 18 contro l'Inter.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: Lady Notizie.
7: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale. Un incendio è scoppiato nel pomeriggio del 29 settembre in un ristorante di via Sant'Antonino a Firenze. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 15 con una squadra e un autobotte, spegnendo le fiamme sviluppatesi in cucina. Sul posto sono arrivati anche un equipaggio sanitario e la polizia locale, quest'ultima impegnata nella gestione della viabilità. Non si registrano persone coinvolte. Nel ricordo di Mati Mubakir, 17enne di Certaldo, morto nel dicembre 2024, nasce una ciclo officina solidale tra Gambassi Terme e Certaldo. L'iniziativa coinvolge giovani calciatori della Virtus Montaione Gambassi e altri ragazzi del territorio, guidati dall'allenatore Samuele Morelli. I partecipanti recupereranno e ripareranno biciclette da destinare a persone e famiglie in difficoltà, con l'obiettivo di promuovere inclusione e responsabilità. Il progetto, promosso nell'ambito di Non Solo Piedi Buoni, è sostenuto dall'associazione Amati, nata per volontà della madre. È morto Giuseppe Maniscalchi, storico volontario della Misericordia di Monte Calvoli, frazione di Santa Maria a Monte. Malato da tempo, le sue condizioni si erano aggravate nelle ultime settimane. La Misericordia ha comunicato la scomparsa ricordandolo come uno dei suoi volontari, mentre anche la polisportiva La Perla ha espresso cordoglio per il suo impegno alla biglietteria. La salma è esposta nella Cappellina della Misericordia. I funerali sono stati oggi alle 15:30. Dal 1 ottobre cambia l'organizzazione della raccolta porta a porta nei comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Sesto Fiorentino, Signa e nell'area Firenze Sud-Ovest. La riorganizzazione di Pluresalia punta a rendere il servizio più efficiente, omogeneo e coordinato, superando l'attuale frammentazione gestionale. Per i cittadini non cambiano i calendari settimanali, i rifiuti dovranno essere esposti dopo le 20 del giorno previsto. Nei primi giorni potranno verificarsi assestamenti negli orari, predisposto un piano di intervento per eventuali mancati rifiuti. Tiri. Guido Pagliuca ha salutato l'Empoli dopo la conclusione della sua esperienza sulla panchina azzurra, ringraziando squadra e tifosi per il percorso condiviso. L'allenatore ha rivolto un ringraziamento speciale ai giocatori, sottolineandone l'impegno e alla maratona per il sostegno ricevuto. L'avventura Empoli si è chiusa dopo le prime 6 gare ufficiali, con 2 vittorie e 4 sconfitte tra Serie B e Coppa Italia. Per Pagliuca si apre una nuova esperienza e atteso alla Carrarese, che ha ufficializzato invece l'esonero di Gabriele Cioffi. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su GoNews.it.
6: Lady, l'amore.

0: Devo cambiare fisioterapista. Qualche consiglio?
1: Vai da Ecomedica. Nuovi spazi, una nuova palestra riabilitativa e maggiore disponibilità per un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento.
0: Fanno anche massoterapia?
1: Certo, ma anche tanto altro. Kinesiterapia, onde d'urto focali, laser, tecar, magnetoterapia, elettrostimolazioni e riabilitazione specialistica della mano.
0: Ci vado subito allora.
1: Ecomedica Poliambulatorio. A Empoli, in via Luigi Cherubini 2. Info allo 0571 99 281.
0: E per tutto il mese di ottobre, in occasione dell'Ottobre Rosa, pacchetti dedicati alla prevenzione del tumore al seno.
2: Lady Lotto Volante, questa settimana è con My Nutritional, centro specializzato in nutrizione della dottoressa Susanna Agnello, attivo nel territorio empolese e città limitrofe come San Miniato, Fucecchio, Signa e Limite sull'Arno.
0: Da My Nutritional il percorso parte dalla persona. La valutazione non si limita al peso sulla bilancia, composizione corporea, analisi del metabolismo, nutrigenetica e test del microbiota intestinale. Sono innovazioni che permettono di impostare un'accurata strategia nei casi di dimagrimento difficile, patologie e nutrizione sportiva.
2: My Nutritional. Info al 320 96 52 987 o su mynutritional.it.
3: Lady.
0: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
4: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
0: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
4: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
5: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
3: Lady.
6: La maestra di mio figlio mi ha detto che Marco ha difficoltà a leggere alla lavagna.
7: Portalo all'Ottica Blu, a Ponzano.
8: Il personale è gentile ed hanno un'ottima scelta di occhiali per bambini.
9: Per il mio Andrea all'Ottica Blu ho trovato un paio di occhiali molto simpatici.
10: Ottica Blu, occhiali uomo-donna-bambino, da sole e da vista, delle migliori marche.
11: La vista è un bene prezioso, a tutte le età.
10: Ottica Blu, via Pratignone 120, zona Ponzano, Empoli, con ampio parcheggio.
3: Lady.
12: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite, Box Office Toscana e Ticket One.

0: Queste le 5 novità della settimana, proposte da Radio Lady. Dischi in novità.
1: Radio Lady. Ben trovati all'appuntamento con le novità di Radio Lady. Ecco che arriva la nostra rubrica dedicata alla nuova musica e quindi come sempre vado a presentarvi 5 nuove canzoni che questa settimana abbiamo scelto per voi e che vi faccio ascoltare tutto ad un fiato. Andiamo subito con la prima novità di questa settimana. Si parte dalla musica italiana perché c'è un nuovo singolo di Francesca Michelin. Si intitola La mia ragazza e noi l'ascoltiamo subito tra le novità di Radio Lady.

La mia ragazza è il nuovo singolo di Francesca Michelin, che si muove tra pop rock con sonorità che ci ricordano anche gli anni 80 e un riff che sicuramente, insomma, attinge proprio dal mondo del rock di quegli anni. Un brano che prende spunto dalla vicenda di Caterina Etzeldorfer, indicata come la prima donna documentata nel 1477 ad essere stata uccisa per la sua omosessualità. Un tema sicuramente molto importante. Francesca Michelin l'ha portato nel suo ultimo singolo, ma noi proseguiamo con le novità perché c'è anche il featuring tra Biagio Antonacci e Saif, si intitola Spirituale.

album per Biagio Antonacci, Mustang, all'interno del quale c'è anche questa collaborazione insieme a Saif, nuovo disco con altre collaborazioni come ad esempio quella con Giuli, l'ultima canzone, e non solo, un viaggio come lui stesso ha raccontato, fatto di storie da vivere e sogni da replicare. Continuiamo però le novità di questa settimana e torna una bellissima voce che abbiamo conosciuto diversi anni fa, quella di Gabriella Silmi. Questa è Why Are You Hanging Around?

Il ritorno di una delle voci sicuramente più riconoscibili nel panorama internazionale, quella di Gabriella Silmi, che è tornata con questo Why Are You Hanging Around, che arriva da quello che è il prossimo album Pure Love, che pensate è il suo primo album dopo 13 anni. Ci siamo ascoltati questo suo singolo all'interno delle novità di questa settimana, ma proseguiamo anche con la musica emergente, un musicista e polistrumentista pisano che è venuto anche a trovarci a Liberi Tutti Live. Lui è Valerio Simonelli. La canzone che ascoltiamo è Il mio disegno.

0: canzone evocativa Il mio disegno, il singolo di Valerio Simonelli, musicista che ha collaborato con l'autore e illustratore pisano Nicola Guerreri, nonché amico di una vita, per questo brano che vuole trasformare una relazione in un'opera visiva e poetica. Ma concludiamo le novità di questa settimana con il nome di Willy Peyote e una nuova canzone che si intitola Non c'è di che, una canzone che arriva poche settimane dalla partenza del suo Club Tour 2026. Al centro dei concerti anche le canzoni del suo ultimo album Anatomia di uno schianto prolungato. Willy Peyote con Non c'è di che è disco novità su Lady.
1: Scrivo a notte fonda mentre sta nave affonda contro un muro di gomma, non serve tu risponda.

0: Avete ascoltato Dischi Novità, i 5 dischi novità che potrai ascoltare ogni 2 ore su Radio Lady.
1: Liberi, liberi, liberi, liberi tutti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sempre a causa del traffico intenso in Fipili, code in uscita all'Astrassegna e Santa Croce sull'Arno in direzione Mare e rallentamenti tra l'Astrassegna e Firenze Scandicci in entrambe le direzioni. Da segnalare anche code in uscita a Cascina sulla diramazione per Pisa provenendo da Pisa. Città di Firenze, da domani 30 settembre fino al 4 ottobre, per un nuovo allaccio alla rete idrica, divieto di transito in via Chiantigiana sulla corsia in uscita città tra via di Campigliano e via Ferrero. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
4: Giovedì 1 ottobre alle 15.35 arriva il nuovo appuntamento mensile con l'Angolo dell'Elettrodomestico con Francesco e Davide, vendita e riparazione piccoli e grandi elettrodomestici, che si trova a Empoli in via Bardini 44. Titolo della puntata: come scegliere un elettrodomestico senza sbagliare. Il prezzo non è tutto. Vi aspettiamo giovedì pomeriggio su Radio Lady.
5: Lady. Con Renault Care Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
6: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
7: Tinghi Motors, concessionaria ufficiale Renault, Dacia e Renew a Empoli dal 1974.
5: Lady.
8: Adesso che l'asilo è ricominciato, il tuo bimbo è già malato ogni settimana? Sappi che esiste la Grotta del Sale, un rimedio naturale per rafforzare il suo sistema immunitario e respiratorio.
7: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, Grotta di Sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook, Aerosal Empoli.
5: Lady.
9: Hai una

0: vasca vecchia, scomoda e poco pratica. Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
1: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
0: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
2: Lady.
3: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
4: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
3: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
4: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
3: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
4: Allora vado subito alla Manta.
5: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it.
6: Questa è Lady. Questa è Lady.
7: Liberi tutti. Liberi tutti.
8: Let's go.

E cari ragazzi, siamo qui anche stasera, come dire, ad aggiornarci un po' su quelli che sono i Royal Gossip, ma che, diciamolo, in questi ultimi giorni non fanno che ruotare tutti attorno ovviamente al libro del fratello di Diana Spencer. Il fratello Charles, lo sapete, ha pubblicato questa biografia dove si vanno a rivangare veramente tantissimi episodi in cui si dipingono anche, insomma, i reali spesso come freddi, per usare un eufemismo, comunque anche nei confronti di quella che è stata, insomma, Diana e del suo personaggio, e insomma, e ci sono tante rivelazioni, alcune molto clamorose. Ora però voglio dire una cosa: io non voglio indagare troppo, perché poi sto libro lo voglio leggere, non me lo voglio spoilerare, questa è la vera verità, per cui io la lancio solo così, poi magari ne parleremo più approfonditamente più avanti. Certamente viene fuori anche un rapporto complicato tra il fratello, appunto, Charles Spencer, e Lady Diana, ma la cosa sicuramente che colpisce di più è che, secondo, insomma, le indiscrezioni, insomma, Re Carlo sarebbe devastato da quelle che secondo lui sono menzogne contenute appunto nel libro. Non si riconosce, infatti, dicono gli insider, nella persona spietata e gelida che viene descritta in quelle pagine. Insomma, ragazzi, staremo a vedere. Sicuramente le tensioni ci sono state, le problematiche anche, come era già stato detto in passato, ognuno avrà anche un po' i suoi ricordi, la sua visione dei fatti. Fatto sta che questo libro scotta.

E questo era il nostro Tiziano Ferro con la sua Indietro, mentre noi siamo ormai arrivati agli sgoccioli di questo appuntamento del nostro martedì, ma abbiamo ancora qualche grande successo da ascoltare. Lui è Eric Clapton, questo è Cocaine, tra pochissimo lo sport.

0: Buonasera dalla redazione sportiva da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Il giorno dopo il successo in Turchia, il presidente della FIGC Malagò sorride alla prova degli azzurri. Questo è il primo passo, ma si vede la luce in fondo al tunnel. Sul dossier stadi per Euro 2032 Malagò è chiaro: non sono pronti eccetto uno. Invece lo stadio della Roma starà nel dossier. Infine, sugli episodi di violenza contro gli arbitri, il presidente FIGC ha ricordato come la tutela di chi garantisce il rispetto delle regole deve essere una priorità di sistema. Doppio stop per l'Udinese, impegnato con la nazionale italiana. Nicolò Zaniolo ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra e sarà fuori per circa 3-4 settimane. Idrissa Gueye, a segno con i bianconeri nell'amichevole contro il Pogogne, ha invece riportato una distorsione alla caviglia nella stessa partita e verrà valutato settimanalmente. Oltre alla trasferta di Torino in programma il 12 ottobre, Zaniolo dovrebbe saltare anche la sfida contro il Lecce e provare a tornare contro il Milan domenica 25 ottobre. Dal ritiro del Portogallo arrivano notizie confortanti per quel che riguarda le condizioni di Conceição. Alla Juventus infatti era già suonato l'allarme per la sostituzione dell'attaccante in occasione della sfida di Nations League tra la nazionale portoghese e la Norvegia. Gli esami svolti dal classe 2002 hanno escluso lesioni. Il problema alla coscia è dovuto ad una semplice contusione. Grande paura anche a Milanello quando durante l'allenamento mattutino si è fermato Salamakers per un infortunio alla caviglia destra. Gli esami strumentali effettuati hanno escluso lesioni e il recupero verrà valutato giorno per giorno. Dopo la sosta il Milan tornerà in campo contro il Sassuolo. Ora è ufficiale, il Parma è pronto a ripartire con Alberto Gilardino. Dopo la risoluzione consensuale con questa, il club gialloblu ha individuato nell'ex attaccante l'uomo giusto per guidare la prima squadra. Il campione del mondo con la nazionale nel 2006 ha sottoscritto un contratto fino al termine della stagione sportiva, con un'opzione in favore del club per due ulteriori stagioni. Ciclismo: nonostante la mancata partecipazione al mondiale dopo la caduta alla Vuelta, Tadej Pogacar resta saldamente in testa al ranking UCI 2026, che premia i migliori corridori dell'anno. Lo sloveno precede di oltre 3.000 punti il suo più grande rivale, il belga Evenepoel. Del Toro sul podio virtuale, il giovane francese Sayx Haas in top 5 con Vingegaard. Grande scalata per McNulty, primo corridore americano a conquistare il mondiale 33 anni dopo Lance Armstrong. Christian Scaroni è il primo degli italiani, più indietro Ganna e Milan. Intanto Mauro Gianetti spegne sul nascere le voci che volevano Tadej Pogacar in corsa all'Europeo di domenica 4 ottobre nella sua Lubiana, un mese dopo il terribile incidente alla Vuelta. La voglia ce l'avrebbe avuta, ma bisogna fare i conti con la realtà dei fatti. Non è possibile, non si possono forzare i tempi, è troppo rischioso. La salute viene prima di tutto, ha detto il team manager della Emirates. Tennis: l'ex numero uno colpisce ancora. Medvedev ha vinto il derby russo contro Rublev nella finale dell'ATP 250 di Hangzhou in Cina. Una vittoria netta raggiunta con il punteggio di 7-5-6-4. Per il campione degli US Open 2021 si tratta del 24esimo titolo in carriera. Un successo che consolida l'ottava posizione nella race per Torino e la sesta nel ranking, e che lascia Rublev a un centinaio di punti dal ritorno in top 20. È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Spot.
2: Siepi da tagliare? C'è Francolini.
3: Prati da tenere in ordine senza fatica? C'è Francolini.
2: Quell'attrezzo da riparare? Ci pensa Francolini.
3: Dal 1960 Francolini vende e ripara macchine per giardinaggio e agricoltura. Esperienza e professionalità al servizio del tuo verde. A Baccaiano Montespertoli, via Virginio 142, 0571 60 80 63. Francolini.it.
4: Lady. Con Kona GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero. E interessi zero. TAN 0%. TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
6: Lady.
7: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
6: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di via Segantini.
7: E shop online sul sito alinomancini.com.
6: Un'emozione che non finisce mai.
8: Lady. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
9: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
8: Per saperne di più, 0571 9806.
10: Lady.
11: Monta in sella.
12: Sali a bordo.
11: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
12: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
11: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
12: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
13: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
11: Per info 0571 94 50 34.
13: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
10: Lady.
11: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
14: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
11: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
10: Lady.
13: Su Radio Lady torna la rubrica CNA Storie. Il primo appuntamento di questa nuova stagione sarà proprio con CNA Firenze, la principale associazione di rappresentanza dell'artigianato e della piccola e media impresa della provincia di Firenze. Appuntamento alle 12.15 di mercoledì 30 settembre in diretta su Radio Lady.
11: Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
15: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
11: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiamalo 0571 70 09 31 oppure scrivi a spot@radiolady.it.
16: Liberi tutti.

E siamo così arrivati al momento davvero di salutarci. L'appuntamento però va a giovedì pomeriggio, come sempre, anzi a giovedì mattina, con il nostro Buongiorno Lady e poi con il nostro Liberi Tutti. Io vi aspetto, vi auguro ovviamente un buon proseguimento di ascolti, come sempre qua su Radio Lady, e vi saluto anche con un grande successo che ci porta indietro nel tempo, ma anche al cinema. Ciao a tutti!

0: tutti, liberi tutti, liberi tutti, liberi tutti. Sono le 19:02. La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, la Russia attraverso la sua ambasciata in Belgio ha scritto la NATO per protestare contro la linea definita avventurista e irresponsabile dell'alleanza, che comprenderebbe esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'enclave di Kaliningrad, aumentando di conseguenza i rischi di uno scontro armato diretto. Mosca è pronta a ricorrere all'intero arsenale di armi a sua disposizione per difendere il proprio territorio, si legge così nella dichiarazione. La NATO conferma di aver ricevuto la missiva e di aver anche risposto, denunciando le minacce di usare la forza da parte della Russia e ricordando la natura difensiva dell'alleanza.
2: Perquisizione a Pietracatella nello studio di Gianni Di Vita, il papà e marito di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. All'interno dello studio è stata ritrovata la borsa di Antonella Di Jelsi, che collaborava professionalmente col marito. Gli investigatori l'hanno sequestrata. Altre perquisizioni, oltre a quella effettuata stamattina, sarebbero state disposte in seguito a una serie di novità che sarebbero emerse nell'inchiesta per duplice omicidio. Al momento non ci sono indagati.
3: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza di appello, quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona ad un maggiore e a 2 colonnelli. Vogliamo scoprire chi sono gli assassini di Giulio Regeni, ha così detto il ministro degli esteri Antonio Tajani, che torna sul verdetto in merito alla morte del ricercatore italiano dopo le polemiche sulle sue parole di ieri, quando aveva dichiarato che sono stati condannati 3 uomini e non l'Egitto.
2: Sequestro di oltre 26.000 litri di gasolio non conforme, in quanto tagliato con sostanze chimiche più volatili ed economiche per aumentarne il volume illegalmente ed eludere le accise. Sigilli a 4 cisterne e altrettante pistole erogatrici e sanzioni per 9 violazioni sui prezzi del carburante. È l'esito di 68 controlli compiuti nel territorio di Roma e provincia, con l'obiettivo di contrastare le frodi fiscali, garantire la trasparenza dei prezzi e tutelare la sicurezza dei consumatori. 2 le persone segnalate all'autorità giudiziaria.
3: Dopo Eni e IP, anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, che avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Arriva anche lo sconto del 30% su luce e gas. Da giovedì, infatti, Eni offrirà un nuovo contributo alle famiglie italiane per supportare i cittadini nel sostenere i prezzi elevati dell'energia. Il prezzo sarà bloccato per 2 anni.
2: Chiusura in calo per le borse europee, che scivolano sul finale di seduta in scia alla debolezza del mercato obbligazionario, dove i treasury trentennali hanno toccato nuovi massimi dal 2002 e ai dati deludenti sulla fiducia dei consumatori americani, scesa ai minimi dal 2014. Parigi ha ceduto lo 0,53%, Londra lo 0,45%, mentre Francoforte è salita dello 0,1%. Chiude in lieve rialzo Piazza Affari. Il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni in flessione dello 0,09% a 51.804 punti.
3: Questa era l'ultima notizia. Buon proseguimento di serata.
1: Lady. La musica che cattura.
4: Tra poco, Incontro Azzurro
1: su Radio Lady.

0: Incontro Azzurro.
1: 19.09, martedì 29 settembre, buonasera, ben ritrovati da parte di Niccolò Pistolesi per un nuovo appuntamento di Incontro Azzurro sulle frequenze di Radio Ledi. Giorni di fuoco burrascosi in terra toscana e in particolar modo sulla panchina dell'Empoli, un valzer di panchine quello che è accaduto in terra toscana, non soltanto per quanto riguarda l'Empoli ma anche per la vicina Carrarese, perché ovviamente di ieri l'ufficialità della risoluzione consensuale del contratto tra Pagliuca e l'Empoli, con Pagliuca che rimarrà all'interno del campionato di Serie B e andrà ad allenare la Carrarese, che ha esonerato Cioffi, soltanto un punto nelle 5 partite di campionato alla guida della Carrarese. All'Empoli in arrivo Matteo Andreoletti, anche il tecnico ex Padova sta risolvendo ovviamente le ultime beghe burocratiche, lo
2: ricordiamo. Ha risolto,
1: perfetto,
2: da pochi minuti è ufficiale,
1: perfetto, perché lo ricordiamo aveva un contratto fino al 2028 con il Padova. Questa mattina già il suo vice ha diretto il primo allenamento e domani sarà Andreoletti a dirigere il primo allenamento in veste di tecnico azzurro. Scriveteci mi raccomando al 388 30 100 cosa ne pensate di questa scelta, se ve l'aspettavate con Pagliuca direzione Carrarese e Andreoletti nuovo allenatore dell'Empoli. Ovviamente manca l'ufficialità e si aspetta soltanto quella. In regia Emiliano Freschi che ci cura la parte tecnica, accanto a me c'è Alessandro Marmucci. Ciao
2: Niccolò, un saluto a tutti.
1: Ovviamente questo è il tema principale della puntata di questa sera. Siamo live, lo ricordo, anche sul canale YouTube di Incontro Azzurro e sul profilo Facebook di Empoli Channel. Tanti messaggi che ci stanno già arrivando al 388 30 100, tra poco inizieremo a leggerli tutti. Ale, ovviamente partiamo dalla notizia emersa in questi giorni. Ieri è arrivata l'ufficialità, l'addio di Pagliuca alla sua seconda avventura con l'Empoli. Lo scorso anno era durata 9 partite, considerando le 7 di campionato e le 2 di Coppa Italia. Quest'anno, considerando sempre campionato e Coppa Italia, la durata si è addirittura abbassata.
2: 12 partite di campionato. Beh, che dire, chi dice grande sorpresa, grande stupore, credo che abbia gli occhi foderati di prosciutto. Sinceramente non so se avete ascoltato la trasmissione di martedì scorso, ma abbiamo un po' sottolineato delle cose, lo abbiamo detto in modo abbastanza, come dire, elegante e tra le righe, ma per far capire insomma che erano emerse nelle ultime 2 partite delle cose che non andavano. Tanto la trovate su Facebook, me la sono risentita io ieri per sentire se veramente insomma era capibile quello che avevamo detto. Non avevamo detto certo che Pagliuca sarebbe andato via, ma tra le righe che c'erano dei piccoli campanelli d'allarme, che sono stati sostanzialmente 2. Uno, la reazione di Pagliuca al finale della partita con l'Arezzo, e 2, insomma, alcune scelte nella gara di Modena. E abbiamo aggiunto che la squadra doveva avere rilassatezza, serenità, perché le squadre di nervi quando vanno bene partono a missile, ma le squadre di nervi basate sui nervi quando le cose vanno male iniziano a precipitare, e qui la situazione è precipitata in maniera molto rapida, non tanto a livello di classifica o di risultati perché non si è giocato più, ma a livello di ambiente. Si è arrivati a questa rottura, che è una rottura dettata da tanti motivi, intanto dalla non compatibilità, diciamolo, non compatibilità tra l'Empoli e Pagliuca, che si è confermato d'estate. Tutti si sono turati il naso, come diceva qualcuno, per provare a ricostruire, anche per motivi economici, anche per una convinzione magari di non andare a prendere un giovane inesperto o qualcuno che avesse poca esperienza nella categoria, per provare a ricostruire qualcosa, ma è come due innamorati che si separano e ci riprovano, e purtroppo quando ci riprovi il più delle volte la cosa non va a finire bene, e non è andata a finire bene nemmeno questa volta. Frizioni, tensioni, situazioni non diciamo belle nelle ultime settimane, parlo a livello proprio anche di risultato, di approccio, di tutto, e alla fine a Pagliuca è capitata un'occasione e se ne va. Non ci sono né buoni né cattivi, secondo me, in questa storia. c'è un allenatore che non ha mai, diciamo, trovato feeling con questa piazza e con tutto quello che ne concerne, che ha avuto un'opportunità, ha cercato di coglierla e la società l'ha lasciato andare, mi viene da dire, non troppo a malincuore, ecco, fammelo dire, non troppo a malincuore. Quindi Pagliuca ripartirà da Carrara al posto del signor Cioffi. Non credo che ci vada molto a guadagnare, ma non è un discorso proprio di, come dire, di andare in una squadra, di lasciare l'Empoli perché non ci sono prospettive, di andare alla fantomatica Carrarese, dove, voglio dire, quali prospettive ci sono, perché l'organico della Carrarese l'avete visto, se noi a volte, insomma, critichiamo, la nostra rosa è corta, l'organico della Carrarese fa venire abbastanza l'ansia. Poi speriamo che Pagliuca faccia tutto il bene possibile, ma non a discapito ovviamente della salvezza dell'Empoli. Però ecco, non è che va a fare un salto di qualità il signor Pagliuca. Pagliuca se ne va perché era il momento di cambiare aria e non era più possibile andare avanti, così è stato e niente, bocca al lupo, e ci ritroveremo forse da avversari nella gara di ritorno.
1: Eh sì, a marzo, il weekend del 6-7 marzo, ovviamente hai fatto bene a usare il condizionale.
2: Ripeto, cioè i risultati di inizio stagione ci possono dare anche da dire ma perché, però le ultime due partite abbiamo visto, secondo me, delle cose che non tornavano da lo stravolgimento dei ruoli a questo impiego di Sisei, veramente, cioè, in quante salse l'ho detto, Nico, elegantemente, ma quante volte l'ho detto, ma se uno pensa che le partite te le risolve Sisei rientrando, questo l'abbiamo detto anche martedì,
1: certo,
2: rientrando e facendo il tiro a giro di destra sul secondo palo, ragazzi, è finita. È da Monteboro, da Petroio che non finisce dentro quel pallone, dai 9 di luglio, dai 15 di luglio a Petroio. Cioè, quindi di cosa stiamo parlando? Ci sono delle cose che non possono essere ritirate. E poi fammi dire che l'Empoli in questo momento storico, da sempre, ma in questo momento storico non ha bisogno solo di salvarsi, ma ha bisogno di salvarsi valorizzando i suoi ragazzi. E questo, sì, qualcuno sì, che è stato catapultato in prima squadra, qualche giovane, ma mi sembra che se hai un calcio, fai un calcio poco offensivo e poco proficuo in avanti, difficilmente valorizzi. L'Empoli, se continuerà questa proprietà, poi parleremo anche del discorso societario, non può prescindere dall'autofinanziarsi e dal valorizzare i giocatori. Cioè, non valorizzare i giocatori vuol dire esporsi a dei rischi enormi, quindi c'è anche questo aspetto da valutare, che fino ad ora era successo per alcuni aspetti e non successo per altri.
1: Eh sì, sicuramente due sono i nomi, uno è un nome in particolare, quello di Biondini, vedremo poi cosa accadrà durante il calciomercato di gennaio, però c'è ancora tempo per arrivare a quella che riguarderà poi la sessione invernale. Arrivano invece i primi messaggi al 388 30 30 100. Era da giugno che aspettavo Andreoletti all'Empoli, da Padova solo parole positive nonostante l'esonero. Tra l'altro, nell'ultima parte ci collegheremo anche con un giornalista lato Padova per parlare un po' dell'arrivo imminente di Matteo Andreoletti sulla panchina dell'Empoli, cercheremo di carpire un po' le informazioni principali anche sul modo di impostare il gioco dell'allenatore, sul rapporto con stampa, anche tifosi a livello comunicativo, quindi entreremo anche nel dettaglio nell'ultima parte. Ci scrive Marco Ciuffini: momento davvero buio per il nostro Empoli, grosso errore secondo me questo divorzio da Pagliuca, la squadra era con lui e la loro unione era l'unica cosa che faceva ben sperare in questo anno difficilissimo, con una squadra vogliosa e giovane ma con limiti tecnici e di ampiezza. Che sarà dura per Andreoletti, e questo è un tema comunque interessante.
2: Però questa separazione da Pagliuca l'hanno voluta in due,
1: certo. Sì, no, questo sì.
2: Cioè, non è che, quindi voglio dire, sì, probabilmente non c'era più feeling, come dicevamo, però c'è anche un allenatore che ha trovato un'altra opportunità. Quindi, capito? Cioè, se uno è anche poco convinto, e non sono convinto nemmeno io, è inutile che lasciamoci, è inutile che si va avanti per quale motivo. si incancrenisce la situazione.
1: No, questo è chiaro, assolutamente, lo hai
2: volevo rispondere a
1: sviscerato
2: Marco,
1: bene giusto. Prima, secondo me il tema interessante che possiamo approfondire, analizzare, è legato un po' a quegli elementi che erano fuoriusciti dalla rosa di quest'anno dell'Empoli, dove si erano limati quei limiti tecnici e di ampiezza grazie a un gruppo che aveva trovato coesione con Pagliuca. Adesso ripartire con un nuovo allenatore, con questa rosa, dove sappiamo i problemi che ci sono attualmente, può essere, diciamo, complicato. Insomma, servirà di nuovo pazienza.
2: Allora, partiamo da un presupposto, cioè i discorsi li porta via il vento, perché no, tanto dice, dovevi fare sta domanda alle interviste, dovete dire, ma il problema che, a parte qualche grande comunicatore nel mondo del calcio, l'80% delle conferenze stampa e delle risposte, purtroppo, ahimè, soprattutto in Serie B o a certi livelli, sono frasi fatte, luoghi comuni, ma questo in tutto lo sport. Non so se avete visto Leclerc che veniva fulminato dall'addetto stampa della Ferrari in questi giorni, perché diceva, io ho il motore nuovo con le specifiche nuove, e l'addetto stampa lo volevo uccidere, e da lì non ha detto più niente nella conferenza stampa. Le conferenze stampa o le risposte sono luoghi comuni, qualsiasi domanda, risposte precompilate, luoghi comuni, frasi fatte come siamo un grande gruppo, siamo un gruppo di amici, siamo una grande squadra, come nelle aziende dove fustigano la gente coi frustini e dicono siamo una grande famiglia, la nostra azienda è come una grande famiglia, ci vogliamo tutti bene, e poi c'è la gente che viene presa per il collo e appesa fuori dalle finestre. Quindi sono estremo, ma quindi i discorsi li porta via il vento. Sicuramente nelle prime partite abbiamo visto un Empoli compatto e coeso dal punto di vista del campo, e all'interno una squadra che remava tutta dalla stessa parte. Quindi su questo un interrogativo sicuramente ci sarà da porselo, ci sarà sicuramente da porsi questo interrogativo, perché vediamo se da questo punto di vista le cose cambieranno. Però ripeto, poi guardiamo il campo, e su questo sono d'accordo, se guardiamo il campo ci sono degli aspetti positivi che sono venuti fuori e che a questo punto diventa un po' un punto interrogativo se si manterranno o meno, ma io mi auguro di sì, perché forse se viene fatta una valutazione del genere, se comunque c'è la voglia di separarsi, vuol dire che si vede che qualcosa non va. Però non, guardiamolo dal campo, dagli atteggiamenti dal campo, da quello che succede in campo, e non dai discorsi fuori, perché i discorsi fuori siamo un grande gruppo e grandi tifosi della maratona, cioè spero che i tifosi e gli ascoltatori siano un po' più furbi, insomma, della media, i nostri ascoltatori, e credo di sì, conoscendoli, da capire che alcune cose sono frasi fatte in luoghi comuni. Ripeto, la coesione in campo però si è vista, e quindi su questo ci saranno sicuramente gli interrogativi.
1: Sono d'accordo, sì, detto che appunto l'analisi e tutto era comunque indirizzata su un fattore campo, non ovviamente dei discorsi.
2: No, ma siccome in queste settimane o in questi giorni ho visto parecchi fare riferimento a Pinco ha detto.
1: Esatto, no, riferirsi soltanto alle parole sarebbe...
2: Non dicevo di quello che mi avevi detto, certo, te, Nico, certo. Assolutamente. Voglio portare, siccome vedo che a volte la visione è sull'apparenza, sì, e non sulla sostanza, certo. Quindi guardare il campo... Parliamo di campo. In campo ci sono delle cose di coesione che si sono viste, dei giovani che sono stati valorizzati, e ora sta Andreoletti continuare il buono che c'è stato e non peggiorare sulle cose che non hanno funzionato, anzi, esatto, migliorare quelle cose che non hanno funzionato.
1: Esattamente. 19:22, ci prendiamo una piccola pausa e poi torniamo, perché siete in tantissimi a scriverci.
0: Incontro Azzurro Spot.
3: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento, e oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza.
4: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino. Incontro Azzurro.
5: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
6: Nuova linea, prezzi vecchi.
5: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne, e i materassi diventano super materassi.
6: Materassi passi che ti ricaricano, ti rilassano. Riposi senza russare e nella giusta posizione.
5: E solo a settembre, in offerta lancio al 50%.
6: Riccardo Corredi.
5: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
4: Incontro Azzurro. Essere leader nei servizi dal 1967 non è un gioco da bambini.
7: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
4: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente. Fai il trattamento e ti dà la garanzia.
7: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 00 49. Risponde Cero Folini.
4: Incontro Azzurro.
8: Ehi, hey, lo sai che esiste una polizza auto che si paga in rate mensili direttamente dal tuo conto corrente?
9: Solo la polizza auto?
8: No, anche le polizze della casa, quelle infortuni e sanitarie, tutto in 12 comode rate mensili.
9: Scopri tutti i vantaggi e servizi delle polizze rateizzabili di Unipol. Fai il tuo preventivo in agenzia.
4: Unipol, a Empoli Piazza Don Minzoni 28 e in via Luigi Russo 7, a Montelupo Fiorentino in via Fratelli Cervi 72, a Vinci in via Togliatti 49. Per info 0571 73 254 e su unipol.it.
10: www.empolichannel.it. Il sito di informazione per i tifosi dell'Empoli Calcio. Un portale ricco di aggiornamenti continui. www.empolichannel.it.
4: Incontro Azzurro.
1: 19.25, seconda parte di Incontro Azzurro in diretta sulle frequenze di Radio Lady. Ripartiamo dai vostri messaggi al 388 30 30 100 e ripartiamo da una domanda di un nostro ascoltatore che ci chiede in campo giornalistico come ci siamo sentiti dopo che la stampa nazionale è riuscita ad arrivare alla notizia prima di noi, nonostante siamo
2: non
1: ravvicinati
2: è,
1: anche
2: in nessun modo, perché il lavoro del giornalista, nel lavoro del giornalista i buchi, noi li chiamiamo così in questo termine, si prendono e si danno, quindi a volte li diamo noi, a volte ce li dà la stampa nazionale, e quindi siccome conosciamo bene questo mestiere e lo facciamo da tanti anni in maniera seria, non ci suscita niente, perché a volte li diamo noi, a volte ce li danno gli altri, e tra di noi della stampa locale a volte abbiamo delle notizie noi, a volte ce l'hanno i colleghi, e che problema c'è? Questo è fare il mestiere. E quindi voglio dire, ad esempio, si è parlato in questi giorni della cessione della società e il più grande giornale nazionale sportivo ha scritto una cagata pazzesca. Poi ne parliamo. Quindi voglio dire, è normale, i buchi si danno, i cosiddetti buchi si danno e si prendono, e non c'è assolutamente niente da dire, nel senso, è così, è questo mondo, e noi la viviamo molto serenamente, non ci scalda. Poi non so che scriveva questo ascoltatore, sempre dice
1: sì, un articolo di Sport Italia
2: non riguarda noi, quindi non ne parliamo.
1: Esattamente, quindi andiamo avanti,
2: non parliamo di cose che non ci riguardano.
1: Con il messaggio di Filippo da Casenuove che ci scrive: l'addio di Pagliuca mi ha lasciato davvero stupito, sono molto dispiaciuto che il mister non sia riuscito a decollare a Empoli per poi andare alla Carrarese, società non messa molto meglio di noi a mio avviso, dal punto di vista ovviamente della squadra, del punteggio in classifica, come dicevamo prima. Per quanto riguarda l'entrata dei nuovi soci il 7 ottobre, questo è un argomento che adesso tra poco sviscereremo, a mio avviso sarà quella la vera svolta per l'Empoli, sperando in maniera
2: non
1: positiva.
2: C'è quella...
1: in bocca al lupo Andrea Oletti e tutto lo staff, non lo conosco, quindi non mi sento di giudicare, sarà il campo a parlare, forza Empoli.
2: Malgrati oggi ha, giusto? Dico bene? Ha diretto
1: Malgrati
2: ha diretto il suo vice, ha diretto oggi il primo allenamento, perché Andrea Oletti doveva liberarsi. Malgrati, che fino a metà dello scorso anno allenava il San Marino in Serie D, quindi comunque un profilo di esperienza per essere un vice, ha giocato con lui o a Lecco se non sbaglio, insomma, quindi è già partita l'era, c'è tutto il suo staff, della parte societaria magari approfondiamo poi tra qualche minuto.
1: Assolutamente. Altri messaggi al 388 30 30 100. Ci scrive Rosario: l'Empoli ci fa parlare più a bocce ferme in confronto a quando c'è il calcio giocato. Ci vuole un po' di classe per allenare l'Empoli, bisogna essere dei signori. Caratterialmente uno spartano tra virgolette come Pagliuca è stato praticamente incompatibile con la società. Un abbraccio a Nico e ad Alessandro, ovviamente.
2: Sì, un abbraccio anche da parte nostra. Hai ragione, però non è tanto, cioè, lo spartano, cioè ci sono allenatori più spartani e più rilassati, e non è un problema di avere il cappellino o non averlo, perché l'equazione, no, non è cambiata in queste,

0: insultare l'arbitro, farti reggere da quattro persone, poi fai finta di andare via e ci rivai sotto saltellando in stile boxer e ti bloccano. Due giornate è il minimo, cioè c'è poco da fare. Queste, e l'abbiamo detto, stigmatizzato, non siamo ipocriti, non lo diciamo, l'abbiamo stigmatizzato live in diretta alla partita perché l'avevamo lì sotto. Quelle cose non si possono fare. Al di là di quello, poi ci sono anche degli aspetti tecnico-tattici, secondo me, da approfondire. Capiamo, chi era a Modena mi dice che questa squadra al 50esimo era stanca. Stanca. Siamo, forse c'erano altre attese? Abbiamo lavorato in modo da partire forte in queste prime gare? Forse così forte poi l'Empoli non è andato? Parliamone. Quindi ci sono tanti aspetti. Ripeto, uno può essere spartano, cioè Maurizio Sarri, parliamoci chiaro, era una persona spartana, di grande intelligenza, una persona di grande intelligenza dal primo momento in cui è arrivato. Abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo molto bene, però era un burbero, uno che bestemmioni, cose, urli, sigarette spente, cioè sul cappello, cioè roba, non è che c'aveva il physique to roll, diciamo, della, però cercava nella sua rabbia, cercava di focalizzarsi sull'aspetto calcistico e non trascendeva mai, nonostante l'urlare, in aspetti che poi dopo diventano esagerati e che non si possono fare, ma non si possono fare né in Serie B, né in Serie A, né a Santa Maria. Un abbraccio agli amici del Santa Maria, in terza categoria, non si può fare mai quella roba lì, mai. Non ripeto, non facciamo la retorica dell'esempio bambini, ma non si può, quindi non è tanto essere spartani o no, è, diciamo, andare oltre in certe situazioni.
1: Sono d'accordo con te, Ale, insomma gli esempi li hai detti tu, ci sono, dipende anche appunto il contesto, come giustamente analizzato. Tra poco parleremo anche di quello che sarà il nuovo allenatore dell'Empoli. Continuiamo con i vostri messaggi al 388 30 30 100. Ci scrive Massimiliano, che getta lì alcune considerazioni partendo dalla prima: il DS Artico si era speso per il ritorno di Pagliuca, convincendo anche il presidente nonostante il suo caratteraccio. Non sarebbe logico con una sua ammissione di colpa dopo questi eventi? Partiamo sviscerando questa prima domanda.
0: Ma l'aspetto di tecnico tattico si combacia con quello economico.
1: Esatto.
0: Ecco. Secondo me è già toccato il Pagliuca punto. Era già al libro paga, quindi la scelta è influenzata sì da la voglia di magari un giovane, io non credo che Diamanti, voglio dire, prenda tanto, l'ho detto anche Lucarelli, ci sono degli allenatori che pagano per allenare in questo momento, non lo so chi, ma secondo me è vero, ci sono degli allenatori che con gli sponsor pagano loro per allenare, e ci credo, mi sembra veritiero in questo grande wrestling show che è il mondo del calcio,
1: che è diventato,
0: quindi probabilmente uno di quelli che, e magari poi si fanno dare i premi a fine stagione, magari uno di quelli lo beccavi, lo potevi prendere, però prima di andare a prendere uno di quelli prendi un allenatore che comunque secondo te ha un'idea di calcio, sa lavorare, provi a ricostruire, ti metti a sedere, dici sono cambiato, non è che solo perché ho levato il cappellino, ma c'è un'atmosfera diversa, tutti ci credono abbastanza, e però si turano un po' il naso, perché probabilmente se io ho il portafoglio pieno, un budget da spendere per gli allenatori ampio, non ritorno su Pagliuca. Quindi è un mix di cose, quindi non è che Artico si è speso con il portafoglio che aveva, quindi questa è stata la soluzione più intelligente. Poi un pupazzo a zero che pagava lui si poteva anche prendere, però dice prima e qualcosa era venuto fuori nelle prime partite, quindi io non credo che Artico debba assumersi troppe responsabilità. È anche vero che poi, ripeto, secondo me più che questo c'è da guardare al mercato, perché c'è da capire su alcune operazioni di mercato che potevano essere fatte in uscita non sono state fatte, se sarebbero state propedeutiche a finanziare in modo più importante un mercato in entrata che non la vendita dei ragazzi. Comunque questo è un altro aspetto che abbiamo già trattato.
1: Sì, questa è ovviamente un'altra parentesi, però già il mercato con il freno a mano, e poi ovviamente lì c'era anche l'obiettivo di riuscire subito a cucire un allenatore per la panchina per poi affrontare tutte quelle che sarebbero state le scelte di adattare i ragazzi dal mercato a quelle che sono le caratteristiche di gioco dell'allenatore, in questo caso, in quest'estate, Guido Pagliuca. Poi si parla di voci di uno spogliatoio con il mister.

0: Queste sono voci che sono emerse.
1: Cioè, non è vero niente. No, non mi risulta, esatto. Non mi risulta, queste voci non ci risultano. Credo che forse qualche procuratore queste voci le abbia messe un po' in giro per, come dire, far sì che l'approdo di Pagliuca a Carrara sia più morbido, perché magari se dicono che questo qui è intrattabile, è ingestibile e tutto, a Carrara, dirigenti, porca miseria, invece se fai così, quindi secondo me, questo siamo praticamente certi, sono voci messe in giro, insomma, per ammorbidire un po' la situazione. Sì. Non c'è niente di vero.
0: Non hanno mai trovato.
1: Poi ci sta che qualcuno un messaggino: mister, mi dispiace che tu sia andato via, gliel'abbia mandato, ma questo fa parte della normalità. Non ci sono, ecco, gesti clamorosi in questo senso.
0: E poi sulla terza domanda abbiamo già risposto: il fatto che testate nazionali abbiano anticipato la notizia di un possibile divorzio tra Pagliuca e l'Empoli, abbiamo già risposto precedentemente.
1: Ripeto, i buchi si danno e si prendono, come a volte li diamo noi, a volte ce li danno, a volte ce li diamo fra colleghi, quindi fa parte del mondo del giornalismo, noi lo viviamo con estrema serenità. Non c'è,
0: a volte ci riprendono loro, a volte le riprendiamo noi, fa parte del
1: gioco, cioè come tutti i mestieri del mondo, quindi
0: l'importante è essere corretti deontologicamente.
1: Ma hai proprio ragione. Ripeto, sulla discorso cessione della società sono state scritte delle cagate mega galattiche dal più grande quotidiano roseo, quindi
0: parliamo anche di questo.
1: Ora, ci sono cagate mega galattiche, no, ma insomma, ora tra poco la spieghiamo bene la situazione. Imprecisioni, insomma, quindi tutto ci sta, però ripeto che qualcosa non andava. Se avete ascoltato la trasmissione di martedì scorso avete capito, poi ovviamente si va a verificare con la società e magari qui sono alcuni procuratori, tornando anche al discorso delle voci dei giocatori, alcuni procuratori che ne sanno qualcosina in più, forse sta lì poi, no, l'inghippo della situazione.
0: Tiziano da Castagneto Carducci, le chiavi di lettura di questa debacle.
1: Grande Castagneto Carducci, mi raccomando, zona Donoratico, c'è un bar selvaggio, non dirò il nome perché sennò è pubblicità occulta, dove c'è un mio amico grande gestore, un selvaggio bar a Donoratico, vai subito lì a pranzo e di che ti manda Radio Lady, se c'è Giacomo, se c'è Jack, di che ti manda Radio Lady e lo sconto è assicurato. Vai.
0: Le chiavi di lettura di questa debacle societaria secondo me sono molteplici, osservando attentamente il fatto di aver venduto molti giovani di prospettiva, un'inversione di tendenza rispetto alle politiche che per anni hanno tenuto in piedi questa società e che in altro modo non poteva autofinanziarsi. Il caro Guido Pagliuca purtroppo Empoli ha trovato molti ostacoli.
1: Caro? Ragazzi,
0: si fa poetica, molti ostacoli
1: gli hanno fatto la lapide già, voglio dire, come quella di Califano dove c'è scritto non escludo il ritorno,
0: bella
1: è una sua canzone, grande Califfo.
0: Insomma, parlo ovviamente del fatto che a Pagliuca gli sia stata data in mano una rosa con poca ampiezza.
1: Parliamo della parte,
0: certo, tanto
1: societaria.
0: I messaggi sono tanti,
1: siamo qua e li possiamo anticipare, poi li leggiamo, parliamo del discorso societario. Allora, ripartiamo dall'inizio, perché secondo me non è assolutamente chiaro alla gente la situazione. Riparto dall'inizio per l'ennesima volta quest'anno, ripeto, noi non dobbiamo erigerci a difesa di nessuno perché non ci interessa e non ne abbiamo così tornaconto, purtroppo, perché se fosse arrivato un tornaconto, guarda, l'avrei fatto molto volentieri, però bisogna stare attenti perché il problema di questo periodo sono le voci incontrastate che arrivano in città, diciamolo chiaramente, sulla questione societaria, che hanno fatto perdere di vista la realtà. Quindi arriva uno e dice: oh, ho visto uno con il turbante da sceicco a Monteboro, ci sono gli arabi, è già venduto, non si è già venduto, di chi è Monteboro, di chi non è Monteboro, di chi è tutte fregnacce, mi ha detto lo zio del mio cugino, mi ha detto il mio nonno, mi ha detto e ci sono già i contratti e il 20 settembre è fatta e non ci penalizzano. Cioè, ragazzi, datevi una calmata, perché tutte queste
0: Non ci sai bip del regista sotto?
1: Non sono tutte voci, perché siamo un paese, perché c'è 3.000 persone, 3.000 tifosi e forse qualcuno sono anche parenti dei giocatori, quindi anche un po' meno, siamo tutti lì, ci si conosce tutti. Allora quello ha detto a questo, ho visto a Monteboro un pulmino a stelle strisce e magari era uno che si era fumato tre canne vicino alla discarica che c'era un tempo perché era andato a far funghi lì, cioè, quindi cerchiamo di riprendere un po' l'equilibrio e ripartiamo. A inizio della stagione il presidente ha dichiarato chiaramente che l'Empoli aveva una situazione finanziaria difficile e che l'anno prossimo sarebbe stata ancora più difficile e che l'Empoli sarebbe vissuto esclusivamente delle cessioni. D'accordo? Ci siamo? Ci siamo? Sapete quanto ci vuole per fare una stagione in Serie B con gli ingaggi, il settore giovanile, l'allenatore, corrente, cavoli, ci vogliono
0: costi extra, certo.
1: Costi extra. Quanto ci vuole per tenere su tutta la baracca all'anno? Ci vogliono 15, 16, 17 milioni, d'accordo? Dice, ne sono arrivati 11 dalle cessioni. Sì, e quell'altri 6? Le televisioni, qualche cosa al botteghino, 11 milioni dalle cessioni, attenzione, devi levarci poi i compensi dei procuratori, tutta quella roba lì. Botteghino qualcosa, quindi cioè, arrivi a far pari alla fine dell'anno, arrivi a fare pari, quindi questa è la situazione, non c'è mistero, perché è stato detto dall'inizio. In più è stato detto, stiamo cercando un socio che ci aiuti a dare forza alla società in questo momento, e sono da diversi anni che è stato dato un mandato, sono cose lunghissime, siamo arrivati a luglio ha un'esclusiva con un fondo americano di New York, esclusiva che scade il 7 ottobre. Si tratta a oltranza, si tratta su tutti gli aspetti, si vanno a vedere i conti, si va a vedere questo, allora ho trovato questo, c'è una fattura a Burger King e te la guarda e dici allora ma sì, questa è 50 centesimi, cioè, è così, stiamo parlando di cose finanziarie complesse. Il 7 ottobre non c'è definito un closing, ma è la scadenza dell'esclusiva. Si può chiudere in questi giorni entro il 7 ottobre. Il sign-in, non il closing, il sign-in, perché prima si firma, poi dopo un po' di tempo c'è il closing. Ma dopo che si è firmato, non è detto che il closing ci sia quando viene definito. Guardate, io per esperienza personale, una persona a Meccara, in questo momento lavora in un'azienda che è stata ceduta a un fondo austriaco. Hanno fatto il signing, hanno firmato articoli di giornale, su articoli che sono stati fatti a luglio, closing previsto per il 30 settembre, questi qui erano tutti i giorni in azienda a vedere i conti, a fare le cose, il closing per ora è stato spostato. Ma perché devono approfondire le cose? Cioè, non è che siamo a comprare le noccioline al bar. Quindi, entro il 7 ottobre scade questa tra virgolette chiamiamola prelazione, si può chiudere, non si può chiudere, se si va oltre rientrano in gioco anche gli altri fondi che ci sono e si continua a trattare, ma non è che c'è lì da stare a dire allora oggi hanno guardato le fatture su questo, oggi, cioè è così, quindi anche questa morbosità, questo non ci dicono, ma cosa devono dire? Cosa devono diranno quando è chiuso? E se non è chiuso e non ci sono novità, vuol dire che non è chiuso e che quindi si va avanti così con l'autofinanziamento. Poi vorrei capire tutto questo mistero, tutte queste non cielo dicono alla Facebook per zone false, cioè ragazzi, da dove viene? Se avete delle domande scrivetecele, siamo qui apposta. Cioè è chiarissima la situazione è chiarissima. Se poi volete che l'Empoli sia ceduto domani, e questo non è possibile, magari poi domani fanno il comunicato del signing, perché le cose vanno a buon fine, quindi cerchiamo di avere equilibrio almeno su questo. Tutto questo ci sta distraendo dall'aspetto sportivo e noi ora bisogna guardare a quello, perché bisogna salvarsi e valorizzare un po' di ragazzi, allora si può andare avanti, e se magari purtroppo non arriva nessuno a darci forza, però si può andare avanti per un altro po'. Questa è la situazione, ma non ci sono misteri, non c'è grosse mi sembra Fatima, con tutto il rispetto, cioè no, sei d'accordo? Mi sono scatenato, ma
0: io ti ho lasciato assolutamente andare bene. Avanti, perché hai fatto un'analisi comunque cristallina e lucida di quella che è la situazione attuale dell'Empoli. Speriamo comunque in un certo senso per una volta per tutte, poi ovviamente se ci saranno altre domande siamo qui a rispondervi, però questo è un argomento che comunque ci portiamo dietro da settimane, e anche quando rispondevamo dicendo per il momento quelle che arrivano sono soltanto suggestioni, voci, non è perché non volevamo dare delle risposte, ma perché semplicemente non c'erano le notizie a riguardo. Quindi se non ci sono notizie, se non ci sono novità,
1: poi dice non viene fuori il nome del fondo, perché, ma guardate che a volte è un fondo che ancora non esiste, cioè nel senso, a volte ci sono dei fondi che per acquistare le squadre si, allora bisogna dire, si fondono con altri fondi, si uniscono ad altri fondi e creano una nuova entità con un nome proprio che va a acquistare la squadra, e quindi sono del come è successo, no, con Clara Vista, che è a Frosinone, è diciamo uno spin-off tra virgolette di un altro fondo che controlla anche l'Ipswich e tutto. Quindi non ci sono misteri di Fatima. Poi sappiamo che su questo, così poi se lo dice prima Calcio e Finanza sono tutti tranquilli, non ci scrive nessuno su questi aspetti. Il mondo finanziario ha come dire una via privilegiata su questo tipo di notizie, e quindi di solito arrivano per vie finanziarie. Quindi quel 7 ottobre scritto alla Gazzetta è un po' diverso da come visto. 100% della cessione possibile, è una strada che può essere percorsa. Vediamo sul rimanere in gestione, perché poi se si rimane nella gestione poi può voler dire tutto o niente, si può rimanere come Stirpe, come Corrado, ora loro delle quote ce l'hanno, o come Setti a Verona, che poi dopo 6 mesi è andato via, ora non so se lo sapete, ha aperto una squadra negli Emirati Arabi che si chiama Forte Virtus, e hanno preso Papu Gomez e Vignato, roba incredibile. Quindi cioè, è così variegato, è così ampia la situazione, che non c'è novità se non l'atto in sé di accordo e poi di closing. Altre cose non è che c'è da andare a, anche perché non credo che ci sia uno che sta lì a guardare come vengono controllate le fatture o le spese o via.
0: 19:47, dopo questo appunto
1: boia, fatta troppo lunga. Vuoi prendere un bicchiere d'acqua?
0: ti è arrivata anche la conferma delle regie, però ti abbiamo lasciato fare perché era giusto
1: chiarire
0: questa situazione. Andiamo in pausa e poi parliamo di Andrea Letti.
2: Incontro azzurro spot.
3: Il tuo sorriso non può aspettare. Prenota una visita da Bios 32, il centro di eccellenza nella cura dei denti. Con i nostri specialisti avrai i denti fissi in 24 ore.
4: La nostra ortodonzia invisibile, veloce, efficace e confortevole trasforma il tuo sorriso senza che nessuno se ne accorga.
3: Bios 32, centro odontoiatrico a San Miniato Basso. Direttore sanitario, dottor Alessio Gini.
2: Incontro azzurro.
5: Riconosci questo suono? È un autogiri con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? Ascolta bene. Anche questa è un autogiri in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric.
6: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
2: Incontro azzurro.
7: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazia e code infinite.
8: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
7: Quindi il tempo lo recupero davvero?
8: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
9: www.empolichannel.it. Il sito di informazione per i tifosi dell'Empoli Calcio. Un portale ricco di aggiornamenti continui. www.empolichannel.it.
2: Incontro azzurro.
0: 19.49, tornati in diretta per la terza e ultima parte di Incontro Azzurro. Come dicevamo, argomento principale di questa sera è l'imminente arrivo di Matteo Andreoletti. Allora noi ci andiamo a collegare con Carlo Vedovetto di Triveneto Gol e Padova Gol per parlare di quello che sarà il nuovo tecnico azzurro. Ciao Carlo, buonasera.
10: Buonasera, grazie dell'invito.
0: Grazie a te per averlo accettato. Carlo, allora, inizio chiedendoti che allenatore dovremmo aspettarci, partendo proprio dal punto di vista del gioco, del calcio che propone, che è un po' l'argomento, il tema che interessa anche a tutti i tifosi.
10: Allora, diciamo che partiamo dal presupposto che Andreoletti ha lasciato a Padova un ricordo indelebile per tutti i tifosi biancoscudati, riportando dopo 6 anni la squadra in Serie B. La sua carriera, ricordo, è venuta a Padova dopo un esonero di Benevento, quindi non era arrivato a Padova con un curriculum proprio ideale per la Serie B, però comunque si è portato in Serie B con la miglior difesa, miglior attacco del girone. È un allenatore molto carismatico, un allenatore che fa le cose fatte bene. Lui spesso e volentieri gioca con il 3-4-2-1, a Padova ha giocato così. È un allenatore che ha un'identità precisa, è stato anche un allenatore che ha saputo coinvolgere la piazza.
0: Ecco Carlo, Carlo, invece per quanto riguarda l'aspetto comunicativo, il rapporto che si era creato comunque con l'ambiente, l'hai già accennato tu, anche con i tifosi, e ti chiedo a questo punto anche con la stampa, come l'avete visto e vissuto ovviamente?
10: Allora, con la stampa lui è sempre stato disponibilissimo, è sempre stato comunque uno chiaro, è sempre stato comunque uno che si è sempre assunto le proprie responsabilità delle scelte. E la piazza mi ricordo che reagì sul suo esonero, che addirittura lo aspettarono fuori e lo applaudirono e intonarono cori a suo favore. Addirittura mi ricordo quel giorno che era saltata la conferenza stampa e ci avevano detto che Andreoletti era stato esonerato e i tifosi l'hanno aspettato fuori, perché dopo lui se n'è andato proprio direttamente al termine della partita.
0: Prima di salutarci ti chiedo anche quali sono gli aspetti che cura maggiormente, dov'è che secondo voi c'è stato un riscontro maggiore vedendo anche le partite?
10: Allora, se posso darti una notizia che lo si dava già per allenatore ad Empoli ancora verso giugno-luglio dalla stampa, poi ovviamente l'Empoli ha fatto altre scelte, comunque era una delle prime scelte Andreoletti ad Empoli. Lui punta tanto sul lavoro degli allenamenti. So che adesso lui ha fatto la risoluzione consensuale del contratto assieme anche al preparatore Andrea Molteni, che molto probabilmente lo seguirà. È un allenatore molto preparato che cura tutto nei minimi dettagli.
0: E allora grazie, ringraziamo ovviamente Carlo Vedovetto di Triveneto Gol e Padova Gol per averci dato un po' un'infarinatura generale su quello che sarà appunto il nuovo allenatore dell'Empoli, ovvero Matteo Andreoletti. Grazie mille Carlo, ci saranno sicuramente altre occasioni, buona serata.
10: A voi, grazie mille per l'intervento.
0: Grazie a te Carlo. Allora proseguiamo.
1: Beh, mi sembra una bella descrizione, sì, quindi sì, diamo il benvenuto a Andreoletti. Siamo contenti di averlo qua, ha un compito molto arduo, vedi quello che ci ha detto il collega, che a giugno-luglio lo davano già fatto per allenatore dell'Empoli, si è aspettato molto ad annunciare il tecnico, forse magari si aspettava
0: era uno dei
1: che...
0: nomi papabili, certo.
1: Forse il ritorno a Pagliuca era dato dal fatto anche che Pagliuca non avesse trovato un'altra piazza? Parliamo
0: di occasione,
1: di
0: ce ne sono state tante durante
1: quindi
0: lo scorso
1: questo,
0: anno.
1: Questo sì, ma non si sono mai concretizzate. Esatto. Poi il perché, insomma, non sta a noi dirlo. Anche se un'idea io ce l'ho. Credo che sia importante ribadire che Andreoletti, appunto, è stato cercato dall'Empoli anche in estate. Quindi è un profilo su cui la società è molto convinta, su cui intende puntare, è uno che ha le idee chiare, è giovane, è forse il primo allenatore più giovane di me che c'è a Empoli, quindi non so se è giovane lui o sono vecchio io.
0: Rimaniamo sul giovane.
1: Ma però ci vuole gente fresca, giovane, con idee fresche e chiare, perché poi altrimenti le idee vecchie e stantie non portano a niente.
0: Ragazzi, c'è poco da fare, le voci ci sono e ci saranno sempre, non le sopporto davvero più, esattamente come voi, non dimentichiamoci che siamo a Empoli, dove chiunque è esperto di qualsiasi cosa. Sto cercando se nei messaggi precedenti sia firmato, ma è un grande,
1: perché dopo un po' non se ne può più, cioè rendiamoci conto che la gente si deve rendere conto delle bischierate, per poi dire l'ho detto io, ma non è così.
0: Ci scrive anche Lorenzo: ciao ragazzi, la separazione con Pagliuca è stato per me un fulmine a ciel sereno, non percepivo nessun segnale che mi potesse far pensare a un'ennesima rottura, riferendomi soprattutto a tutte le parole al miele che il mister spendeva a tutto lo staff, ai ragazzi, alla vicinanza del direttore e del presidente per permettere a tutto il gruppo di crescere.
1: E alla maratona, non te lo sei scordato. Ah, cioè, sì. Vedete, quando si parla di luoghi comuni, e sono questi, ma non per... cioè, auguriamo tutto il meglio a Pagliuca e non neghiamo le cose buone che ha fatto fino ad oggi, però... Sono discorsi, porta via il vento.
0: Mi dispiace molto perché si era creata una bella unione, però il rapporto tra lo stesso Pagliuca e la società, secondo me, dalla scorsa stagione non si è mai del tutto ricucito. Ora fiducia e massimo sostegno ad Andreoletti. Poi ci
1: stavi dicendo Andreazzoli?
0: Andreolotti stavo per dire.
1: No, Andreazzoli no,
0: l'avevo lasciato nel dimenticato. Io tra l'altro l'ho incontrato a fare una partita dell'Under della Fiorentina. Siamo scambiati anche qualche chiacchiera. C'era l'allenamento della Fiorentina primavera al Viola
1: Park. Sempre molto educata, al di là di tutto.
0: Assolutamente. Ci scrivono anche del modulo, ci ha detto il nostro in collegamento il giornalista.
1: Sì,
0: Carlo.
1: Guarda, te lo dico io, visto che siamo a ottobre, insomma, tempo di tasse. Andreoletti gioca con l'F24,
0: che è un po' l'incubo di
1: accise,
0: tutti.
1: Accise e tributi. Andreoletti gioca con l'F24. Accise e tributi, ecco le modulo. No,
0: questo mi fa più paura di parlare degli americani.
1: 3-4-2-1, no, 3-4-2-1 ha detto il collega.
0: Esattamente.
1: Sì, sì, sì. Quindi si conferma la difesa, un po' l'impostazione di adesso, con qualche modifica di principio, ovviamente.
0: E infatti anche il nostro Claudio Da Vinci, che salutiamo, 3-4-2-1 sarebbe perfetto per noi, con Saporiti e Spendi dietro Popov. Poi ovviamente vedremo quelle che saranno l'identità e i principi tattici di mister Andreoletti. E ci chiede un nostro ascoltatore se precedentemente Andreoletti era stato contattato anche da Angelo, diciamo era uno dei nomi finiti, poi come succede spesso quando arriva quello che è un esonero, quelle che sono delle risoluzioni.
1: C'è una lista, dico però che insomma un pensierino è balzato su Tonelli, ma purtroppo insomma un'operazione non praticabile poi nella pratica, perché Tonelli non ha il patentino UEFA Pro ma l'UEFA, non può allenare in Serie B se non per un periodo massimo di 30 giorni in deroga, quindi può fare 30 giorni e poi se non si è almeno iscritto al corso non può allenare, corso che credo parta in estate, per quello di adesso gli iscritti ci sono già, quindi è un'operazione non praticabile, a meno di non mettere un allenatore fantoccio accanto, cosa che però non si può più fare dopo la situazione di Foti e Gregucci alla Samp, dove Foti era l'allenatore e Gregucci il prestanome, e insomma ci sono state grosse multe, squalifica di 10 giornate per Foti, insomma grandi polemiche, quindi diciamo che c'è da parte della Lega e della Federazione, soprattutto della Federazione, il pugno di ferro, quindi è un'idea che era balenata ma non praticabile poi nella pratica.
0: Ultimi messaggi, poi ci salutiamo. Tra l'altro il nostro ascoltatore ti chiede anche, Ale, ma che squadra alleni? Hai firmato qualche contratto con una squadra? Sei andato a fare il secondo del Marinai?
1: Non lo so,
0: è arrivato
1: perché
0: un messaggio.
1: Ce lo dici, ma cosa che ce vai?
0: Di Andreoletti e D'Angelo, non so.
1: No, magari sei. Ma forse hai sbagliato messaggio.
0: Dovevi dare una notizia esclusiva.
1: Non meno niente.
0: Va bene, dai, ci abbiamo provato. Per lo stadio ci saranno novità nel breve, per lo stadio
1: no, al momento no, e al di là della parte burocratica insomma che deve essere portata avanti, ci sono anche degli aspetti legati al discorso societario che poi devono andare a chiudersi e per poi dare una svolta sotto questo punto di vista.
0: Allora chiudiamo velocissimi perché sono già le 19.59 con il messaggio di Max. L'anno scorso i 25 del paracadute più altri 30 delle cessioni, se ce ne mancavano 6 quest'anno c'erano di vecchio.
1: No, no, perché la Serie A bilancio l'hai fatta, allora intanto l'anno scorso avevi uno dei molti ingaggi più alti della Serie A, quindi secondo me già 25 milioni te li sei l'anno scorso fumati di ingaggio, più arrivavi da una Serie A in cui i costi erano di 80 milioni, ragazzi, 80 milioni, ma ve ne rendete conto di quanto costa la Serie A? Sapete quanto ha speso il Venezia? Avrà speso 70-80 milioni, quel pippone di Adams l'ha pagato 40 milioni, il Frosinone ha speso non so quanto. Noi se andiamo in A non ce l'abbiamo, non ci andiamo, ma se ci andassimo non ci abbiamo quella potenza lì, cioè è cambiato tutto, la Serie A ha dei costi spaventosi, spaventosi, e quindi quando torni giù devi riammortizzare tutti quei costi lì e a voglia paracaduti e tutto, eccessioni, e senza quelli forse la situazione era veramente drammatica.
0: Eh sì, sono serviti assolutamente per ammortizzare poi tutti quei costi di cui hai parlato e di cui lo stesso presidente parlò una volta che l'Empoli andò incontro alla retrocessione in Serie B. 20 precise, quindi dobbiamo salutarci, siete stati in tantissimi a scriverci, siamo riusciti a leggervi tutti quanti sia su YouTube che anche su Facebook, ovviamente tutti i messaggi che ci sono arrivati al 388 30 30 100, però adesso siamo in chiusura, ovviamente l'appuntamento è per la prossima settimana, sarà la settimana che ci porterà alla prima sfida dal rientro dalla sosta, ovvero quella del 10 ottobre contro il Palermo, quindi ci ritroviamo qui tra una settimana, il 6 ottobre sempre alle 19.07. Grazie Emiliano Freschi che ci ha curato la parte tecnica, Alessandro Valmugi, grazie mille.
1: Grazie a voi, un saluto.
0: E un saluto a tutti da parte di Niccolò Pistolesi che vi augura un buon proseguimento con i canali e le frequenze di Radio Leti.
11: Incontro azzurro. Lady, la musica che canta.

0: Sono le 20 e 4 minuti. Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, la Russia attraverso la sua ambasciata in Belgio ha scritto la NATO per protestare contro la linea definita avventurista e irresponsabile dell'alleanza, che comprenderebbe esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'enclave di Kaliningrad, aumentando di conseguenza i rischi di uno scontro armato diretto. Mosca è pronta a ricorrere all'intero arsenale di armi a sua disposizione per difendere il proprio territorio, si legge così nella dichiarazione. La NATO conferma di aver ricevuto la missiva e di aver anche risposto, denunciando le minacce di usare la forza da parte della Russia e ricordando la natura difensiva dell'alleanza.
2: Perquisizione a Pietracatella nello studio di Gianni Di Vita, il papà e marito di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. All'interno dello studio è stata ritrovata la borsa di Antonella Di Jelsi, che collaborava professionalmente col marito. Gli investigatori l'hanno sequestrata. Altre perquisizioni, oltre a quella effettuata stamattina, sarebbero state disposte in seguito a una serie di novità che sarebbero emerse nell'inchiesta per duplice omicidio. Al momento non ci sono indagati.
3: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza di appello, quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona ad un maggiore e a due colonnelli. Vogliamo scoprire chi sono gli assassini di Giulio Regeni, ha così detto il ministro degli esteri Antonio Tajani, che torna sul verdetto in merito alla morte del ricercatore italiano dopo le polemiche sulle sue parole di ieri, quando aveva dichiarato che sono stati condannati 3 uomini e non l'Egitto.
2: Sequestro di oltre 26.000 litri di gasolio non conforme, in quanto tagliato con sostanze chimiche più volatili ed economiche per aumentarne il volume illegalmente ed eludere le accise. Sigilli a 4 cisterne, altrettante pistole erogatrici e sanzioni per 9 violazioni sui prezzi del carburante. È l'esito di 68 controlli compiuti nel territorio di Roma e provincia, con l'obiettivo di contrastare le frodi fiscali, garantire la trasparenza dei prezzi e tutelare la sicurezza dei consumatori. 2 le persone segnalate all'autorità giudiziaria.
3: Dopo Eni e P, anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, che avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Arriva anche lo sconto del 30% su luce e gas. Da giovedì, infatti, Eni offrirà un nuovo contributo alle famiglie italiane per supportare i cittadini nel sostenere i prezzi elevati dell'energia. Il prezzo sarà bloccato per 2 anni.
2: Chiusura in calo per le borse europee, che scivolano sul finale di seduta in scia alla debolezza del mercato obbligazionario, dove i treasury trentennali hanno toccato nuovi massimi dal 2002 e ai dati deludenti sulla fiducia dei consumatori americani, scesa ai minimi dal 2014. Parigi ha ceduto lo 0,53%, Londra lo 0,45%, mentre Francoforte è salita dello 0,1%. Chiude in lieve rialzo Piazza Affari. Il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni in flessione dello 0,09% a 51.804 punti.
3: Questa era l'ultima notizia. Buon proseguimento di serata.
4: Lady, la musica che cattura.

0: Venerdì 2 ottobre alle 12.15 appuntamento su Radio Lady con Ecomedica, centro medico polispecialistico e diagnostico di Empoli. Con ospite in studio il dottor Pietro Pasquetti, specialista in fisiatria, parliamo della nuova fisioterapia. Più spazi, una nuova palestra e un percorso che integra valutazione specialistica, fisioterapia e mantenimento. Non mancate, Ecomedica vi aspetta venerdì 2 ottobre alle 12.15 solo su Radio Lady.
1: Lady.
2: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
3: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
2: E shop online sul sito alinomancini.com.
3: Un'emozione che non finisce mai.
1: Lady.
4: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
5: Nuova linea, prezzi vecchi.
4: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
5: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
4: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
5: Riccardo Corredi.
4: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
1: Lady.
2: Con GMF la tua auto è in buone mani.
3: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
2: Inoltre forniamo montaggio e assistenza impianti GPL e metano Landi Renzo.
3: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 176 e su autofficinagmf.it.
6: GMF Autofficina cerca meccanico anche apprendista per inserimento in organico.
1: Lady.
0: Mercoledì 30 settembre su Radio Lady ospitiamo la prima di una serie di rubriche dedicate alla 55esima mostra mercato del tartufo bianco delle colline sammignatesi. Nella prima puntata parleremo di apertura della cerca e cavatura del tartufo. Vi aspettiamo mercoledì 30 settembre in diretta alle 11.15 su Radio Lady. Non mancate!
1: Lady.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
1: Lady.
9: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
10: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
11: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
10: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
12: Ma io questa non me la vedo.
10: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la vedo. One and one.

dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: and one. One and one. Uno lo vivi, uno lo ricordi. Su Lady.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord maggiore nuvolosità sulle Alpi centro-occidentali, Alto Piemonte, ma senza fenomeni rilevanti. Tempo in prevalenza soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile generalmente soleggiato, con soltanto qualche velatura o stratificazione in transito. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, salvo locale variabilità sull'area ionica, ma senza alcun fenomeno associato. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Ultimo appuntamento con l'informazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registra un chilometro di coda tra il bivio con la variante di Valico e Calenzano in direzione Roma. In A12 invece, a causa di lavori, è stato chiuso fino alle ore 6 di domani il tratto tra Colle Salvetti e Rosignano e lo svincolo di Rosignano in entrata in direzione sud. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di un incidente si segnalano code tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna in direzione Firenze. Città di Firenze, da domani 30 settembre fino al 4 ottobre, per un nuovo allaccio alla rete idrica, divieto di transito in via Chiantigiana sulla corsia in uscita città tra via di Campigliano e via Ferrero. E anche per oggi è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Yaran Cucine Multistore Empoli, Poggi Bonzi e Livorno parte l'operazione 00 Pensieri. Vieni a scoprire la soluzione che ti libera da ogni pensiero. Zero acconti, zero interessi, zero sbattimenti. Con la formula Patto Chiaro e inizi a pagare nel 2027. Yaran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6. A Poggi Bonzi, viale Marconi 109. A Livorno, via Aurelia 134. Yaran Cucine, la tua scelta migliore.
5: Lady.
6: La maestra di mio figlio mi ha detto che Marco ha difficoltà a leggere alla lavagna.
7: Portalo all'Ottica Blu, a Ponzano.
8: Il personale è gentile ed hanno un'ottima scelta di occhiali per bambini.
9: Per il mio Andrea all'Ottica Blu ho trovato un paio di occhiali molto simpatici.
10: Ottica Blu, occhiali uomo-donna-bambino, da sole e da vista, delle migliori marche.
11: La vista è un bene prezioso,
12: a tutte le età.
10: Ottica Blu, via Pratignone 120, zona Ponzano, Empoli, con ampio parcheggio.
13: Lady.
14: Mercoledì 30 settembre su Radio Lady ospitiamo la prima di una serie di rubriche dedicate alla 55esima mostra mercato del tartufo bianco delle colline Samignatesi. Nella prima puntata parleremo di apertura della cerca e cavatura del tartufo. Vi aspettiamo mercoledì 30 settembre in diretta alle 11.15 su Radio Lady. Non mancate.
13: Lady.
15: La città è piena di energie. È fatta di passione. Incontri. Movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rey EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
16: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
13: Lady.
17: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
16: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli, nella sede storica di via Segantini.
17: E shop online sul sito alinomancini.com.
16: Un'emozione che non finisce mai. Regala nuove opportunità alla tua azienda o negozio.
18: Radio Lady cresce sempre di più. Fallo insieme a noi.
16: Fai conoscere la tua impresa. Fai pubblicità su Radio Lady. Per informazioni chiama lo 0571.

0: One and One. One and One. Uno lo vivi, uno lo ricordi. Su Lady.
1: Lady. Lady. La musica che

0: Sono le 20 e 58 minuti.
1: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Buonasera dalla redazione.
5: In primo piano gli esteri, la Russia attraverso la sua ambasciata in Belgio ha scritto la NATO per protestare contro la linea definita avventurista e irresponsabile dell'alleanza, che comprenderebbe esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'enclave di Kaliningrad, aumentando di conseguenza i rischi di uno scontro armato diretto. Mosca è pronta a ricorrere all'intero arsenale di armi a sua disposizione per difendere il proprio territorio, si legge così nella dichiarazione. La NATO conferma di aver ricevuto la missiva e di aver anche risposto, denunciando le minacce di usare la forza da parte della Russia e ricordando la natura difensiva dell'alleanza.
4: Perquisizione a Pietracatella nello studio di Gianni Di Vita, il papà e marito di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. All'interno dello studio è stata ritrovata la borsa di Antonella Di Jelsi, che collaborava professionalmente col marito. Gli investigatori l'hanno sequestrata. Altre perquisizioni, oltre a quella effettuata stamattina, sarebbero state disposte in seguito a una serie di novità che sarebbero emerse nell'inchiesta per duplice omicidio. Al momento non ci sono indagati.
5: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza di appello, quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona ad un maggiore e a due colonnelli. Vogliamo scoprire chi sono gli assassini di Giulio Regeni, ha così detto il ministro degli esteri Antonio Tajani, che torna sul verdetto in merito alla morte del ricercatore italiano dopo le polemiche sulle sue parole di ieri, quando aveva dichiarato che sono stati condannati 3 uomini e non l'Egitto.
4: Sequestro di oltre 26.000 litri di gasolio non conforme, in quanto tagliato con sostanze chimiche più volatili ed economiche per aumentarne il volume illegalmente ed eludere le accise. Sigilli a 4 cisterne, altrettante pistole erogatrici e sanzioni per 9 violazioni sui prezzi del carburante. È l'esito di 68 controlli compiuti nel territorio di Roma e provincia, con l'obiettivo di contrastare le frodi fiscali, garantire la trasparenza dei prezzi e tutelare la sicurezza dei consumatori. 2 le persone segnalate all'autorità giudiziaria.
5: Dopo Eni e P, anche Kuwait metterà un tetto al prezzo dei carburanti. Accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, che avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Arriva anche lo sconto del 30% su luce e gas. Da giovedì, infatti, Eni offrirà un nuovo contributo alle famiglie italiane per supportare i cittadini nel sostenere i prezzi elevati dell'energia. Il prezzo sarà bloccato per 2 anni.
4: Chiusura in calo per le borse europee, che scivolano sul finale di seduta in scia alla debolezza del mercato obbligazionario, dove i treasury trentennali hanno toccato nuovi massimi dal 2002, e ai dati deludenti sulla fiducia dei consumatori americani, scesa ai minimi dal 2014. Parigi ha ceduto lo 0,53%, Londra lo 0,45%, mentre Francoforte è salita dello 0,1%. Chiude in lieve rialzo Piazza Affari. Il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni in flessione dello 0,09% a 51.804 punti.
5: Questa era l'ultima notizia. Buon proseguimento di serata.
6: Lady, la musica che cattura.
7: Tra poco, Incontro Azzurro
8: su Radio Lady.

0: Incontro Azzurro.
1: 19.09, martedì 29 settembre, buonasera, ben ritrovati da parte di Niccolò Pistolesi per un nuovo appuntamento di Incontro Azzurro sulle frequenze di Radio Ledi. Giorni di fuoco burrascosi in terra toscana e in particolar modo sulla panchina dell'Empoli, un valzer di panchine, quello che è accaduto in terra toscana non soltanto per quanto riguarda l'Empoli ma anche per la vicina Carrarese, perché ovviamente di ieri l'ufficialità della risoluzione consensuale del contratto tra Pagliuca e l'Empoli, con Pagliuca che rimarrà all'interno del campionato di Serie B e andrà ad allenare la Carrarese, che ha esonerato Cioffi, soltanto un punto nelle 5 partite di campionato alla guida della Carrarese. All'Empoli in arrivo Matteo Andreoletti, anche il tecnico ex Padova sta risolvendo ovviamente le ultime beghe burocratiche, lo
2: ricordiamo. Ha risolto,
1: perfetto,
2: da pochi minuti è ufficiale,
1: perfetto, perché lo ricordiamo, aveva un contratto fino al 2028 con il Padova. Questa mattina già il suo vice ha diretto il primo allenamento e domani sarà Andreoletti a dirigere il primo allenamento in veste di tecnico azzurro. Scriveteci, mi raccomando, al 388 30 100, cosa ne pensate di questa scelta, se ve l'aspettavate con Pagliuca direzione Carrarese e Andreoletti nuovo allenatore dell'Empoli. Ovviamente manca l'ufficialità e si aspetta soltanto quella. In regia Emiliano Freschi, che ci cura la parte tecnica, accanto a me c'è Alessandro Marmucci. Ciao
2: Niccolò, a tutti.
1: Ovviamente questo è il tema principale della puntata di questa sera. Siamo live, lo ricordo, anche sul canale YouTube di Incontro Azzurro e sul profilo Facebook di Empoli Channel. Tanti messaggi che ci stanno già arrivando al 388 30 30 100, tra poco inizieremo a leggerli tutti. Ale, ovviamente partiamo dalla notizia emersa in questi giorni. Ieri è arrivata l'ufficialità, l'addio di Pagliuca alla sua seconda avventura con l'Empoli. Lo scorso anno era durata 9 partite, considerando le 7 di campionato e le 2 di Coppa Italia. Quest'anno, considerando sempre campionato e Coppa Italia, la durata si è addirittura abbassata.
2: 12 partite di campionato. Beh, che dire, chi dice grande sorpresa, grande stupore, credo che abbia gli occhi foderati di prosciutto. Sinceramente, non so se avete ascoltato la trasmissione di martedì scorso, ma abbiamo un po' sottolineato delle cose, lo abbiamo detto in modo abbastanza, come dire, elegante e tra le righe, ma per far capire, insomma, che erano emerse nelle ultime 2 partite delle cose che non andavano. Tanto la trovate su Facebook, me la sono risentita io ieri per sentire se veramente, insomma, era capibile quello che avevamo detto. Non avevamo detto certo che Pagliuca sarebbe andato via, ma tra le righe che c'erano dei piccoli campanelli d'allarme, che sono stati sostanzialmente 2. Uno, la reazione di Pagliuca al finale della partita con l'Arezzo, e 2, insomma, alcune scelte nella gara di Modena. E abbiamo aggiunto che la squadra doveva avere rilassatezza, serenità, perché le squadre di nervi, quando vanno bene, partono a missile, ma le squadre di nervi, basate sui nervi, quando le cose vanno male iniziano a precipitare, e qui la situazione è precipitata in maniera molto rapida, non tanto a livello di classifica o di risultati, perché non si è giocato più, ma a livello di ambiente. Si è arrivati a questa rottura, che è una rottura dettata da tanti motivi, intanto dalla non compatibilità, diciamolo, non compatibilità tra l'Empoli e Pagliuca, che si è confermato d'estate. Tutti si sono turati il naso, come diceva qualcuno, per provare a ricostruire, anche per motivi economici, anche per una convinzione magari di non andare a prendere un giovane inesperto o qualcuno che avesse poca esperienza della categoria, per provare a ricostruire qualcosa, ma è come due innamorati che si separano e ci riprovano, e purtroppo quando ci riprovi il più delle volte la cosa non va a finire bene, e non è andata a finire bene nemmeno questa volta. Frizioni, tensioni, situazioni non belle nelle ultime settimane, parlo a livello proprio anche di risultato, di approccio, di tutto, e alla fine a Pagliuca è capitata un'occasione e se ne va. Non ci sono né buoni né cattivi, secondo me, in questa storia. c'è un allenatore che non ha mai, diciamo, trovato feeling con questa piazza e con tutto quello che ne concerne, che ha avuto un'opportunità, ha cercato di coglierla e la società l'ha lasciato andare, mi viene da dire, non troppo a malincuore, ecco, fammelo dire, non troppo a malincuore. Quindi Pagliuca ripartirà da Carrara al posto del signor Cioffi. Non credo che ci vada molto a guadagnare, ma non è un discorso proprio di, come dire, di andare in una squadra, di lasciare l'Empoli perché non ci sono prospettive, di andare alla fantomatica Carrarese, dove, voglio dire, quali prospettive ci sono, perché l'organico della Carrarese l'avete visto, se noi a volte, insomma, critichiamo, la nostra rosa è corta, l'organico della Carrarese fa venire abbastanza l'ansia. Poi speriamo che Pagliuca faccia tutto il bene possibile, ma non a discapito ovviamente della salvezza dell'Empoli. Però ecco, non è che va a fare un salto di qualità il signor Pagliuca. E Pagliuca se ne va perché era il momento di cambiare aria e non era più possibile andare avanti, così è stato e niente, bocca al lupo e ci ritroveremo forse da avversari nella gara di ritorno.
1: Eh sì, a marzo, il weekend del 6-7 marzo, ovviamente hai fatto bene a usare il condizionale.
2: Ripeto, cioè i risultati di inizio stagione ci possono dare anche da dire, ma perché? Però le ultime due partite abbiamo visto, secondo me, delle cose che non tornavano da lo stravolgimento dei ruoli a questo impiego di Sisei, veramente, cioè, in quante salse l'ho detto, Nico, elegantemente, ma quante volte l'ho detto, ma se uno pensa che le partite te le risolve Sisei rientrando, questo l'abbiamo detto anche martedì,
1: certo,
2: rientrando e facendo il tiragiro di destra sul secondo palo, ragazzi, è finita. È da Monteboro, è da Petroio che non finisce dentro quel pallone, dai 9 di luglio, dai 15 di luglio a Petroio. Cioè, quindi, di cosa stiamo parlando? Ci sono delle cose che non possono essere ritirate. E poi fammi dire che l'Empoli, in questo momento storico, da sempre, ma in questo momento storico non ha bisogno solo di salvarsi, ma ha bisogno di salvarsi valorizzando i suoi ragazzi. E questo, sì, qualcuno sì, che è stato catapultato in prima squadra, qualche giovane, ma mi sembra che se hai un calcio, fai un calcio poco offensivo e poco proficuo in avanti, difficilmente valorizzi. All'Empoli, se continuerà questa proprietà, poi parleremo anche del discorso societario, non può prescindere dall'autofinanziarsi e dal valorizzare i giocatori. Cioè, non valorizzare i giocatori vuol dire esporsi a dei rischi enormi, quindi c'è anche questo aspetto da valutare, che fino ad ora era successo per alcuni aspetti e non successo per altri.
1: Eh sì, sicuramente due sono i nomi, uno è un nome in particolare, quello di Biondini, vedremo poi cosa accadrà durante il calciomercato di gennaio, però c'è ancora tempo per arrivare a quella che riguarderà poi la sessione invernale. Arrivano invece i primi messaggi al 388 30 30 100. Era da giugno che aspettavo Andreoletti all'Empoli, da Padova solo parole positive nonostante l'esonero. Tra l'altro, nell'ultima parte ci collegheremo anche con un giornalista lato Padova per parlare un po' dell'arrivo imminente di Matteo Andreoletti sulla panchina dell'Empoli, cercheremo di carpire un po' le informazioni principali anche sul modo di impostare il gioco dell'allenatore, sul rapporto con stampa, anche tifosi a livello comunicativo, quindi entreremo anche nel dettaglio nell'ultima parte. Ci scrive Marco Ciuffini: momento davvero buio per il nostro Empoli, grosso errore secondo me questo divorzio da Pagliuca, la squadra era con lui e la loro unione era l'unica cosa che faceva ben sperare in questo anno difficilissimo, con una squadra vogliosa e giovane ma con limiti tecnici e di ampiezza. Che sarà dura per Andreoletti, e questo è un tema comunque interessante.
2: Però questa separazione da Pagliuca l'hanno voluta in due,
1: certo. Sì, no, questo sì.
2: Cioè, non è che, quindi, voglio dire, sì, probabilmente non c'era più feeling, come dicevamo, però c'è anche un allenatore che ha trovato un'altra opportunità. Quindi, capito? Cioè, se uno è anche poco convinto, e non sono convinto nemmeno io. È inutile che lasciamoci, è inutile che si va avanti per quale motivo. si incancrenisce la situazione. No,
1: questo è chiaro, assolutamente, lo hai
2: volevo rispondere a
1: sviscerato
2: Marco,
1: bene giusto. Prima secondo me il tema interessante che possiamo approfondire, analizzare, è legato un po' a quegli elementi che erano fuoriusciti dalla rosa di quest'anno dell'Empoli, dove si erano limati quei limiti tecnici e di ampiezza grazie a un gruppo che aveva trovato coesione con Pagliuca. Adesso ripartire con un nuovo allenatore, con questa rosa, dove sappiamo i problemi che ci sono attualmente, può essere, diciamo, complicato. Insomma, servirà di nuovo pazienza.
2: Allora, partiamo da un presupposto, cioè i discorsi li porta via il vento, perché no, tanto dice, dovevi fare sta domanda alle interviste, dovete dire, ma il problema che, a parte qualche grande comunicatore nel mondo del calcio, l'80% delle conferenze stampa e delle risposte, purtroppo, ahimè, soprattutto in Serie B o a certi livelli, sono frasi fatte, luoghi comuni, ma questo è in tutto lo sport. Non so se avete visto Leclerc che veniva fulminato dall'addetto stampa della Ferrari in questi giorni, perché diceva, io ho il motore nuovo con le specifiche nuove, e l'addetto stampa lo volevo uccidere, e da lì non ha detto più niente nella conferenza stampa. Le conferenze stampa o le risposte sono luoghi comuni, qualsiasi domanda, risposte precompilate, luoghi comuni, frasi fatte come siamo un grande gruppo, siamo un gruppo di amici, siamo una grande squadra, come nelle aziende dove fustigano la gente con i frustini e dicono siamo una grande famiglia, la nostra azienda è come una grande famiglia, ci vogliamo tutti bene, e poi c'è la gente che viene presa per il collo e appesa fuori dalle finestre. Quindi sono estremo, ma quindi i discorsi li porta via il vento. Sicuramente nelle prime partite abbiamo visto un Empoli compatto e coeso dal punto di vista del campo, e all'interno una squadra che remava tutta dalla stessa parte. Quindi su questo un interrogativo sicuramente ci sarà da porselo, ci sarà sicuramente da porsi questo interrogativo, perché vediamo se da questo punto di vista le cose cambieranno. Però ripeto, poi guardiamo il campo, e su questo sono d'accordo, se guardiamo il campo ci sono degli aspetti positivi che sono venuti fuori e che a questo punto diventa un po' un punto interrogativo se si manterranno o meno, ma io mi auguro di sì, perché forse se viene fatta una valutazione del genere, se comunque c'è la voglia di separarsi, vuol dire che si vede che qualcosa non va. Però guardiamolo dal campo, dagli atteggiamenti dal campo, da quello che succede in campo, e non dai discorsi fuori, perché i discorsi fuori, siamo un grande gruppo e grandi tifosi della maratona, cioè spero che i tifosi e gli ascoltatori siano un po' più furbi, insomma, della media, i nostri ascoltatori, e credo di sì, conoscendoli, da capire che alcune cose sono frasi fatte in luoghi comuni. Ripeto, la coesione in campo però si è vista, e quindi su questo ci saranno sicuramente gli interrogativi.
1: Sono d'accordo, sì, detto che appunto l'analisi e tutto era comunque indirizzata su un fattore campo, non ovviamente dei discorsi.
2: No, ma siccome in queste settimane in questi giorni ho visto parecchi fare riferimento a Pinco ha detto.
1: Esatto, no, riferirsi soltanto alle parole sarebbe...
2: Non dicevo benissimo. Di quello che mi hai detto, Nico, certo. Assolutamente. Voglio portare, siccome vedo che a volte la visione è sull'apparenza, sì, e non sulla sostanza, certo. Quindi guardare il campo... Parliamo di campo. In campo ci sono delle cose di coesione che si sono viste, dei giovani che sono stati valorizzati, e ora sta Andreoletti continuare il buono che c'è stato e non peggiorare sulle cose che non hanno funzionato, anzi migliorare quelle cose che non hanno funzionato.
1: Esattamente, 19:22, ci prendiamo una piccola pausa e poi torniamo, perché siete in tantissimi a scriverci.
0: Incontro Azzurro Spot.
3: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza.
0: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino. Incontro Azzurro.
4: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
5: Nuova linea, prezzi vecchi.
4: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne, e i materassi diventano super materassi.
5: Materassi passi che ti ricaricano, ti rilassano. Riposi senza russare e nella giusta posizione.
4: E solo a settembre, in offerta lancio al 50%.
5: Riccardo Corredi.
4: Di noi ti puoi fidare. Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
6: Incontro Azzurro. Essere leader nei servizi dal 1967 non è un gioco da bambini.
7: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
6: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fa il trattamento e ti dà la garanzia.
7: Di noi puoi fidarti. Chiamaci 0571 96 00 49. Risponde Cero Folini.
6: Incontro Azzurro.
8: Ehi, lo sai che esiste una polizza auto che si paga in rate mensili direttamente dal tuo conto corrente?
9: Solo la polizza auto?
8: No, anche le polizze della casa, quelle infortuni e sanitarie, tutto in 12 comode rate mensili.
9: Scopri tutti i vantaggi e servizi delle polizze rateizzabili di Unipol. Fai il tuo preventivo in agenzia.
8: Unipol, a Empoli Piazza Don Minzoni 28 e in via Luigi Russo 7, a Montelupo Fiorentino in via Fratelli Cervi 72, a Vinci in via Togliatti 49. Per info 0571 73 254 e su unipol.it.
10: www.empolichannel.it. Il sito di informazione per i tifosi dell'Empoli Calcio. Un portale ricco di aggiornamenti continui. www.empolichannel.it.
11: Incontro Azzurro.
1: 19.25, seconda parte di Incontro Azzurro in diretta sulle frequenze di Radio Lady. Ripartiamo dai vostri messaggi al 388 30 30 100 e ripartiamo da una domanda di un nostro ascoltatore che ci chiede in campo giornalistico come ci siamo sentiti dopo che la stampa nazionale è riuscita ad arrivare alla notizia prima di noi, nonostante siamo
2: non
1: ravvicinati anche allo
2: stadio. In nessun modo, perché il lavoro del giornalista... Nel lavoro del giornalista i buchi, non li chiamiamo così in questo termine, si prendono e si danno, quindi a volte li diamo noi, a volte ce li dà la stampa nazionale, quindi siccome conosciamo bene questo mestiere e lo facciamo da tanti anni in maniera seria, non ci suscita niente, perché a volte li diamo noi, a volte ce li danno gli altri, e tra di noi della stampa locale a volte abbiamo delle notizie noi, a volte ce l'hanno i colleghi, e che problema c'è? Questo è fare il mestiere. Quindi voglio dire, ad esempio, si è parlato in questi giorni della cessione della società e il più grande giornale nazionale sportivo ha scritto una cagata pazzesca. Che ha scritto una cagata pazzesca, poi ne parliamo. Quindi voglio dire, è normale, i buchi si danno, i cosiddetti buchi si danno e si prendono, e non c'è assolutamente niente da dire, nel senso, è così, è questo mondo e noi la viviamo molto serenamente, non ci scalda. Poi non so che scriveva questo ascoltatore, sempre dice
1: sì, un articolo di Sport Italia
2: non riguarda noi, quindi non ne parliamo. Non riguarda noi, non ne parliamo.
1: Esattamente, quindi andiamo avanti.
2: Non parliamo di cose che non ci riguardano.
1: Con il messaggio di Filippo da Casenuove che ci scrive: l'addio di Pagliuca mi ha lasciato davvero stupito. Sono molto dispiaciuto che il mister non sia riuscito a decollare a Empoli per poi andare alla Carrarese. Società non messa molto meglio di noi, a mio avviso, dal punto di vista ovviamente della squadra, del punteggio in classifica, come dicevamo prima. Per quanto riguarda l'entrata dei nuovi soci il 7 ottobre, questo è un argomento che adesso tra poco sviscereremo, a mio avviso sarà quella la vera svolta per l'Empoli, sperando in maniera
2: non
1: positiva.
2: C'è quella...
1: In bocca al lupo Andreoletti e tutto lo staff, non lo conosco, quindi non mi sento di giudicare, sarà il campo a parlare, forza Empoli.
2: Malgrati oggi ha, giusto? Dico bene? Ha diretto
1: Malgrati
2: ha diretto il suo vice, ha diretto oggi il primo allenamento, perché Andreoletti doveva liberarsi. Malgrati, che fino a metà dello scorso anno allenava il San Marino in Serie D, quindi comunque un profilo di esperienza per essere un vice, ha giocato con lui o a Lecco se non sbaglio, insomma, quindi è già partita l'era, c'è cioè tutto il suo staff. Della parte societaria magari approfondiamo poi tra qualche minuto.
1: Assolutamente. Altri messaggi al 388 30 30 100. Ci scrive Rosario: l'Empoli ci fa parlare più a bocce ferme in confronto a quando c'è il calcio giocato. Ci vuole un po' di classe per allenare l'Empoli, bisogna essere dei signori. Caratterialmente uno spartano tra virgolette come Pagliuca è stato praticamente incompatibile con la società. Un abbraccio a Nico e ad Alessandro, ovviamente saluto.
2: Sì, un abbraccio anche da parte nostra. Hai ragione, Però non è tanto, cioè, lo spartano, cioè ci sono allenatori più spartani e più rilassati, e non è un problema di avere il cappellino o non averlo, perché l'equazione, no, non è cambiata in queste volte. È la reazione di nervi che non puoi. Allora, fuori onda dicevamo, tanto ormai siamo in prescrizione. C'è questa sorta di demone, no, dentro, ma nel senso buono del termine, non dentro Pagliuca. Se riuscirà a controllarlo, secondo me possiamo fare una grande annata, una buona annata, dicevamo. Però tu perdi con l'Arezzo, l'arbitro ne conviene tutti i colori, ma eravamo incavolati anche noi. Io mi stavo dimenando in quella tribuna, non ci vedete perché siamo alla radio, ma mi stavo dimenando in quella tribuna. Ma tu non puoi andare a insultare l'arbitro, a farti reggere da quattro persone, poi fai finta di andare via e ci rivai sotto saltellando in stile boxer e ti bloccano due giornate, è il minimo, cioè c'è poco da fare. Queste, e l'abbiamo detto, stigmatizzato, non siamo ipocriti, non lo diciamo, l'abbiamo stigmatizzato live in diretta alla partita perché l'avevamo lì sotto. Quelle cose non si possono fare. Al di là di quello poi ci sono anche degli aspetti tecnico-tattici, secondo me, da approfondire. Capiamo, chi era a Modena mi dice che questa squadra al 50° era stanca. Siamo, forse c'erano altre attese, abbiamo lavorato in modo da partire forte in queste prime gare, forse così forte poi l'Empoli non è andato, e parliamone. Quindi ci sono tanti aspetti che, ripeto, uno può essere spartano, può, cioè Maurizio Sarri, parliamoci chiaro, era una persona spartana, di grande intelligenza, una persona di grande intelligenza dal primo momento in cui è arrivato. Abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo molto bene, però era un burbero, uno che bestemmioni, cose, urli, sigarette spente, cioè sul cappello, cioè roba, non è che c'aveva il physique du rôle, diciamo, della, però cercava nella sua rabbia, cercava di focalizzarsi sull'aspetto calcistico, e non trascendeva mai, nonostante l'urlare, in aspetti che poi dopo diventano esagerati e che non si possono fare, ma non si possono fare né in Serie B né in Serie A né a Santa Maria. È un abbraccio agli amici del Santa Maria in terza categoria, non si può fare mai quella roba lì, mai. Non ripeto, non facciamo la retorica dell'esempio bambini, ma non si può, quindi non è tanto essere spartani o no, è, diciamo, andare oltre in certe situazioni.
11: Sono d'accordo con te, Ale, insomma gli esempi li hai detti tu, ci sono, poi dipende anche, appunto, il contesto, come giustamente analizzato. Tra poco parleremo anche di quello che sarà il nuovo allenatore dell'Empoli. Continuiamo con i vostri messaggi al 388 30 30 100. Ci scrive Massimiliano, che getta lì alcune considerazioni partendo dalla prima: il DS Artico si era speso per il ritorno di Pagliuca, convincendo anche il presidente nonostante il suo caratteraccio. Non sarebbe logico una sua ammissione di colpa dopo questi eventi? Partiamo sviscerando questa domanda.
2: Ma l'aspetto di tecnico tattico si combacia con quello economico.
11: Esatto,
2: ecco. Secondo me Pagliuca, già toccato il Pagliuca punto. Era già a libro paga, quindi la scelta è influenzata sì da la voglia di magari un giovane, io non credo che Diamanti, voglio dire, prenda tanto, l'ho detto anche Lucarelli, ci sono degli allenatori che pagano per allenare in questo momento, non lo so chi, ma secondo me è vero, ci sono degli allenatori che con gli sponsor pagano loro per allenare, e ci credo, mi sembra veritiero in questo grande wrestling show che è il mondo del calcio,
11: che è diventato,
2: quindi probabilmente uno di quelli che magari poi si fanno dare i premi a fine stagione, magari uno di quelli lo beccavi, lo potevi prendere, però prima di andare a prendere uno di quelli prendi un allenatore che comunque secondo te ha un'idea di calcio, sa lavorare, provi a ricostruire, ti metti a sedere, dici sono cambiato, non è che solo perché ho levato il cappellino, ma c'è un'atmosfera diversa, tutti ci credono abbastanza.

0: è vero che poi, ripeto, secondo me più che questo c'è da guardare al mercato, perché c'è da capire su alcune operazioni di mercato che potevano essere fatte in uscita, non sono state fatte, se sarebbero state propedeutiche a finanziare in modo più importante un mercato in entrata che non la vendita dei ragazzi. Comunque questo è un altro aspetto che abbiamo già trattato.
1: Sì, questa è ovviamente un'altra parentesi, però già il mercato con il freno a mano, e poi ovviamente lì c'era anche l'obiettivo di riuscire subito a cucire un allenatore per la panchina per poi affrontare tutte quelle che sarebbero state le scelte di adattare i ragazzi dal mercato a quelle che sono le caratteristiche di gioco dell'allenatore, in questo caso, in quest'estate, Guido Pagliuca. Poi si parla di voci di uno spogliatoio con il mister, queste sono voci che sono emerse.
0: Cioè, non è vero niente. No, non mi risulta, non mi risulta, queste voci non ci risultano. Credo che forse qualche procuratore queste voci le abbia messe un po' in giro per, come dire, far sì che l'approdo di Pagliuca a Carrara sia più morbido, perché magari se dicono che questo qui è intrattabile, è ingestibile, è tutto, cioè, a Carrara, dirigenti, porca miseria, invece se fai così, quindi secondo me, questo siamo praticamente certi, sono voci messe in giro, insomma, per ammorbidire un po' la situazione, sì. Non c'è niente di vero.
1: Non hanno mai trovato.
0: Poi ci sta che qualcuno un messaggino, mister, mi dispiace che tu sei andato via, gliel'abbia mandato, ma questo fa parte della normalità, non ci sono, ecco, gesti clamorosi in questo senso.
1: E poi sulla terza domanda abbiamo già risposto: il fatto che testate nazionali abbiano anticipato la notizia di un possibile divorzio tra Pagliuca e l'Empoli, abbiamo già risposto precedentemente.
0: Ripeto, i buchi si danno e si prendono, come a volte li diamo noi, a volte ce li danno, a volte ce li diamo fra colleghi, quindi fa parte del mondo del giornalismo, noi lo viviamo con estrema serenità.
1: Non c'è, a volte ci riprendano loro, a volte le riprendiamo noi,
0: fa parte del gioco, cioè, come tutti i mestieri del mondo, quindi
1: l'importante è essere corretti deontologicamente.
0: Hai proprio ragione. Ripeto, sul discorso cessione della società sono state scritte delle cagate mega galattiche dal più grande quotidiano roseo, quindi
1: parliamo anche di questo.
0: Ora, ci sono cagate mega galattiche, no, ma insomma, ora tra poco la spieghiamo bene la situazione. Imprecisioni, insomma, quindi tutto ci sta, però ripeto che qualcosa non andava. Se avete ascoltato la trasmissione di martedì scorso avete capito, poi ovviamente si va a verificare con la società, e magari qui sono alcuni procuratori, tornando anche al discorso delle voci dei giocatori, alcuni procuratori che ne sanno qualcosina in più, forse sta lì poi l'inghippo della situazione.
1: Tiziano da Castagneto Carducci, le chiavi di lettura di questa debattita.
0: Grande Castagneto Carducci, mi raccomando, zona Donoratico, c'è un bar selvaggio, non dirò il nome perché sennò è pubblicità occulta, dove c'è un mio amico grande gestore, un selvaggio bar a Donoratico, vai subito lì a pranzo e di che ti manda Radio Lady, se c'è Giacomo, se c'è Jack, di che ti manda Radio Lady, e lo sconto è assicurato. Vai.
1: Le chiavi di lettura di questa debacle societaria secondo me sono molteplici, osservando attentamente il fatto di aver venduto molti giovani di prospettiva, un'inversione di tendenza rispetto alle politiche che per anni hanno tenuto in piedi questa società e che in altro modo non poteva autofinanziarsi. Il caro Guido Pagliuca purtroppo Empoli ha trovato molti ostacoli.
0: Ragazzi,
1: si fa poetica, molti ostacoli
0: gli hanno fatto la lapide già, voglio dire, come quella di Califano dove c'è scritto non escludo il ritorno,
1: Bella
0: è una sua canzone, grande Califfo,
1: sì. Insomma, parlo ovviamente del fatto che a Pagliuca gli sia stata data in mano una rosa con poca ampiezza.
0: Parliamo anche della parte,
1: certo, tanto
0: societaria.
1: I messaggi sono tanti,
0: siamo qua e li possiamo anticipare, poi li leggiamo, parliamo del discorso societario. Allora, ripartiamo dall'inizio, perché secondo me non è assolutamente chiaro alla gente la situazione. Riparto dall'inizio per l'ennesima volta quest'anno, ripeto, noi non dobbiamo erigerci a difesa di nessuno, perché non ci interessa e non ne abbiamo così tornaconto, purtroppo, perché se fosse arrivato il tornaconto, guarda, l'avrei fatto molto volentieri. Però bisogna stare attenti, perché il problema di questo periodo sono le voci incontrastate che arrivano in città diciamolo chiaramente, sulla questione.

0: societaria che hanno fatto perdere di vista la realtà. Quindi arriva uno e dice: oh, ho visto uno con il turbante da sceicco a Monteboro, ci sono gli arabi, è già venduto, non si è già venduto, di chi è Monteboro, di chi non è Monteboro, di chi è tutte fregnacce, mi ha detto lo zio del mio cugino, mi ha detto il mio nonno, mi ha detto e ci sono già i contratti, e il 20 settembre è fatta, e non ci penalizzano. Cioè, ragazzi, datevi una calmata, perché tutte queste puttanate,
1: non ci sai bip del regista sotto,
0: non sono tutte voci, perché siamo un paese, perché c'è 3.000 persone, 3.000 tifosi e forse qualcuno sono anche parenti dei giocatori, quindi anche un po' meno, siamo tutti lì, ci si conosce tutti. Allora quello ha detto a questo: ho visto a Monteboro un pulmino a stelle strisce, e magari era uno che si era fumato tre canne vicino alla discarica che c'era un tempo, perché era andato a far funghi lì. Cioè, quindi cerchiamo di riprendere un po' l'equilibrio e ripartiamo. A inizio della stagione il presidente ha dichiarato chiaramente che l'Empoli aveva una situazione finanziaria difficile e che l'anno prossimo sarebbe stata ancora più difficile, e che l'Empoli sarebbe vissuto esclusivamente delle cessioni. D'accordo? Ci siamo? Sapete quanto ci vuole per fare una stagione in Serie B con gli ingaggi, il settore giovanile, l'allenatore, ci vogliono
1: costi extra, certo.
0: Costi extra. Quanto ci vuole per tenere su tutta la baracca all'anno? Ci vogliono 15, 16, 17 milioni, d'accordo? Dice, ne sono arrivati 11 dalle cessioni. Sì, e quell'altri 6? Le televisioni, qualche cosa al botteghino, 11 milioni dalle cessioni, attenzione, devi levarci poi i compensi dei procuratori, tutta quella roba lì. Botteghino qualcosa, quindi cioè, arrivi a far pari alla fine dell'anno, arrivi a fare pari, quindi questa è la situazione, non c'è mistero, perché è stato detto dall'inizio. In più è stato detto: stiamo cercando un socio che ci aiuti a dare forza alla società in questo momento. E sono da diversi anni che è stato dato un mandato, sono cose lunghissime, siamo arrivati a luglio a un'esclusiva con un fondo americano di New York, esclusiva che scade il 7 ottobre. Si tratta a oltranza, si tratta su tutti gli aspetti, si vanno a vedere i conti, si va a vedere questo, allora ho trovato questo, c'è una fattura a Burger King e te la guarda e dici: allora, ma sì, questa è 50 centesimi di... Cioè, è così, stiamo parlando di cose finanziarie complesse. Il 7 ottobre non c'è definito un closing, ma è la scadenza dell'esclusiva. Si può chiudere in questi giorni, entro il 7 ottobre, il signing, non il closing, il signing, perché prima si firma, poi dopo un po' di tempo c'è il closing, ma dopo che si è firmato non è detto che il closing ci sia quando viene definito. Guardate, io per esperienza personale, una persona a me cara, in questo momento lavora in un'azienda che è stata ceduta a un fondo austriaco, hanno fatto il signing, hanno firmato articoli su articoli che sono stati fatti a luglio, closing previsto per il 30 settembre, questi qui erano tutti i giorni in azienda a vedere i conti, a fare le cose, il closing per ora è stato spostato. Ma perché devono approfondire le cose? Cioè, non è che siamo a comprare le noccioline al bar. Quindi entro il 7 ottobre scade questa tra virgolette, chiamiamola prelazione, si può chiudere, non si può chiudere, se si va oltre rientrano in gioco anche gli altri fondi che ci sono e si continua a trattare, ma non è che c'è lì da stare a dire: allora oggi hanno guardato le fatture su questo, oggi, cioè, è così. Quindi anche questa morbosità, questo non ci dicono, ma cosa devono dire? Cosa devono diranno quando è chiuso? E se non è chiuso e non ci sono novità, vuol dire che non è chiuso e che quindi si va avanti così con l'autofinanziamento. Poi vorrei capire tutto questo mistero, tutte queste non ce lo dicono alla Facebook per zone false, cioè, ragazzi, da dove viene? Se avete delle domande scrivetecele, siamo qui apposta. E cioè, è chiarissima la situazione. La situazione è chiarissima, chiarissima. Se poi volete che l'Empoli sia ceduto domani, e questo non è possibile, o magari poi domani fanno il comunicato del Sinning, perché le cose vanno a buon fine. Quindi cerchiamo di avere equilibrio almeno su questo. Tutto questo ci sta distraendo dall'aspetto sportivo, e noi ora bisogna guardare a quello, perché bisogna salvarsi e valorizzare un po' di ragazzi. Allora si può andare avanti, e se magari purtroppo non arriva nessuno a darci forza, però si può andare avanti per un altro po'. Questa è la situazione. Ma non ci sono misteri, non c'è mi sembra Fatima, con tutto il rispetto, cioè no, sei d'accordo? Mi sono scatenato, ma...
1: Ma io ti ho lasciato assolutamente andare avanti, perché hai fatto un'analisi comunque cristallina e lucida di quella che è la situazione attuale dell'Empoli. Speriamo comunque in un certo senso per una volta per tutte, poi ovviamente se ci saranno altre domande siamo qui a rispondervi, però questo è un argomento che comunque ci portiamo dietro da settimane, e anche quando rispondevamo dicendo per il momento quelle che arrivano sono soltanto suggestioni, voci, non è perché non volevamo dare delle risposte, ma perché semplicemente non c'erano le notizie a riguardo. Quindi se non ci sono notizie, se non ci sono novità,
0: poi dice non viene fuori il nome del fondo, perché, ma guardate che a volte è un fondo che ancora non esiste, cioè nel senso, a volte ci sono dei fondi che per acquistare le squadre si fondano con altri fondi, si uniscono ad altri fondi e creano una nuova entità con un nome proprio che va a acquistare la squadra, e quindi sono come è successo, no, con Clara Vista, che è a Frosinone, è diciamo uno spin-off tra virgolette di un altro fondo che controlla anche l'Ipswich e tutto. Quindi non ci sono misteri di Fatima. Poi sappiamo che su questo, così poi se lo dice prima Calcio e Finanza sono tutti tranquilli, non ci scrive nessuno, su questi aspetti il mondo finanziario ha una via privilegiata su questo tipo di notizie, e quindi di solito arrivano per vie finanziarie. Quindi quel 7 ottobre scritto alla Gazzetta è un po' diverso da come è visto. 100% della cessione è possibile, è una strada che può essere percorsa. Vediamo sul rimanere in gestione, perché poi se si rimane nella gestione poi può voler dire tutto o niente, si può rimanere come Stirpe, come Corrado, ora loro delle quote ce l'hanno, o come Setti a Verona, che poi dopo 6 mesi è andato via, ora non so se lo sapete, ha aperto una squadra negli Emirati Arabi che si chiama Forte Virtus, e hanno preso Papu Gomez e Vignato, roba incredibile. Quindi cioè, è così variegato, è così ampia la situazione, che non c'è novità se non l'atto in sé di accordo e poi di closing. Altre cose non è che c'è da andare a, anche perché non credo che ci sia uno che sta lì a guardare come vengono controllate le fatture o le spese o via.
1: 19:47, dopo questo appunto
0: ho fatto troppo lunga. Vuoi prendere un bicchiere d'acqua?
1: ti è arrivata anche la conferma delle regie. Però ti abbiamo lasciato fare, perché era giusto comunque chiarire questa situazione. Andiamo in pausa e poi parliamo di Andrea Letti.
2: Incontro Azzurro Spot.
3: Il tuo sorriso non può aspettare. Prenota una visita da Bios 32, il centro di eccellenza nella cura dei denti. Con i nostri specialisti avrai i denti fissi in 24 ore.
4: La nostra ortodonzia invisibile, veloce, efficace e confortevole trasforma il tuo sorriso senza che nessuno se ne accorga.
3: Bios 32, centro odontoiatrico a San Miniato Basso. Direttore sanitario, dottor Alessio Gini.
2: Incontro Azzurro.
5: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? Ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 full electric.
6: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
2: Incontro Azzurro.
7: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
8: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
9: Quindi il tempo lo recupero davvero?
8: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
10: www.empolichannel.it, il sito di informazione per i tifosi dell'Empoli Calcio, un portale ricco di aggiornamenti continui. www.empolichannel.it.
11: Incontro Azzurro.
1: 19.49, tornati in diretta per la terza e ultima parte di Incontro Azzurro. Come dicevamo, argomento principale di questa sera è l'imminente arrivo di Matteo Andreoletti. Allora noi ci andiamo a collegare con Carlo Vedovetto di Triveneto Gol e Padova Gol per parlare di quello che sarà il nuovo tecnico azzurro. Ciao Carlo, buonasera.
12: Buonasera, grazie dell'invito.
1: Grazie a te per averlo accettato. Carlo, allora inizio chiedendoti che allenatore dovremmo aspettarci, partendo proprio dal punto di vista del gioco, del calcio che propone, che è un po' l'argomento, il tema che interessa anche a tutti i tifosi.
12: Allora, diciamo che partiamo dal presupposto che Andreoletti ha lasciato a Padova un ricordo indelebile per tutti i tifosi bianco scudati, riportando dopo 6 anni la squadra in Serie B. La sua carriera, ricordo, è venuta a Padova dopo un esonero di Benevento, quindi non era arrivato a Padova con un curriculum proprio ideale per la Serie B, però comunque si è portato in Serie B con la miglior difesa e il miglior attacco del girone. È un allenatore molto carismatico, un allenatore che fa le cose fatte bene. Lui spesso e volentieri gioca con il 3-4-2-1, a Padova ha giocato così. È un allenatore che ha un'identità precisa e è stato anche un allenatore che ha saputo coinvolgere la piazza.
1: Ecco Carlo, Carlo, invece per quanto riguarda l'aspetto comunicativo, il rapporto che si era creato comunque con l'ambiente, l'hai già accennato tu, anche con i tifosi, e ti chiedo a questo punto anche con la stampa, come l'avete visto e vissuto ovviamente.
12: Allora, con la stampa lui è sempre stato disponibilissimo, è sempre stato comunque uno chiaro, è sempre stato comunque uno che si è sempre assunto le proprie responsabilità delle scelte. E la piazza, mi ricordo che reagì sul suo esonero, che addirittura lo aspettarono fuori e lo applaudirono e intonarono cori a suo favore. Addirittura mi ricordo quel giorno che era saltata la conferenza stampa e ci avevano detto che Andreoletti era stato esonerato e i tifosi l'hanno aspettato fuori, perché dopo lui se n'è andato proprio direttamente al termine della partita.
1: Prima di salutarci ti chiedo anche quali sono gli aspetti che cura maggiormente, dov'è che secondo voi c'è stato un riscontro maggiore vedendo anche le partite?
12: Allora, se posso darti una notizia che lo si dava già per allenatore ad Empoli ancora verso giugno-luglio dalla stampa, poi ovviamente l'Empoli ha fatto altre scelte, comunque era una delle prime scelte Andreoletti ad Empoli. Lui punta tanto sul lavoro degli allenamenti. So che adesso lui ha fatto la risoluzione consensuale del contratto assieme anche al preparatore Andrea Molteni, che molto probabilmente lo seguirà. È un allenatore molto preparato che cura tutto nei minimi dettagli.
1: Allora grazie, ringraziamo ovviamente Carlo Vedovetto di Triveneto Gol e Padova Gol per averci dato un po' un'infarinatura generale su quello che sarà appunto il nuovo allenatore dell'Empoli, ovvero Matteo Andreoletti. Grazie mille Carlo, ci saranno sicuramente altre occasioni, buona serata.
12: A voi, grazie mille per l'intervento.
1: Grazie a te Carlo. Allora proseguiamo.
0: Beh, mi sembra una bella descrizione, sì, quindi sì, diamo sì, anche sì, noi sì. Il benvenuto a Andreoletti. siamo contenti di averlo qua, ha un compito molto arduo, vedi quello che ci ha detto il collega che a giugno-luglio lo davano già fatto per allenatore dell'Empoli, si è aspettato molto ad annunciare il tecnico, forse magari si aspettava che... Forse il ritorno a Pagliuca era dato dal fatto anche che Pagliuca non avesse trovato un'altra piazza? Parliamo
1: di occasione, ce ne sono state tante durante
0: quindi
1: lo scorso
0: questo,
1: anno.
0: Sì, ma non si sono mai concretizzate, esatto. Poi il perché, insomma, non sta a noi dirlo. Anche se un'idea io ce l'ho. Credo che sia importante ribadire che Andrea Letti, appunto, è stato cercato dall'Empoli anche in estate. Quindi è un profilo su cui la società è molto convinta, su cui intende puntare, è uno che ha le idee chiare, è giovane, è forse il primo allenatore più giovane di me che c'è a Empoli, quindi non so se è giovane lui o sono vecchio io.
1: Rimaniamo sul giovane.
0: Ma però ci vuole gente fresca, giovane, con idee fresche e chiare, perché poi altrimenti le idee vecchie e stantie non portano a niente.
1: Ragazzi, c'è poco da fare, le voci ci sono e ci saranno sempre, non le sopporto davvero più, esattamente come voi, non dimentichiamoci che siamo a Empoli, dove chiunque è esperto di qualsiasi cosa. Sto cercando se nei messaggi precedenti sia
0: è un grande, perché dopo un po' non se ne può più, cioè rendiamoci conto che la gente si deve rendere conto delle bischierate per poi dire l'ho detto io, ma non è così.
1: Ci scrive anche Lorenzo: ciao ragazzi, la separazione con Pagliuca è stato per me un fulmine a ciel sereno, non percepivo nessun segnale che mi potesse far pensare a un'ennesima rottura, riferendomi soprattutto a tutte le parole al miele che il mister spendeva a tutto lo staff e ragazzi, alla vicinanza del direttore e del presidente per permettere a tutto il gruppo di crescere
0: e alla maratona, non te lo sei scordato, ah, cioè sì. Vedete, quando si parla di luoghi comuni e sono questi, ma non per, cioè, auguriamo tutto il meglio a Pagliuca e non neghiamo le cose buone che ha fatto fino ad oggi, però Sono discorsi, porta via il vento.
1: Mi dispiace molto perché si era creata una bella unione, però il rapporto tra lo stesso Pagliuca e la società, secondo me, dalla scorsa stagione non si è mai del tutto ricucito. Ora fiducia e massimo sostegno ad Andreoletti. Poi ci
0: stavi dicendo Andreazzoli?
1: Andreolotti stavo per dire.
0: Andreazzoli.
1: No, l'avevo lasciato nel dimenticato io. Tra l'altro l'ho incontrato a fare una partita dell'Under della Fiorentina. Siamo scambiati anche qualche chiacchiera. C'era l'allenamento della Fiorentina primavera al Viola
0: sempre
1: Park.
0: Molto educata, sì, al di là di tutto,
1: assolutamente. Ci scrivono anche del modulo, ci ha detto il nostro in collegamento il giornalista.
0: Sì, guarda, lo dico io, visto che siamo a ottobre, insomma, tempo di tasse. Andreoletti gioca con l'F24
1: che è un po' l'incubo di
0: accise,
1: tutti
0: accise e tributi. Andreoletti gioca con l'F24 accise e tributi, eccolo il modulo. No,
1: questo mi fa più paura di parlare degli americani.
0: 3-4-2-1, no, 3-4-2-1 3-4-2-1,
1: esattamente.
0: Sì, sì, sì. Quindi si conferma la difesa, un po' l'impostazione di adesso con qualche modifica di principio, ovviamente.
1: E infatti anche il nostro Claudio Da Vinci, che salutiamo, 3-4-2-1 sarebbe perfetto per noi, con Saporiti e Spendi dietro Popov. Poi ovviamente vedremo quelle che saranno l'identità e i principi tattici di mister Andreoletti. E ci chiede un nostro ascoltatore se precedentemente Andreoletti era stato contattato anche da Angelo, diciamo era uno dei nomi finiti, poi come succede spesso quando arriva quello che è un esonero, quelle che sono delle risoluzioni.
0: C'è una lista, io vi dico però che insomma un pensierino è balzato su Tonelli, ma purtroppo insomma è un'operazione non praticabile poi nella pratica, perché Tonelli non ha il patentino UEFA Pro, ma l'UEFA non può allenare in Serie B se non per un periodo massimo di 30 giorni in deroga, quindi può fare 30 giorni e poi se non si è almeno iscritto al corso non può allenare, corso che credo parta in estate, per quello di adesso gli iscritti ci sono già, quindi è un'operazione non praticabile a meno di non mettere un allenatore fantoccio accanto, cosa che però non si può più fare dopo la situazione di Foti e Gregucci alla Samp, dove Foti era l'allenatore e Gregucci il prestanome, e insomma ci sono state grosse multe, squalifica di 10 giornate per Foti, insomma grandi polemiche, quindi diciamo che c'è da parte della Lega e della Federazione, soprattutto la Federazione, il pugno di ferro, quindi è un'idea che era balenata ma non praticabile poi nella pratica.
1: Ultimi messaggi, poi ci salutiamo. Tra l'altro il nostro ascoltatore ti chiede anche, Ale, ma che squadra alleni? Hai firmato qualche contratto con una squadra? Sei andato a fare il secondo del Marinai?
0: Ma
1: no,
0: perché? Ma
1: no, come, non lo so, è arrivato
0: perché ce lo dici, ma cosa ci vai? Che ci vai?
1: Di Andreoletti e D'Angelo della, non so.
0: No, no, magari sei, ma dovevi, forse ho sbagliato messaggio.
1: Devi dare una notizia esclusiva.
0: No, non è niente.
1: Va bene, dai, ci abbiamo provato. Per lo stadio ci saranno novità nel breve? Per lo stadio
0: no, al momento no, e al di là della parte burocratica, insomma, che deve essere portata avanti, ci sono anche degli aspetti legati al discorso societario che poi devono andare a chiudersi e per poi dare una svolta sotto questo punto di vista.
1: Allora chiudiamo velocissimi perché sono già le 19:59 con il messaggio di Max. L'anno scorso i 25 del paracadute più altri 30 delle cessioni, se ce ne mancavano 6 quest'anno c'erano di vecchio.
0: No, perché la Serie A bilancio l'hai fatta, allora intanto l'anno scorso avevi uno dei monte ingaggi più alti della Serie A, quindi secondo me già 25 milioni te li sei l'anno scorso fumati di ingaggio. Più arrivavi da una Serie A in cui i costi erano di 80 milioni, ragazzi, 80 milioni. Ma ve ne rendete conto di quanto costa la Serie A? Sapete quanto ha speso il Venezia? Avrà speso 70-80 milioni, quel pippone di Adams l'ha pagato 40 milioni. Il Frosinone ha speso non so quanto. Noi se andiamo in A non ce l'abbiamo, non ci andiamo. Ma se ci andassimo non ci abbiamo quella potenza lì. Cioè è cambiato tutto, la Serie A ha dei costi spaventosi. E quindi quando torni giù devi riammortizzare tutti quei costi lì e a voglia paracaduti e tutto, eccessioni. E senza quelli forse la situazione era veramente drammatica.
1: Eh sì, sono serviti assolutamente per ammortizzare poi tutti quei costi di cui hai parlato e di cui lo stesso presidente parlò una volta che l'Empoli andò incontro alla retrocessione in Serie B. 20 precise, quindi dobbiamo salutarci, siete stati in tantissimi a scriverci, siamo riusciti a leggervi tutti quanti sia su YouTube che anche su Facebook, ovviamente tutti i messaggi che ci sono arrivati al 388 30 30 100, però adesso siamo in chiusura. Ovviamente l'appuntamento è per la prossima settimana, sarà la settimana che ci porterà alla prima sfida dal rientro dalla sosta, ovvero quella del 10 ottobre contro il Palermo, quindi ci ritroviamo qui tra una settimana, il 6 ottobre sempre alle 19:07. Grazie Emiliano Freschi che ci ha curato la parte tecnica, Alessandro Valmugi, grazie mille.
0: Grazie a voi, un saluto.
1: E un saluto a tutti da parte di Niccolò Pistolesi che vi augura un buon proseguimento con i canali e le frequenze di Radio Leti.
13: Incontro Azzurro.

0: Lady, Lady. La musica che cattura.
1: Sono le 22 e un minuto.
2: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
3: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord maggiore nuvolosità sulle Alpi centro-occidentali, alto Piemonte, ma senza fenomeni rilevanti. Tempo in prevalenza soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile generalmente soleggiato, con soltanto qualche velatura o stratificazione in transito. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, salvo locale variabilità sull'area ionica, ma senza alcun fenomeno associato. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Debutta la Cupra Tavascan, il primo SUV coupé totalmente elettrico del marchio spagnolo. Nella sua variante di punta WZ adotta la trazione integrale e mette a terra 340 cavalli di potenza complessiva. Il look futuristico e un assetto rigido la rendono una vettura di carattere dedicata a chi vuole distinguersi su strada. L'ultima novità a quattro ruote del mese è una vera e propria icona britannica che cresce in spazio, la nuova Mini Cooper 5 porte. Mantiene intatto l'inconfondibile go-kart feeling, ma offre più abitabilità per i passeggeri posteriori. Sotto il cofano batte un motore turbo benzina da 2000 centimetri cubici, capace di sviluppare 204 cavalli. Passiamo alle due ruote per scoprire la prima moto di grande serie al mondo con tecnologia ibrida reale. La Kawasaki Ninja 7 Hybrid abbina un motore bicilindrico termico da 451 centimetri cubici a un propulsore elettrico da 9 kW per 59 cavalli combinati. Grazie alla funzione e-boost offre lo scatto iniziale fulmineo di una 1000, ma con i consumi ridotti di una piccola cilindrata. Grande ritorno di uno storico marchio italiano. Arriva la nuova moto Morini Corsaro 750, una naked dal design muscoloso e d'impatto. Il cuore pulsante è un nuovissimo motore bicilindrico AV da 750 centimetri cubici di cilindrata, capace di erogare 96 cavalli. Agile tra le curve e ricca di carattere, è una moto nata per valorizzare il puro piacere di guida italiano. Chiudiamo con una curiosità che riguarda il carburante del futuro. In Germania è stato inaugurato il primo impianto pilota che produce il fuel sintetico partendo esclusivamente dal riciclo dei rifiuti plastici urbani. Questo carburante, chimicamente identico alla benzina tradizionale, riduce le emissioni di CO2 del 90% e permette ai normali motori a pistoni di sfrecciare a oltre 250 km orari senza inquinare l'atmosfera. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Lady. La musica che cattura.

Bentrovati, buon martedì 29 settembre con il GR delle buone notizie. L'intelligenza artificiale entra nella diagnosi dell'ictus. In Gran Bretagna uno strumento di intelligenza artificiale viene usato per analizzare le immagini del cervello nei pazienti colpiti da ictus. Secondo i dati riportati questa settimana, il sistema ha contribuito a ridurre i tempi di valutazione e ha aumentato la quota di pazienti che hanno recuperato con poca o nessuna disabilità. Una tecnologia che punta soprattutto a guadagnare una cosa preziosissima in medicina, il tempo. Le foreste di alghe della Tasmania tornano a crescere in Tasmania, dove il 95% delle foreste di kelp giganti era andato perduto a causa del riscaldamento delle acque e della presenza di ricci marini. I sub stanno provando a ricostruire l'ecosistema, come piantando manualmente giovani alghe cresciute in vivaio. È un lavoro lento, ma sta riportando vita in aree che sembravano ormai compromesse. Una fattoria aiuta gli uccelli a tornare. In Colorado una famiglia di agricoltori ha modificato il modo di gestire i propri terreni, alternando le aree di pascolo e ricostruendo habitat naturali. In 6 anni le specie di uccelli osservate nelle proprietà sono passate da 29 a 37, mentre gli avvistamenti sono quasi raddoppiati. Un esempio concreto di come agricoltura e tutela della biodiversità possano convivere. Una grande nave elettrica attraversa il Sud America. È arrivata in Sud America una delle più grandi navi completamente elettriche mai costruite. È stata realizzata in Tasmania e servirà una rotta di circa 30 miglia nautiche tra l'Uruguay e l'Argentina. Un altro passo verso l'elettrificazione del trasporto marittimo, settore nel quale ridurre le emissioni è particolarmente complesso. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: Radio Lady. Radio Lady. Le emozioni. Non finiscono mai. Non finiscono mai.
1: Perché stare troppo soli rende infami i cani buoni. Buoni. Buoni. Buoni. Sì.

0: sono le 22 e 57 minuti.
1: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Un film luminoso e pieno di speranza.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai,
13: a settembre
12: siamo streghe.
13: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
13: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
15: Sì, è vero.
13: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
16: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord maggiore nuvolosità sulle Alpi centro-occidentali, alto Piemonte, ma senza fenomeni rilevanti. Tempo in prevalenza soleggiato altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, con soltanto qualche velatura o stratificazione in transito. Temperature stazionarie, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, salvo locale variabilità sull'area ionica, ma senza alcun fenomeno associato. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
17: Lady, la musica che cattura.
18: E adesso un disco novità.
19: Biagio Antonacci, Fit Saif, Spiritualè, disco novità su Lady.

0: mezzanotte e 8 minuti.
1: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo. E in più fino a 1.800 euro di extra sconto sullo stock in pronta consegna.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.

0: Lady. Bentrovati a tutti a questo nuovo appuntamento con la nostra classifica. Eccole che arrivano le 20 posizioni più alte che siamo andati a ascoltare questa settimana, come sempre all'interno delle nostre trasmissioni qua su Radio Lady, le canzoni più ascoltate, quindi come sempre dalla posizione numero 20 alla prima, con un po' di canzoni che escono da questa classifica, e vado subito a dirvi quali sono questa settimana. Si tratta di White Girl Wasted di Anna, ma anche di Los Angeles di Blanco e Businessman di Dito nella Piaga. Abbiamo quindi tre nuove entrate, le troveremo tra pochissimo, ma intanto partiamo dalla posizione numero 20 della nostra Hit Lady, che questa settimana è occupata da Giusy Ferreri e il suo singolo Vuoto Cosmico.
1: Numero 20.
2: Io

0: Posizione numero 20 per l'ultimo singolo di Giusy Ferreri, che questa settimana occupa la posizione più bassa della nostra hit lady con la sua canzone, che è il secondo brano della collaborazione insieme a Michele Canova, Your Fida. Arriva mentre Giusy Ferreri prosegue la sua carriera solista dopo il percorso parallelo intrapreso invece con la sua band alternativa Bloom. Andiamo subito alla posizione numero 19 e perde ben 10 posizioni Madonna con la sua Danceteria.
1: Numero

l'altro anno presentato durante il prepartita di Genoa-Napoli, inaugurando così anche il campionato proprio delle loro due squadre, che sono raccontate all'interno di questa canzone. Questa è la prima delle tre nuove entrate della settimana, ma passiamo subito alla posizione numero 17, dove perde qualche posizione anche Bruno Mars con la sua On My Soul. Numero 17.

0: My Soul, Bruno Mars da qualche settimana, anche lui all'interno della nostra hit lady, la nostra classifica tra le canzoni più ascoltate, una canzone d'amore frizzante, solare, positiva, che sicuramente gli è valso tutto questo successo. Andiamo avanti però nella nostra hit lady, perché è proprio la posizione numero 16 che troviamo la seconda delle tre nuove entrate di questa settimana. Si tratta di Peggy Gou con un nuovo singolo dal titolo Woman.
1: Numero 16.

Woman, nuovo singolo di Peggy Goo, scritto però con la virgola, e così sono presenti sia la parola woman che la parola man al suo interno. Una canzone pubblicata in realtà tra le hit estive di quest'anno e realizzata insieme ad Ayra Starr, una cantante nigeriana afrobeats e pop. Una canzone che hanno detto loro stesse speriamo vi accompagni con i tanti bei ricordi estivi. Andiamo a concludere questa prima parte però della nostra classifica, che torna tra pochissimo ripartendo dalla posizione numero 15. Hit lady, hit lady. Disco novità.

classifica ci sono anche U2, che come sapete sono tornati per questi 50 anni di carriera con una nuova canzone che segue tra l'altro un EP con tante canzoni sempre caratterizzate insomma dal loro impegno e anche diciamo da quello che è il loro stile, ma in questo caso Street of Dreams è arrivata da sola come singolo questa settimana fino alla posizione numero 15, perdendo quindi qualche posizione rispetto alla scorsa settimana. Andiamo invece subito a scoprire la terza e ultima nuova entrata di questa settimana. Si tratta di Kintsugi, l'ultimo singolo di Elisa.

0: oggi è l'arte di riparare le cose preziose, in realtà andando proprio a sottolineare, no, la frattura con dell'oro. Questa è la bellissima arte giapponese che Elisa ha cercato di inglobare in qualche modo nel significato, ma anche nel titolo di questa sua nuova canzone, che è la terza e ultima entrata di questa settimana alla posizione numero 14. Posizione numero 13 invece per Cat's Eye con Animal.
1: Numero 13.

0: Sky, questa band tutta al femminile che ha presentato quest'estate questo singolo Animal, che sicuramente ha dato loro il successo internazionale e che è anche il secondo estratto dal loro terzo EP intitolato Wild, pubblicato proprio nell'agosto di quest'anno. Abbiamo ascoltato le Cat's Eye questa settimana in salita nella nostra Hit Lady, e in salita c'è anche Julie con Serenamente alla posizione numero 12.
1: Numero 12.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: nuova collaborazione per il produttore Giuli insieme al cantautore Bresh, pubblicata quest'estate. La canzone è Serenamente, una canzone estratta proprio dal quarto album in studio di Giuli, Solito Cinema, e poi inserito anche nell'edizione deluxe invece dell'album di Bresh, Mediterraneo. Li abbiamo trovati insieme nella nostra classifica, la posizione numero 12 in salita, e arriviamo quindi alla posizione numero 11, dove guadagna qualche posizione anche Ernia con il suo singolo Dedica.
1: Numero 11.
2: Che nome

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Erika, canzone di Ernia con la quale il cantante vuole raccontare il suo rapporto con la città in cui è cresciuto, parlando anche di senso di appartenenza e di tutte le caratteristiche di una città che poi è Milano, che è la vera protagonista di questa canzone, che ci porta così alla conclusione di questa seconda parte della Hit Lady. Riprendiamo però tra pochissimo proprio dalla posizione numero 10. È l'una e un minuto.
1: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.

0: sua Good Old Days, questa settimana in discesa di 6 posizioni fino alla numero 10, per una canzone che ci ha sicuramente accompagnato in queste ultime settimane, con questo bravo artista che dalla strada è arrivato al successo internazionale. Lasciamo Chris Sarandi per salire, così come sale di qualche posizione anche l'ultimo singolo di Ligabue, alla posizione numero 9, Qualcosa per te.
1: Numero 9.

la sua Qualcosa per te, una canzone che vuole raccontare una persona da vicino che attraversa un momento difficile, anche senza soffermarsi troppo sulle motivazioni, ma solo andando proprio a raccontare l'effetto, le conseguenze. Questo è il nostro Ligabue alla posizione numero 9, ma saliamo fino alla numero 8, dove Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari ci fanno ascoltare Goya. Cosa sogno?

0: cosa sogni senza me.
1: Una visione un po' surreale, quella che hanno Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari all'interno di questa canzone, e che cercano proprio di richiamare con il nome e le immagini, ovviamente, che rievoca questo grande artista Goya, che dà anche il titolo a questa canzone, che questa settimana guadagna diverse posizioni all'interno della nostra classifica. Posizione numero 7, qua siamo arrivati, scende invece Achille Lauro con la sua La città degli angeli.
2: Numero 7.

0: La città degli angeli, scritta proprio tra Los Angeles, città che da sempre rappresenta una fonte di ispirazione per Achille Lauro e l'Italia, una riflessione che è anche un po' il ritratto di una generazione che cerca il suo posto nel mondo. Abbiamo trovato questa canzone alla posizione numero 7 questa settimana e allora continuiamo con la numero 6, dove perde 4 posizioni Saif insieme a Bresh e la loro Parlar d'amore. Numero 6.
1: Che

0: Saif e Bresh, due cantanti della nuova generazione con il loro linguaggio, che in questo caso hanno deciso di unire le loro forze in questo nuovo featuring e nella loro Parlar d'amore, che comunque questa settimana perde qualche posizione, addirittura il podio della nostra classifica. Andiamo quindi tra poco a svelare le 5 posizioni più alte, ovviamente restate con noi.
1: Officine Ubu presenta: il film è campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare, dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
15: Hit Lady, Hit Lady! Numero 5.

tornati nella nostra Hit Lady, la nostra classifica delle canzoni più ascoltate qua su Radio Lady, e qua siamo proprio ai brani più ascoltati nella nostra emittente, proprio perché siamo nell'ultima parte, quella che va dalla posizione 5 alla numero 1 di questa settimana. E abbiamo subito cominciato bene con la voce e lo stile di Olivia Dean con il suo singolo Baby Steps, che questa settimana troviamo in salita proprio alla posizione numero 5. Posizione numero 4, guadagnano 4 posizioni anche gli italiani New Genea, questa è Care.

0: loro inconfondibile stile mediterraneo, così possiamo chiamarlo, che ancora insomma ci riporta ai suoni estivi. Questa è Carré e l'abbiamo ascoltata questa settimana alla posizione numero 4 in salita. Siamo dunque arrivati al podio, che questa settimana è occupato tra gli altri da Malcolm Todd, posizione numero 3 per la sua Earrings.
1: Numero 3.

0: canzone pubblicata un paio d'anni fa, arrivata adesso al successo internazionale, come si dice, virale, e questa settimana guadagna ben 3 posizioni, arrivando fino al nostro podio, Earrings. Posizione numero 2 invece, questa settimana perdono la vetta Fabio Rovazzi insieme ad Arisa e Nino D'Angelo con La costiera amalfitana.
1: Numero 2. Vedi

0: Il trio composto da Fabio Rovazzi, Nino D'Angelo e Arisa per La Costiera Amalfitana, canzone che ci accompagna da un po' di tempo e che questa settimana scende alla posizione numero 2 della nostra classifica, e siamo quindi davvero arrivati al momento in cui vi sveliamo la canzone più ascoltata in questa settimana e in questi giorni qua su Radio Lady. Ma si tratta di lei, la nostra Gianna Nannini, con il suo ultimo singolo, Meraviglioso Errore.
1: Numero 1.

0: errore alla canzone più ascoltata questa settimana anche qua su Radio Lady, lo avete appena sentito con la nostra classifica in cui vi ho fatto riascoltare le posizioni dalla numero 20 alla numero 1 e come sempre con qualche canzone che ha lasciato la nostra classifica e con tre questa settimana nuove entrate nella Hit Lady. Ricordiamo come sempre le canzoni che sono uscite dalla top 20: Businessman di Dito nella Piaga, Los Angeles di Blanco, ma anche White Girl Wasted di Anna. Io vi aspetto la prossima settimana per tutti gli aggiornamenti della nostra Hit Lady. Ciao a tutti.
1: Era la Hit Lady. Hit Lady. Le canzoni più suonate da Radio.

0: poco l'appuntamento del cuore. Radio Compilation Love. Solo su Lady.
1: È 1:59.
2: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da €34.900.
3: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
0: Su Lady, Radio Compilation, Love.
1: Ed eccoci, nuovo appuntamento con Radio Compilation Love. Allora, ben trovati a tutti. Iniziamo come sempre questa prima parte di oggi partendo da un grande classico della musica d'amore italiana, Samuele Bersani, Spacca Cuore. Seguirà Lionel Richie con Just For You, segue Barbara Streisand con la meravigliosa Woman in Love e per concludere Ed Sheeran con Perfect. Queste le prime quattro canzoni che ascoltiamo e iniziamo da Samuele Bersani. Spengo.